0: È il momento di farci una bella risata.
1: Camminavo a Piazza Fontana dei Trevi. Davanti a me camminava una bella ragazza. Era l'altro ieri, c'era tanta gente su quella piazza, con vestitino un po' attillato, i capelli lunghi. Questa mi camminava davanti, io gli dissi, ma deve essere proprio bella, ma lei dica un po', è una modella? Se girate era mia sorella.

l'utilizzo di questo sound è molto vasto. Attiva la produzione immaginativa individuale sotto forma di immagini o rappresentazioni mentali. Ho voglia di raccontare, ho il desiderio di sognare, ho bisogno di lasciarmi andare.

0: passa a cavalla, sola, tutte sera, pagliazza, tosta, buona e superba, e non saluta da nessuno, porugino, s'abbascia alla guardata, sa chiomenda libera e selvaggia, parannata di petri na chiomare, nessuna capizza da poter arreia, sa femmina è cosa da non crede.
1: A stacca più pulita d'un paese, passando pare una calamità, e non si bibbo fresco di cantina, sicuramente va quasi imbriacate.
0: Va corra la voce a chiazza di meno e non spara, e ridda che cammina tosta e sicura, come hanno viente cave di primavera, a Maria tu sangue de niente paura tena. Chi è sa fra i voi quadra che ti fa venire? Se un croce due c'è un fuoco che ti fa pigliare, c'è un zuzumele da che da bucca bella, vieta a cui solamente può sfiorare.
1: A stacca più pulita da un paese, passando pare una calamità, e a gente casa e sproie di barcone, guardanne di finestra, lassa di faticare.
0: Viene cerasa a d'ora di peccato, colore scuro di cisceglie delle coste, morti di cibo da macchie, ma rapirte luna grande da fontana du casale. Chissà se tu, bella dragonera, è da così ma la razza da ricordo, quando girava per trovare un lavoro, o sopra branda facendo malatare.
1: Da un'andatia che da tre femmine succinerà.

E intanto passa a cavalla. Sì, passa, passa.

0: È il momento di farci una bella risata.
1: Il geometra è il tecnico del cemento, il sarto te può fare un vestito, lo scultore può fare un monumento, l'otorino te può ridare l'udito. L'impiegato delle poste è un postale, il medico è un dottore, l'infermiere lavora all'ospedale, l'impiegato delle imposte è un impostore.

a quella panchina della villa comunale. A volte palcoscenico di serate speciali. Amica romantica.

0: parole.
1: Sei stato un porto? Sì. Hai vista la volpa? Sì. Ti sei imbaurata? No. È vero, è vero.

precario mercato però. Vivo sul filo, non scendo perché amo la vita, si sa. Resto me stesso, mi allungo finché

Ciao a tutti, sono Antonio Sodice. Questa è la mia prima canzone inedita dal titolo Ti ricorderai di me e la voglio dedicare a tutti gli amici di Maratea Web Radio.

0: o è forse meglio uscire?
1: Italiani! Sveglia! Questo è solo l'inizio! Sono solo le prime luci del mattino! Questa è l'alba! L'alba di una rivoluzione!

nazione. Questa democrazia a me sembra il sinonimo di aristocrazia, perché tra i governanti, che qui sono proprio tanti, del popolo se ne fregano tutti quanti, incurante.

passione. Per amore della patria, per amor della mia terra, mentre l'usurpatore cadrà sottoterra. All'alba di una rivoluzione ti canterò col cuore sta canzone. Per amore di mio padre, per amore dei miei figli, mentre tutti i governanti scapparono come conigli.

per noi. Farete le note in guerra, i pensieri qualche rimpianto inutile, soffoco imbottigliato.

Ciao ciao a tutti amici di Maratea Web Radio, vi aspettiamo tutti, anzi tuttissimi, per farvi sognare insieme a noi. Noi mettiamo la musica, voi metteteci il resto, condiremo così i nostri minuti trascorrendoli con amicizia e simpatia. Mi raccomando, ditelo anche ai vostri amici, Maratea Web Radio su www.marateaweb.it.

0: Una bella risata.
1: Camminavo a Piazza Fontana dei Trevi. Davanti a me camminava una bella ragazza. Era l'altro ieri, c'era tanta gente su quella piazza, con un vestitino un po' attillato, i capelli lunghi. Questa mi camminava davanti. Io gli dissi: ma deve essere proprio bella, ma lei dica un po', è una modella? Se girata era mia sorella.

di questo sound è molto vasto. Attiva la produzione immaginativa individuale sotto forma di immagini o rappresentazioni mentali. Ho voglia di raccontare

0: Assagavad, Sula, tutte sera, pagliazza, tosta, buona e superba, e un saluto da nessuno, porucino, s'abbascia alla guardà, se chiumenta libera e selvaggia, parannata di petrina chiumara, nessuna capizza la potere rei, sa femmina è cosa da non crede.
1: A stacca più pulita d'un paese, passando pare una calamita, e non si bibbo frisco di cantina, sicuramente va quasi imbriacate.
2: Va corra la buccia a chiazza di meno e non spara, e ridda che cammina tosta e sicura, come hanno viente cave di primavera, a Maria tu sangue e denente paura tena. Chi è sa frigo e quadraca ti fa venire? Se un croce due c'è un fuoco che ti fa pigliare. C'è un zuzumele da che da bucca bella, vieta cui solamente può sfiorare.
1: A stacca più pulita di un paese, passando pare una calamità, e a gente casa e sproie di barcone, guardanne di finestre, lassa di faticare.
2: Viente cerasa d'ora de peccato, colore scuro di cisceglie delle coste, morti di cieve della macchia, ma rapirte luna grande da fontana du casale. Chissà se tu, bella dragonera, è da così ma la razza da ricordo, quando girava per trovare un lavoro, o sopra branda facendo un latare.
1: Da nanda tie che da tre fiemme ne succinerà.

intanto passa a cavallo, sì, passa, passa.

0: È il momento di farci una bella risata.
1: Il geometra è il tecnico del cemento. Il sarto te può fare un vestito. Lo scultore può fare un monumento. L'otorino te può ridare l'udito. L'impiegato delle poste è un postale. Il medico è un dottore. L'infermiere lavora all'ospedale. L'impiegato delle imposte è un impostore.

0: Ciao ciao a tutti amici di Maratea Web Radio, vi aspettiamo tutti, anzi tuttissimi, per farvi sognare insieme a noi. Noi mettiamo la musica, voi metteteci il resto, condiremo così i nostri minuti trascorrendoli con amicizia e simpatia. Mi raccomando, ditelo anche ai vostri amici, Maratea Web Radio su www.marateawebradio.it.
1: Amici, amici carissimi, eccoci prontissimi per cominciare questa trasmissione. Oggi chiudiamo questo mese di luglio che ha visto la vostra, ancora meglio, web radio anni di vita. Sì, cominciamo il 26 luglio 2010 e naturalmente 2026. Sono 16 anni che stiamo insieme, 16 anni che portiamo avanti con tanti sacrifici, ma anche con tante soddisfazioni, lo devo ricordare sempre. Bene, questa idea, un'idea che nasce per dare, come sempre mi piace ricordare, spazio a chi spazio magari non ne trova nei mezzi cosiddetti tradizionali. Allora 16 anni fa, proprio perché il più sconosciuto degli artisti di questa web radio sono proprio io, e allora dico, ma perché insomma parlare sempre dei soliti noti? Loro sono già noti, beati loro, e noi siamo poverelli, insomma non abbiamo nulla, che magari ci faccia arrivare ad un pubblico. E allora apro questa web radio e mi prendevano davvero per pazzo, ma che musica trasmetti tu? Come se poi, ripeto, la musica che state ascoltando e che ascolteremo per due ore, come sempre, tra una, come dire, rubrica, tra una notizia, e l'altra, magari il resto fallo tu. Abbiamo la chat su YouTube, dove già alcuni amici sono già collegati e li saluto, grazie davvero di cuore per la condivisione. Sì, scrivetemi un graditissimo messaggino che io assolutamente leggerò qui in trasmissione. Poi ricordiamoci sempre che adesso siamo in diretta sia sul nostro sito, dunque www.marateawebradio.it, e siamo, ripeto, in diretta audio video con la pagina ufficiale di YouTube. Le repliche, come sempre, alle ore 17, poi questa sera alle ore 20 e poi 23:30 ora italiana. E si dico ora italiana perché, cari amici, io devo ringraziare, tanto per cominciare, gli Stati Uniti, che sono, diciamo, la prima nazione che ascoltano copiosamente questa nostra web radio, e li ringrazio. Ma poi ci sono tantissimi, amici in giro per il mondo, che ne so, Brasile, Spagna, India. L'altro giorno leggevo India, ma poi la Francia, ma poi il Venezuela, ma insomma tantissimi amici che sono in giro per il mondo e che quotidianamente si collegano su questo nostro sito. E allora, quando vi dicevo che mi prendevano per pazzo, bene, il pazzo assolutamente non sono io. Io sono una persona che magari ha visto poco più avanti, e lo sto portando avanti, ripeto, con sacrificio, con tanti amici che mi danno una grande mano, e anche a loro dico grazie di cuore, perché da solo, chiaro, tutto questo non si potrebbe fare. E allora ringrazio, che ne so, Emidio Carlomagno, per esempio, che tiene questo sito sempre funzionale, sempre, qualsiasi cosa che non funziona lui mette mano e dopo pochi minuti la cosa funziona. Voglio ringraziare la dottoressa Susi Pagliaro, che

16 anni conduce una trasmissione qui, Gocce di Benessere, che meraviglia quella trasmissione, dove mette insieme appunto consigli di benessere. Lei è una dottoressa, quindi sa di quello che parla, naturalmente parla anche di cose naturali, ma poi la poesia inedita anche qui. Tanti amici poeti che da tante parti dell'Italia e del mondo ci mandano le loro liriche, e Susi con la sua bravura, ecco, li legge, li commenta in questa trasmissione, che poi è un contenitore, come in fin dei conti è un contenitore anche questa mia inedita mattina, appunto. Insomma, parliamo di sport, parliamo, ecco, di tante cose che succedono, che forse prima, ecco, facevo molto di più nella città dove sono nato, a Maratea. Adesso sapete, penso proprio di sì, se non lo sapete lo ripeto, sono 4-5 mesi, ecco, che sono nella città di Potenza, dove grazie alla televisione, per me la televisione con la T maiuscola, Cronac TV, io realizzo dei servizi per questa emittente, un'emittente davvero importante, un'emittente che sia, ecco, sui dispositivi, quindi sulla Smart TV, ma anche naturalmente sul telefonino, che ne so, sulla sì, su quelle come si chiamano, i tablet, ecco, insomma, su tutte quelle cose dove si possono collegare con internet. Bene, potete trovare Cronac TV, questa televisione che, ripeto, grazie ad internet è visibile in tutto il mondo. E allora grazie davvero all'editore Giuseppe Postiglione, che mi ha dato questa grande possibilità, ma voglio ringraziare anche l'amico, il presidente di Palazzo Italia, Giovanni Ballantoni, che ci ha dato questa sede meravigliosa nella città di Potenza, dove oggi una giornata splendida, penso anche da voi. Tra l'altro comincia il caldo, quello serio, anzi vorrei subito leggervi, ecco, quello che succede. Pensate un pochettino, caldo oggi, 11 città da bollino rosso, e domenica, udite, saliranno a 19 il prossimo weekend, scrivono i giornalisti del TGCOM 24. I termometri impazziranno, signori, verranno toccati i 41 gradi a Terni e 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Insomma, cosa sta succedendo a questo nostro mondo? Cosa stiamo facendo a questo nostro mondo? Ecco, io non lo so se diciamo è allarmismo, non lo so se io, che non sopporto assolutamente questo caldo torrido, ma penso come non lo sopportino tantissime persone, insomma, stiamo davvero probabilmente, non lo so, distruggendo questo nostro mondo. Ecco, leggevo però l'altro giorno che mentre noi ci lamentiamo, ecco, per queste temperature davvero torride, poi arrivano di colpo quelle tragedie, perché di tragedie si tratta, addirittura la grandine che è come diciamo pietre, e lì davvero poi ci sono problemi anche per la campagna, no? Cioè adesso dovremmo, diciamo, raccogliere dei frutti, arrivano queste bombe, perché di bombe si trattano, e distruggono davvero tutto. Insomma, davvero è veramente terribile quello che stiamo vivendo. E allora, pensate, voglio leggere ancora: il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo. Si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa a causa della forte umidità. Le temperature percepite saranno infatti elevatissime. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua, e aumentano le città, ripeto, contrassegnate dal bollino rosso,
di allerta del Ministero della Salute. Ecco, dalle 3 di giovedì si passa alle 11 di oggi, quindi Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo, e alle 19 di domani, sabato 1 agosto. Insomma, davvero è forte questa ondata, e allora i consigli quali sono? Quelli di innanzitutto di bere tantissimo, e poi per chi può restarsene a casa, uscire magari solo nelle ore dove magari. Andiamo immediatamente con questa trasmissione. Voi sapete che è una trasmissione dove si parla naturalmente di buona musica, la musica di artisti vero poco conosciuti ma tutti bravissimi. Allora cominciamo con questo amico, lui si chiama Luca Andrieri, e mi mandò un po' di anni fa questa bella canzone che oggi voglio riproporvi. Si intitola Era Lei. Amici cari, benvenuti, buon ascolto, buona visione, Luca Andrieri.

era lei, bella questa canzoncina che, ripeto, ci mandò questo amico Luca Andrieri, che saluto, ma saluto soprattutto l'amico Angelo Lemmo. Ciao Angelo, grazie, davvero grazie per il tuo gentile ascolto, ma voglio leggere quello che mi scrivi. Buongiorno Franco, come stai? Hanno finito di bruciare a Maratea, salutami Angelo, io ti sto seguendo da Cardano al Campo in provincia di Varese.

0: Paese. Un saluto a tutti i marateoti, speriamo di vederci presto. Caro Angelo, come dicevo all'inizio, non vivo più, anzi non viviamo più a Maratea, siamo a Potenza, ci siamo spostati. Maratea tu la conosci molto bene, sì, è vero, hanno bruciato tutto, in pratica tutto quello che si poteva bruciare lo hanno fatto, e davvero non si capisce il motivo. Ecco, abbiamo detto il caldo, abbiamo detto l'afa, abbiamo detto che comincia davvero, ecco, a mancare anche l'acqua, e questi bruciano diciamo un bene unico a Maratea. Tu conosci molto bene, ecco, la nostra città, ma conosci anche purtroppo che a Maratea di questo periodo possiamo essere contenti, insomma, del lavoro che in questo periodo, se hai voglia di lavorare, non manca. Siamo contenti che in questo periodo, ecco, magari, che ne so, manifestazioni, tutto quello che vuoi tu. Poi sai anche però che da settembre in poi la situazione è dura, davvero dura, soprattutto per chi come me, insomma, vuole vivere e vive, ecco, di arte, di musica, di spettacolo, ma anche di giornalismo. E lì, diciamo, possiamo ragionarci, perché sai quante volte io, grazie a questa web radio, ho detto a chi può, insomma, diciamo, muovere dei fili, ecco, non fate per esempio anfiteatri. Ecco, questa la devo dire pubblicamente, perché davvero è qualcosa che non si può sentire. Insomma, organizzavano il Marateale in Bucca, anzi fra poco vedremo anche un servizio che grazie alle cronache TV ho realizzato, quindi torneremo un pochino indietro, andremo a vedere, ecco, soprattutto il premio Nino Postiglione, ma ne parleremo più tardi. Ecco, facevano il Marateale in book, cioè presentano dei libri e, diciamo, avevano scelto quella location, insomma, questo anfiteatro nuovo che sta lì nel centro storico, diciamo alla Pietra del Sole, per capirci, tu che conosci, ripeto, Maratea. Beh, hanno fatto la prima serata lì, poi si sono resi conto che, insomma, è dura con questo caldo arrivare fino a quel posto, e poi, ripeto, con il caldo il sole davvero non fa, diciamo, stare comodi, ecco, le persone, e hanno dovuto spostare tutto quanto in piazza Buraglia. Insomma, quante volte, e lo ripeto ancora fino alla noia, insomma, Maratea dovrà e deve dotarsi di un teatro, 200 posti, 250, bene, ma deve essere un teatro dove lì si fanno i concerti. Poi sì, li vogliamo fare all'aperto, sì, facciamoli pure, però sappiate che mentre tu canti c'è il cane che abbaia, e il cane deve abbaiare, e nessuno può dire il contrario. Magari mentre tu reciti una poesia, quello parla della Juventus, oppure i bambini che giocano, insomma, con il pallone, ed è giusto che sia così. Mentre in un teatro deputato, beh, tu stai lì, naturalmente fa caldo, accendi l'aria condizionata, fa freddo, accendi i termosifoni. Ma è talmente chiaro questo discorso, ma a Maratea non si può fare, caro Angelo. E allora vi ho raccontato questa storia perché, ripeto, è anomala la storia. Ecco, Sapri ce l'ha, Praia ce l'ha, Francavilla sul Sinni ce l'ha, Potenza non ne parliamo proprio, e Maratea vive di questi paesaggi che sono belli e non si discute, però, ripeto, insomma, non sono proprio, come dire, ortodossi, perché, insomma, per arrivarci devi soffrire un pochino. Ti piace? Bene, buona sofferenza. A chi non piace non si gode proprio nulla, e questo non va bene. Caro Angelo, grazie ancora, grazie di cuore. Ti saluto sicuramente mio fratello Angelo, che oggi non è qui, ma te lo saluterò volentieri. Grazie ancora, buona estate, buona vita, e a presto, rivederci, ciao Angelo. 25 sono i minuti andati, mamma mia come cammina il tempo. E allora facciamo così, facciamo la prima pausa con un pochino di pubblicità, sì, noi viviamo anche di questo. E allora pubblicità, subito dopo una bella canzone, e continuiamo a fare Inedita Mattina di oggi, che è 31 luglio 2026. Grazie a tutti, amici.
1: Maratea Web Radio, pubblicità.
2: Nel cuore del suggestivo borgo di Acerenza, immerso nel verde della Basilicata, il museo Palazzo Glinni offre un'esperienza unica che coniuga storia, arte e cultura in un'atmosfera affascinante e autentica. Scopri le meraviglie di un palazzo che racconta secoli di tradizione e espressioni artistiche. Il Palazzo Glinni ad Acerenza, dimora storica, ospita una collezione di opere d'arte e oggetti d'epoca che raccontano la storia di Acerenza e dei suoi abitanti. Passeggiando tra le sue sale, ogni angolo ti condurrà in una epoca lontana, svelando segreti e curiosità della vita quotidiana e dei grandi eventi che hanno segnato il nostro passato. Tra le storie più affascinanti si annovera la connessione storica tra Acerenza e Vlad III di Valacchia, noto come Vlad l'Impalatore. La sua presenza o influenza in epoche lontane ha lasciato segni tangibili nella storia e nelle cronache del borgo, rendendo la visita a Palazzo Glinni un percorso unico che intreccia storia locale e grandi figure del passato. Il museo contiene tra le innumerevoli opere la storica stanza di Maria Balsa, figlia di Vlad Tepes, conosciuto come Dracula, ed il suo busto in bronzo. Ma il Museo Palazzo Glinni ad Acerenza non è solo un luogo di storia, ma anche di eventi culturali, sede di conferenze, mostre temporanee, workshop e concerti che animano regolarmente gli spazi del museo, offrendo occasioni imperdibili per vivere la cultura in tutte le sue forme. Al Museo Palazzo Glinni, visite organizzate per le scuole e per gruppi che ne fanno richiesta. Museo Palazzo Glinni, Piazza Glinni ad Acerenza, provincia di Potenza. Telefono 0039 375 95 11 678. Mail as.palazzoglinni@gmail.com. www.draculaacerenza.it

0: Maratea Web Radio pubblicità. Palazzo Italia a Bucarest è una struttura logistica e commerciale, un punto fermo in Romania. Da oltre 30 anni rappresentiamo normalmente la scelta del nostro cliente, mai l'alternativa. I nostri servizi? Al piano terra gli spazi commerciali di oltre 500 metri quadrati, una ottima visibilità e un facile accesso dalla strada. Al primo piano, sala conferenze, scuola di cucina, desk area. Un grande salone da 150 posti a sedere polifunzionale per conferenze, corsi di formazione, incontri, proiezioni. Al secondo piano, uffici e negozi. Palazzo Italia offre servizi finalizzati all'assistenza delle imprese per facilitarne il percorso di attività imprenditoriale nei Balcani e la loro internazionalizzazione. Al terzo piano, uffici e sedi legali registrate per offrire credibilità e professionalità, spazi di lavoro moderni e completamente attrezzati per il tuo team, posizione premium in un rinomato centro d'affari. Palazzo Italia a Bucarest è l'incubatore più efficace a supporto delle attività imprenditoriali, sociali, culturali e ricreative a servizio delle aziende italiane in Europa, a partire dai Balcani, a sostegno del Made in Italy. Palazzo Italia a Bucarest, strada Fundeni, numero 39, Bucarest, Romania. Telefono più 40 722 366 437 più 40 723 383 199 www.palazzoitalia.ro mail segreteria@palazzoitalia.ro presidente@palazzoitalia.ro trovaci anche su Facebook. Maratea Web Radio pubblicità.
1: Nature's Calling, il nuovo disco del maestro Francesco Rizzo. 11

0: Brani strumentali per pianoforte e orchestra. Il filo conduttore delle tracce è il tema della natura e della salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di sensibilizzare il pubblico, accompagnandolo in un viaggio evocativo grazie alla forza espressiva della musica. Le tracce sono Le pagine della terra, Esaltazione della natura, Fusione uomo-natura, I suoni della terra, Il mormorio della terra, Il risveglio della natura, Il suono del mare, Libertà leggera, Natura incantata, Ninfe dei boschi e Canto dell'aurora. Il disco non lo trovi sulle piattaforme digitali, ma lo puoi prenotare all'indirizzo mail info@marateawebradio.it. Nature's Calling, la musica che ti porta dentro la natura.
1: Marateaweb Radio, pubblicità.

stai cercando buona musica per la tua festa, per il tuo matrimonio, per la tua serata di piano bar? I Franchi Suonatori Live fanno per te. Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria, la nostra musica firmata. I Franchi Suonatori, 333-91-57640, 338-16-29-903, la musica firmata per te.

per la tua festa, il tuo matrimonio, la tua serata di piano bar, Franchi Suonatori Live. Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria. La nostra musica firmata. I Franchi Suonatori Live li trovi al 333-91-57640, 338-16-29-903. Franchi Suonatori, la musica firmata.

Maratea Web Radio pubblicità. A Maratea, nei famosi vicoli del centro storico, trovi lo studio di registrazione che fa per te. Da noi, tecnologia e professionalità al tuo servizio. Realizza qui il tuo demo o il tuo brano inedito. Metteremo a tua disposizione i nostri musicisti, tecnici e la nostra esperienza. Registrazione in analogico e in digitale per dare ai tuoi progetti artistici qualità professionale e un suono caldo. Al termine del tuo progetto potremo diffondere il tuo brano sulla nostra web radio e web TV, realizzando anche un videoclip. Maratea Web Radio Studio di Registrazione. Contattaci al 333-91-57-640. 333-91-57-640. Oppure scrivi a info@marateawebradio.it. Al Maratea Web Radio Studio di Registrazione il tuo progetto musicale diventerà realtà. Maratea Web Radio, pubblicità.

Center Music di Cassano Margherita a Senise, un grande e attrezzatissimo negozio per i musicisti più esigenti, ma anche per quelli che si avvicinano alla musica per diletto. Al Center Music trovi un'ampia scelta di chitarre acustiche ed elettriche, tastiere e pianoforti delle marche più prestigiose, bassi elettrici ed acustici, fisarmoniche e organetti delle marche più conosciute, un'ampia scelta di strumenti a fiato, oltre che i microfoni professionali come Shure, Sennheiser, AKG e tanto altro ancora. Da noi puoi trovare le tue casse acustiche, dalla Mekhi alla JBL, Proel o Yamaha. E poi gli amplificatori per chitarre e basso della Fender, Peavey, Ibanez, Marshall e tante altre marche ancora. Batterie acustiche delle maggiori case produttrici, oltre agli strumenti a percussioni. E ancora luci ed effetti stupendi per il tuo spettacolo. E che dire poi dell'effettistica, come compressori, reverberi, equalizzatori. Ma ancora minuteria, quale corde per basso e chitarre classiche ed elettriche. Da noi centro assistenza per tutte le tue esigenze. Passa a trovarci e non resterai deluso. Center Music di Cassano Margherita a Senise in via Capitano Sole 2. Telefono 0973 58 49 54 338 86 55 760. Center Music di Cassano Margherita, il tuo Center Music. È internet il mezzo più usato per la ricerca e la soluzione facile di un acquisto. Maratea Web Radio mette a disposizione il suo sito cliccatissimo per la tua azienda con banner e pubblicità audio e video dedicata. Scrivi a commerciale@marateawebradio.eu o telefona a questo numero 349 18 40 226 349 18 40 226 e un nostro collaboratore sarà a tua disposizione per la tua pubblicità su Maratea Web Radio International. Maratea.

0: Amici carissimi, torniamo in diretta dopo la pubblicità e dopo aver ascoltato questo magnifico brano di un caro amico, il maestro Pino Gioia, questa canzone correlata anche da questo bellissimo videoclip, la canzone che abbiamo appena finito di ascoltare, si intitola appunto Il Chiodo Fisso. Grazie Pino. Venerdì 31 luglio 2026, ricordo a tutti le repliche di questa trasmissione, ore 17, poi questa sera alle ore 20 e ancora 23:30 ora italiana. Grazie. E arriva un altro messaggino, questa volta dall'Argentina, il maestro Gianrico. Buongiorno maestro, grazie davvero per il tuo gentile ascolto. Buongiorno e bentornato alle trasmissioni in diretta. Sì, è vero, carissimo, sai, mi sono spostato, lo sto dicendo e lo voglio ripetere ancora una volta, mi sono spostato. Non vivo più a Maratea e quindi sono a Potenza, dove faccio il giornalista per le cronache TV, e allora il tempo non è proprio quello che avevo a Maratea, quindi insomma quando ho questo, diciamo, tempo, assolutamente sono qui con voi per stare un pochino insieme. Io spero che tu stia bene, in salute, spero che, ecco, anche la musica vada avanti, e dunque grazie davvero, grazie di cuore e un forte abbraccio maestro. Vi dicevo che tra le tante cose che faccio, ecco, in questa trasmissione vi voglio anche far vedere quello che succede, ecco, che succede anche qui nella città di Potenza. E ieri davvero è stato bellissimo visitare una, come dire, una casa romana, una villa romana ancora meglio, in un quartiere di questa bella città. Si chiama la villa romana appunto di Malvaccaro, e lì l'amministrazione comunale ben fa a organizzare dei concerti bellissimi. Ieri quattro persone, due cantanti e due musicisti, hanno animato una bella serata con canzoni che vanno dai classici napoletani alla musica viennese, alla musica da operetta, insomma davvero una bella serata godibilissima che io adesso vi faccio vedere grazie al mio servizio che Cronache TV, la televisione del mezzogiorno, già sta trasmettendo copiosamente. E adesso ci guardiamo questo bellissimo servizio, ecco qua, Con gli occhi della nostra storia, così si chiama questo bellissimo momento culturale.
1: Nello stupendo scenario dell'anfiteatro del mare dell'Hotel Santa Venere a Maratea, seconda sera del Marateale, dopo un'apertura con il
0: botto. Romana di Malvaccaro. La rassegna che sta portando i cittadini di Potenza e tanti ospiti della città a riappropriarsi dei luoghi identitari della città attraverso iniziative culturali aperte e partecipate. Il concerto da Napoli a Vienna, un viaggio tra due mondi del quartetto Classica formato da Anna Corvino, soprano, Saverio San Giacomo, baritono, Luca Gaeta, violino, e Giuseppe Cillis, pianoforte, l'assessore Roberto Falotico, e a seguire conosceremo la villa romana di Malvaccaro e per finire il maestro Saverio San Giacomo.
2: È un altro degli appuntamenti che stanno in qualche modo costituendo

0: distribuendo già questa sera circa 3.000 visitatori presso un'area archeologica, quella di Malvaccaro, su cui stiamo scommettendo. Io credo giustamente perché noi abbiamo, a partire dalla Villa Romana di Malvaccaro, innanzitutto, diciamo, un elemento che ci fa comprendere come, guardando il passato, possiamo evidentemente provare a guardare anche più in là. Quando penso più in là, noi ricade quest'anno l'anno di Ranaldi, lo ha scoperto questo sito proprio Ranaldi, nel 1973, abbiamo collaborazione con lo Stato e quindi l'accordo di valorizzazione che ha portato poi il Comune a partire già da qualche esperienza nel 2018 e 2019 a venire qui e cominciare a mettere insieme una miscela esplosiva positivamente, cioè la musica, la concertistica con un sito archeologico, dei punti di attrazione che portano sostanzialmente la comunità a riappropriarsi di un luogo che è stata la propria storia e che lo dovrà continuare ad essere. In questo io credo che sia giusto ringraziare la soprintendenza, la soprintendente Cacuti. Mi sembra anche ovvio ipotizzare che la villa diventa un elemento di richiamo. C'era una bellissima canzone, non a caso, noi il 3 di settembre, nella Banca d'Italia. Qualcuno si chiederà perché nella Banca d'Italia? Perché con il direttore Ercoli, io lo ringrazio moltissimo, noi porteremo la villa in un centro storico e la racconteremo lì con un'archeologa d'eccezione qual è Anna Rita Di Noia, e proveremo a spiegare che la villa ci ha sempre chiamato. C'era una bellissima canzone, lo presenteremo con un video, di Fiorella Mannoia, che di fatti diceva: io sono stata sempre qui, siete voi che siete girati dall'altra parte. Quindi io credo che tutto sommato l'azione che si mette in campo, ecco, anche quest'anno, perché già l'anno scorso è stato qui un motivo d'orgoglio avere in tutta la stagione estiva 3.125, ecco, visitatori, quest'anno mi pare che si supereranno, mancano ancora 5 concerti per terminare la stagione qui alla Villa Romana di Malvaccaro, e la mia soddisfazione è quella di aver visto i potentini attenti, innamorati della propria città e amanti di fare comunità. E questo deve essere per noi un motivo d'orgoglio. E qui il sindaco e l'amministrazione tutta è assolutamente felice di questo risultato.
1: La villa romana risale al primo secolo d.C. ed è stata abitata fino agli inizi del V secolo d.C. In realtà, quando si parla di un'unità di villa, si parla di un'unità abitativa di prestigio, e considerando quello che ho io alle mie spalle, si capisce che questo appellativo è del tutto meritato. Questa villa consta di tre livelli. Qui siamo nel livello più importante, il Cenazio, ovvero il luogo dove il nome richiama alla mente ovviamente l'utilità e la fruibilità di questo luogo. Era il luogo dove veniva consumato quello che poi in realtà era il pasto più importante della giornata, la cena. Non ci potevano accedere tutti però in questo luogo della casa, tant'è vero che vi accedeva soltanto il proprietario di casa con i suoi ospiti più illustri. Qui abbiamo questo è il luogo dove si svolge la vita dei proprietari, però all'esterno, come poi sicuramente con l'ausilio della telecamera ai nostri telespettatori verrà data notizia, all'esterno vi erano invece le stanze adibite alla lavorazione e alla trasformazione del cibo. Ne è prova questa anche il ritrovamento di una macina per la molitura del grano, ma soprattutto la diversità del pavimento, perché lì vi era un pavimento di tutt'altra fattezza, ovviamente un pavimento più resistente, meno pregiato, perché doveva servire proprio ad ospitare un lavoro ed un viavai di gente di tutt'altro ordine. La villa viene riscoperta nel 1973, ma era di proprietà di un contadino che, ignaro di tanta ricchezza, aveva fatto di questo luogo il suo porcilaio e il suo pollaio. Nel 1974 la villa viene ceduta, ovviamente alle autorità competenti. Nel 1978 iniziano i lavori di restauro, dopodiché col passare degli anni viene deciso di tutelare tanta ricchezza, e quindi viene costruita questa struttura in plexiglass e in acciaio. Degna di nota, io oserei dire che anche la passerella perché in realtà tutti coloro

0: che entrano a visitare questa villa, è come se avessero la sensazione di essere degli abitanti di questa villa. Devo dire che da guida, e abbiamo contato quest'anno 2.400 e più presenze, da guida ho potuto veramente sondare l'emozione di tutti coloro che hanno solcato, hanno camminato su questa passerella, quasi a dire anche io ho abitato la Villa Romana.
1: Allora, il concerto di questa sera sarà tenuto dal quartetto Classica, che è formato dal sottoscritto, dal soprano Anna Corvino, dal violinista Luca Gaeta e dal pianista Giuseppe Cilis. Il repertorio sarà un repertorio, già dal titolo si capisce, perché è da Napoli a Vienna, un viaggio tra due mondi, toccherà sia la musica classica napoletana, l'operetta italiana, l'operetta austriaca, e faremo un percorso anche un po' della musica in lingua spagnola, in Sud America, quindi veramente abbracceremo un po' tutto l'arco di due continenti.
2: Musica sicuramente godibile, strumenti straordinari, ma pubblico meraviglioso, vedo che insomma, apprezza e soprattutto ecco, l'amministrazione comunale che ecco, ci tiene tantissimo alla musica.
1: Sì, io sono nativo di Pignola, vivo a Potenza, ma anche il pianista è potentino, invece gli altri due colleghi sono della provincia di Salerno, ma con i quali collaboriamo ormai da quasi 20 anni. Questa iniziativa dei concerti, che è la seconda edizione qui alla Villa Romana, è gremita di pubblico perché il posto è molto bello, le proposte musicali sono molto interessanti, poi c'è questa visita che si può fare a questo bellissimo mosaico che è custodito. Ma in questa villa si sono svolti anche degli eventi con le scuole, con il liceo musicale Gropius, nel quale io insegno canto, e abbiamo anche realizzato un video promozionale insieme all'assessore Falotti, il quale voglio ringraziare perché ci dà la possibilità di essere presenti qui questa sera, come anche l'anno scorso un altro concerto svolto nel centro storico della città.
2: Maestro, la ringrazio davvero tantissimo, buona musica, un saluto ai maestri di palco con lei, grazie.
1: Grazie a voi e buon ascolto.

la tua web radio, la tua web TV, salutare e ringraziare tanti, tanti, tanti amici che ci ascoltano da tante parti del mondo dove si parla inglese. Grazie davvero di cuore a tutti. E così piano piano se ne va la prima ora di trasmissione. Sono Francesco Rizzo, un cordiale saluto a tutti. Grazie, grazie infinite amici per il gentile ascolto. Ricordo ancora una volta le repliche di questa trasmissione, beh, su YouTube appena finiamo disponibile subito il file, sulla nostra web radio dunque repliche alle ore 17, poi questa sera alle ore 20, ancora 23:30 ora italiana. Mi raccomando, www.marateawebradio.it. Abbiamo sentito all'inizio, ecco, quello che ci aspetta, diciamo, per i prossimi giorni dal punto di vista meteorologico e quindi del caldo. Ma insomma, andiamo a leggere nel dettaglio cosa succederà oggi partendo dal nord. L'alta pressione, scrivono gli esperti, subtropicale infiamma le nostre regioni. Di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere spesso sereno in pianura e più nuvoloso sulle Alpi, dove potranno scoppiare alcuni temporali di calore in possibile sconfinamento fin verso le pianure vicine. Caldo intenso fino a 38-39 gradi all'ombra, quindi immaginiamoci al sole. Le temperature, valori massimi attesi tra 31 gradi a Genova, 36-38 gradi di tante città in pianura. Al centro e sulla Sardegna l'anticiclone subtropicale surriscalda le nostre regioni. L'atmosfera è stabile, pertanto la giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo. Ci sarà un ampio soleggiamento, dato che il cielo si vedrà praticamente sereno dappertutto, afa e caldo intenso. Venti deboli e mari calmi e caldi, picchi termici di 39-40 gradi all'ombra sulla Toscana, Umbria e Lazio. Le temperature allora, i valori massimi compresi tra 32 gradi ad Ancona, 39-40 gradi a Firenze e a Roma. Al sud e sulla Sicilia, sulle nostre regioni, è presente un campo di alta a matrice subtropicale. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, sì, con il cielo che sarà in gran parte sereno e

solo raramente poco nuvoloso. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, di conseguenza i mari saranno calmi e anche caldi. Caldo intenso in Campania con 35 gradi. Vediamo le temperature e valori massimi attesi. Così scrivono gli esperti veri del meteo.it, che ringrazio. Bene, adesso ancora musica, canzoni inedite, lo sapete, una scelta di campo, una scelta radicale fatta 16 anni fa, 26 luglio, insomma appena passato, abbiamo appunto festeggiato questo compleanno, il 16° anno di Maratea webradio.it. E allora per festeggiare questo 16° compleanno in musica, sì, ascoltiamoci ancora questo amico che venne nel mio studio, si intitola La Radio Va, La Radio Vola, questo magnifico brano che ho arrangiato e registrato per l'amico Romualdo. Viva la radio!

Ciao ciao a tutti amici di Maratea Web Radio, vi aspettiamo tutti, anzi tuttissimi, per farvi sognare insieme a noi. Noi mettiamo la musica, voi metteteci il resto, con

0: Siamo così i nostri minuti trascorrendoli con amicizia e simpatia. Mi raccomando, ditelo anche ai vostri amici. Maratea Web Radio su www.marateawebradio.it.
1: E ditelo, condividiamola questa notizia. www.marateawebradio.it. Questa è la web radio e la web tv di artisti come sei tu, come lo sono io, magari sconosciuto al grandissimo pubblico, ma tutti artisti con la A maiuscola per fare musica alla grande. Eccola qui, questa è marateawebradio.it, che dà spazio esclusivamente agli artisti poco conosciuti ma tutti bravi, come lo è l'amico e maestro Mimmo Iavarone. Ha fatto un ultimo disco che presto riascolteremo, anzi ascolteremo con la nuova versione anche qui da noi. Ma adesso facciamo un passo indietro nella sua produzione artistica, perché non solo ha cantato in italiano ma ha cantato anche in lingua napoletana. Voi sapete che oramai ecco, il napoletano fra poco sarà patrimonio dell'UNESCO, quindi davvero sarà una cosa importante, come giusto che sia. E allora ascoltiamoci questa canzone che lui venne a registrare nel mio studio, E mo che vuò, proprio così si chiama questa bellissima canzone, Mimmo Iavarone.

L'amico Mimmo Iavarone con E mo che vuò, questa bella canzone dal sapore, come dire, napoletano, naturalmente sì. Venerdì 31 luglio 2026, ancora musica, canzoni inedite, un'ora e 14 minuti se ne va quando, ripeto, abbiamo cominciato e lo ripeto ancora fino alla noia, le repliche ore 17, poi questa sera alle ore 20, ancora 23 e 30 ora italiana, tutto sul sito www.marateawebradio.it. Musica, canzoni inedite correlate da bellissime immagini. Anche questo è un brano bellissimo, un brano che l'amico Mimmo Carlo Magno, bene, ha scritto ed interpreta. La canzone si intitola Stella del Sud. Guardiamoci anche il suo magnifico videoclip, per chi lo può fare, sulla nostra pagina ufficiale YouTube. Mimmo Carlo Magno.

proprio così, musica, informazione, cultura, sport, divertimento, ma naturalmente tanta tanta tanta musica. Questa è Maratea, webradio.it, da 16 anni insieme, grazie ancora. Venerdì 31 luglio 2026, un'ora e 20 minuti se ne va di trasmissione, e allora continuiamola, sì, con la musica, le canzoni inedite, autoprodotte, una scelta di campo, amici, una scelta radicale, una scelta che sicuramente sarà in salita, perché sai, quelli che hanno la puzzetta sotto il naso, dice, ma che musica è questa qua? È musica, è la stessa stregua di quelli che vanno famosi, il do è uguale per tutti, poi è chiaro che se il do lo metti al Madison Square Garden è un do, se lo metti, che ne so, in una pizzeria, con tutto il rispetto per le pizzerie, insomma, la canzone cambia, è come se cambia. Allora andiamo ancora ad ascoltare queste canzoni, dicevo, inedite, autoprodotte, ancora con l'ausilio di un bellissimo videoclip. Anche lui è un amico che ho conosciuto tanto tempo fa, sì, romano de Roma, ma che vive tra Roma e Milano. A Milano ha inciso questo bellissimo brano, si intitola Troppo Diversi. Guardiamoci anche il suo videoclip. Lui è Joe Patti.

0: troppo diversi l'amico Joe Patti con questo bellissimo videoclip. L'ultima pausa con un pochino di pubblicità, sì, perché viviamo anche di questo. Bene, poi andiamo ancora a continuare per poi concluderla questa trasmissione in diretta. E allora ci salutiamo per un pochino di pubblicità, ci rivediamo subito dopo. Grazie ancora a tutti.
1: Maratea Web Radio Pubblicità. Nel cuore del suggestivo borgo di Acerenza, immerso nel verde della Basilicata, il museo Palazzo Glinni offre un'esperienza unica che coniuga storia, arte e cultura in un'atmosfera affascinante e autentica. Scopri le meraviglie di un palazzo che racconta secoli di tradizione e espressioni artistiche. Il Palazzo Glinni ad Acerenza, dimora storica, ospita una collezione di opere d'arte e oggetti d'epoca che raccontano la storia di Acerenza e dei suoi abitanti. Passeggiando tra le sue sale, ogni angolo ti condurrà in una epoca lontana, svelando segreti e curiosità della vita quotidiana e dei grandi eventi che hanno segnato il nostro passato. Tra le storie più affascinanti si annovera la connessione storica tra Acerenza e Vlad III di Valacchia, noto come Vlad l'Impalatore. La sua presenza o influenza in epoche lontane ha lasciato segni tangibili nella storia e nelle cronache del borgo, rendendo la visita a Palazzo Glinni un percorso unico che intreccia storia locale e grandi figure del passato. Il museo contiene tra le innumerevoli opere la storica stanza di Maria Balsa, figlia di Vlad Tepes, conosciuto come Dracula, ed il suo busto in bronzo. Ma il museo Palazzo Glinni ad Acerenza non è solo un luogo di storia, ma anche di eventi culturali, sede di conferenze, mostre temporanee, workshop e concerti che animano regolarmente gli spazi del museo, offrendo occasioni imperdibili per vivere la cultura in tutte le sue forme. Al Museo Palazzo Glinni, visite organizzate per le scuole e per gruppi che ne fanno richiesta. Museo Palazzo Glinni, Piazza Glinni ad Acerenza, provincia di Potenza. Telefono 0039 375 95 11 678. Mail as.palazzoglinni@gmail.com. www.draculaacerenza.it.

0: Maratea Web Radio pubblicità. Palazzo Italia a Bucarest è una struttura logistica e commerciale, un punto fermo in Romania. Da oltre 30 anni rappresentiamo normalmente la scelta del nostro cliente, mai l'alternativa. I nostri servizi? Al piano terra gli spazi commerciali di oltre 500 metri quadrati, una ottima visibilità e un facile accesso dalla strada. Al primo piano, sala conferenze, scuola di cucina, desk area. Un grande salone da 150 posti a sedere polifunzionale per conferenze, corsi di formazione, incontri, proiezioni. Al secondo piano, uffici e negozi. Palazzo Italia offre servizi finalizzati all'assistenza delle imprese per facilitarne il percorso di attività imprenditoriale nei Balcani e la loro internazionalizzazione. Al terzo piano, uffici e sedi legali registrate per offrire credibilità e professionalità, spazi di lavoro moderni e completamente attrezzati per il tuo team, posizione premium in un rinomato centro d'affari. Palazzo Italia a Bucarest è l'incubatore più efficace a supporto delle attività imprenditoriali, sociali, culturali e ricreative a servizio delle aziende italiane in Europa, a partire dai Balcani, a sostegno del Made in Italy. Palazzo Italia a Bucarest, strada Fundeni, numero 39, Bucarest, Romania. Telefono più 40 722 366 437 più 40 723 383 199 www.palazzoitalia.ro mail segreteria@palazzoitalia.ro presidente@palazzoitalia.ro trovaci anche su Facebook. Maratea Web Radio pubblicità.
1: Nature's Calling, il nuovo disco del maestro Francesco Rizzo, 11 brani strumentali per pianoforte e orchestra. Il filo conduttore delle tracce è il tema della natura e della salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di sensibilizzare il pubblico, accompagnandolo in un viaggio evocativo grazie alla forza espressiva della musica. Le tracce sono Le pagine della terra, Esaltazione della natura, Fusione uomo-natura, I suoni della terra, Il mormorio della terra, Il risveglio della natura, Il suono del mare, Libertà leggera, Natura incantata, Ninfe dei boschi e Canto dell'aurora. Il disco non lo trovi sulle piattaforme digitali, ma lo puoi prenotare all'indirizzo mail info@marateawebradio.it. Nature's Calling, la musica che ti porta dentro la natura.
0: Maratea Web Radio pubblicità.

Stai cercando buona musica a Trimonio per la tua serata di piano bar? I Franchi Suonatori Live fanno per te: Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria, la nostra musica firmata. I Franchi Suonatori, 333-91-57640, 338-16-29-903, la musica firmata per te.

Per la tua festa, il tuo matrimonio, la tua serata di piano bar, Franchi Suonatori Live. Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria. La nostra musica firmata.

I Franchi Suonatori live li trovi al 333-91-57640, 338-16-29-903. Franchi Suonatori, la musica firmata.

0: Maratea Web Radio Pubblicità. A Maratea, nei famosi vicoli del centro storico, trovi lo studio di registrazione che fa per te. Da noi, tecnologia e professionalità al tuo servizio. Realizza qui il tuo demo o il tuo brano inedito. Metteremo a tua disposizione i nostri musicisti, tecnici e la nostra esperienza. Registrazione in analogico e in digitale per dare ai tuoi progetti artistici qualità professionale e un suono caldo. Al termine del tuo progetto potremo diffondere il tuo brano sulla nostra web radio e web TV, realizzando anche un videoclip. Maratea Web Radio Studio di Registrazione. Contattaci al 333-91-57-640. 333-91-57-640. Oppure scrivi a info@marateawebradio.it. Al Maratea Web Radio Studio di Registrazione il tuo progetto musicale diventerà realtà. Maratea Web Radio Pubblicità.
1: Center Music di Cassano Margherita a Senise. Un grande e attrezzatissimo negozio per i musicisti più esigenti, ma anche per quelli che si avvicinano alla musica per diletto. Al Center Music trovi un'ampia scelta di chitarre acustiche ed elettriche, tastiere e pianoforti delle marche più prestigiose, bassi elettrici ed acustici, fisarmoniche e organetti delle marche più conosciute, un'ampia scelta di strumenti a fiato, oltre che i microfoni professionali come Shure, Sennheiser, AKG e tanto altro ancora. Da noi puoi trovare le tue casse acustiche dalla Mekhi alla JBL, Proel o Yamaha. E poi gli amplificatori per chitarre e basso della Fender, Peavey, Ibanez, Marshall e tante altre marche ancora. Batterie acustiche delle maggiori case produttrici, oltre agli strumenti a percussioni. E ancora luci ed effetti stupendi per il tuo spettacolo. E che dire poi dell'effettistica, come compressori, reverberi, equalizzatori, ma ancora minuteria quale corde per basso e chitarre classiche ed elettriche. Da noi centro assistenza per tutte le tue esigenze. Passa a trovarci e non resterai deluso. Center Music di Cassano Margherita a Senise in via Capitano Sole 2. Telefono 0973 58 49 54 338 86 55 Sano Margherita, il tuo Center Music.
2: È internet il mezzo più usato per la ricerca e la soluzione facile di un acquisto. Maratea Web Radio mette a disposizione il suo sito cliccatissimo per la tua azienda con banner e pubblicità audio e video dedicata.
1: Scrivi a commerciale

0: @maratea.webradio.eu o telefona a questo numero 349 18 40 226 349 18 40 226 e un nostro collaboratore sarà a tua disposizione per la tua pubblicità su Maratea Web Radio International.
1: Maratea Web Radio, musica inedita e autoprodotta.
2: Amici, torniamo in diretta, grazie a tutti quelli, ecco, gli operatori commerciali e non, che scelgono questa nostra web radio, web tv per la loro pubblicità. Un'ora 38 quasi i minuti andati. Allora, prima dell'almanacco vi voglio parlare, ecco, del Marateale, questo bellissimo momento culturale ma anche di spettacolo. E in questo, diciamo, momento di spettacolo e di cultura c'è stato un premio molto importante che io tengo tanto a cuore, premio intitolato alla memoria di un grande, del pioniere, del primo pioniere delle radio private e libere italiane, Nino Postiglione. Allora andiamo a Marateale e guardiamoci questo videoclip che io ho registrato per le cronache TV.
3: Nello stupendo scenario dell'anfiteatro del mare dell'Hotel Santa Venere a Maratea, seconda sera del Marateale. Dopo un'apertura con il botto anche questa sera, Nicola Timpone ha organizzato una serata emozionale con ospiti internazionali e artisti del piccolo e grande schermo premiati al Marateale. Citandone solo qualcuno: Gerry Calà, Gianmarco Tognazzi, Antonella Ruggeri, Gabriele Cirilli, Roberto Ciufoli.
4: Beh, una edizione molto importante, intanto perché facciamo 18 anni, diventiamo maggiorenni, poi proprio con la maggiore età abbiamo voluto fare delle cose nuove, tra cui due giorni di mercato, la perla lo abbiamo chiamato, abbiamo lanciato un primo seme, abbiamo più arene a Sapri, a Trecchina, a Latronico, a Maratea e qualche giorno a Rivello, quindi è un... sono stati 18, quest'anno è molto ma molto impegnativo. Siamo partiti, come dicevi, col botto, anche perché ci ha affiancato un grosso corpo dello Stato, l'Aeronautica Militare.
2: Voglio anche farti ricordare questo corto, ecco, del CROB, una cosa davvero nobile, questa associazione che fa tanto per le donne che vivono questo momento di sofferenza, il tumore.
4: Ma il Maratella non è solo passerelle, gossip o glamour come qualcuno dice, ma è anche tanto sociale. Noi sosteniamo questa associazione Arcipelago Eva, abbiamo fatto delle iniziative anche con Arisa lo scorso anno, siamo vicini a questa associazione, non solo a questa associazione, tutti quelli che lavorano col sociale, noi cerchiamo di dare un supporto. Tra l'altro vorrei ricordare che proprio un mese fa abbiamo firmato un protocollo d'intesa con UNICEF Italia, dove durante quest'anno e il prossimo anno faremo tutti una serie di iniziative in supporto di UNICEF.
3: Ma sicuramente il momento clou della serata è stato il premio Nino Postiglione, che è stato conferito al professor Zahi Awas, archeologo ed egittologo di fama mondiale, per il suo straordinario contributo alla ricerca, alla scoperta e alla divulgazione della storia dell'antico Egitto. A consegnare il prestigioso premio Nino Postiglione, la giornalista Lina Paterna, responsabile della comunicazione di Cronache TV.
5: Allora, abbiamo da leggere forse una motivazione, prego.
6: Sì, sono onoratissima di consegnare questo premio così importante a una persona così importante. Il premio internazionale Nino Postiglione in memoria del compianto potentino. E a tal proposito vedo in platea l'amministrazione comunale.

0: ed è pioniere della archeologia contemporanea, capace di riportare alla luce tesori, memorie e civiltà, trasformandoli in patrimonio condiviso. Con passione, competenza e forza comunicativa ha dato voce al passato, rendendolo vivo per il mondo intero. Premio internazionale Nino Postiglione a Zai Awas.
1: Ecco Elina a consegnare il premio. Ecco qua. Grazie soprattutto per questa presenza prestigiosa internazionale, credo ancora di più quella che è l'edizione 2026 del Marateale. Grazie a lei per essere stata con noi, congratulazioni, soprattutto prego per questa motivazione.

Questo bellissimo filmato con il premio internazionale Nino Postiglione ad un grande ricercatore, un grande scienziato, un grande egittologo davvero di fama mondiale. Bene, abbiamo ascoltato Io non sono qui, la band è Ushas, e adesso andiamo a fare gli auguri a quanti oggi festeggiano l'onomastico, e naturalmente con questo sito, l'almanacco, così vi leggo tante piccole ma interessantissime curiosità. E allora oggi è venerdì 31.

26, 212esimo giorno dell'anno, siamo alla 31esima settimana e alla fine del 2026 mancano 153 giorni. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola e sacerdote, San Fabio il Vessillifero e martire, San Calimero di Milano vescovo. Sant'Ignazio è il protettore di gesuiti e militari. Per la rubrica dell'Accadde Oggi, nel 1976, volto su Marte in una foto 50 anni fa, effetto ottico o tracce di vita extraterrestre? È il dubbio che agita la mente di milioni tra spettatori e lettori che si trovano di fronte alla famosa foto del volto su Marte. E ancora, nel 2003 nasce la TV satellitare Sky. 23 anni fa, il parere favorevole della Commissione europea dà luogo alla fusione tra Telepiù e Stream TV, da cui nasce Sky Italia, piattaforma satellitare del gruppo New Corporation. Dunque era il 2003. Dunque, vediamo un pochettino. Nel 1954 invece la prima scalata del K2, 72 anni fa, tutta l'Italia, la spedizione che è partita tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 1954, non tutta l'Italia, tutta italiana, ecco, riuscì il 31 luglio a scalare per la prima volta nella storia la cima del Karakorum 2 e dunque il K2. E vediamo i nati in questo giorno. Nel 1966, Neri Marco Re, 60 anni fa, nato a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, è amato dal pubblico italiano soprattutto per le notevoli abilità di imitatore. 1919 nasce Primo Levi, 107 anni fa, nato a Torino. Primo Michele Levi viene ricordato come uno dei principali testimoni degli orrori dell'olocausto ebraico. Chiudiamo nel 1954, quando nasceva Ezio Costanzo, 72 anni fa, nato a Paternò in provincia di Catania, giornalista e storico. Ha scritto per diverse testate giornalistiche, La Sicilia, Il Giornale di Sicilia, Panorama e L'Espresso. E allora, amici, a quanti portano questi nomi? Ignazio, Fabio e Calimero, tantissimi auguri di buon onomastico. E noi, come facciamo sempre, vi vogliamo dedicare una bella canzone per aprire l'angolino, sì, della musica popolare, canzoni da ballo liscio, canzoni che tengano il testo in uno dei nostri bellissimi dialetti. Bene, vi voglio far ascoltare questo brano, che è un brano però strumentale, e voglio fare a voi gli auguri con Entra e a Peregrina e Ravacol, così si chiama questo brano speciale, pensate, solo con due strumenti, la zampogna irlandese e la chitarra. E sentite qui, auguri.

Mamma che meraviglia, mamma che meraviglia quando, ecco, la musica ti fa venire il brividino. Bene, è musica, è davvero mistero, è davvero straordinarietà. Grazie, grazie davvero a questi musicisti. Poi gli arrangiamenti, poi il suono ben fatto fanno il resto. Davvero bellissimo, Cambiamo genere, tornando in Italia. Sì, L'Uruciu del Umar, così si chiama questo brano che vi faccio ascoltare adesso dai Tarantulella. Ascoltiamocelo, sì, dai Tarantulella, gruppo Lucano.

Amici, stiamo per chiuderla questa trasmissione, ma chiudiamola però con l'allegria e poi naturalmente con la nostra sigla. Sì, l'allegria dovuta alla musica popolare, sì, anche questa è musica.

16 anni marateawebradio.it, sì, con le mie trasmissioni chiude sempre con la musica popolare, canzoni da ballo liscio, canzoni che tengano il testo in uno dei nostri bellissimi dialetti. Allora andiamo nel Cilento, dove c'è la bella e brava Luisa D'Andreano, che venne nel mio studio per registrare questo bellissimo brano, appunto cilentano. Sì, e allora con l'ausilio, ecco, di questo bellissimo videoclip che andai proprio a registrare nel Cilento, la pizzica di La Turri, subito dopo la nostra sigla. Luisa D'Andreano.

E allora amici, allo scadere delle 2 ore ci salutiamo anche per oggi e salutiamo questo mese di luglio caldissimo, ma quello che sta per entrare sarà ancora più caldo purtroppo, almeno per quanto mi riguardi. Poi c'è gente che dice no, mi piace il caldo, bene, beati voi, a me il caldo non piace. Piace quella canzone del grande Bruno Martino che dice odio l'estate, eccola qua. Bene, allora amici, grazie ancora. Ricordo per chiudere le repliche di questa trasmissione, ore 17, poi questa sera alle ore 20 e ancora 23:30 ora italiana, tutto sul sito www.marateawebradio.it. Naturalmente ci ritroveremo presto, grazie a chi ha guardato e ascoltato su YouTube, grazie a chi ha ascoltato sulla nostra web radio. Grazie ancora da Francesco Rizzo, buona estate e buon tutto. Ciao ciao!

italiani! Sveglia! Questo è solo l'inizio! Sono solo le prime luci del mattino! Questa è l'alba! L'alba di una rivoluzione!

questa nazione, questa democrazia. A me sembra il sinonimo di aristocrazia, perché tra i governanti, che qui son proprio tanti, del popolo se ne fregan tutti quanti, incuranti, che lo Stato è del popolo sovrano, e prenderemo a calci anche il prossimo nano.

ti canterò col cuore sta canzone. Per amore di mio padre, per amore dei miei figli, mentre tutti i governanti scapparono come conigli.

Ciao ciao a tutti amici di Maratea Web Radio, vi aspettiamo tutti, anzi tuttissimi, per farvi sognare insieme a noi. Noi mettiamo la musica, voi metteteci il resto, condiremo così i nostri minuti trascorrendoli con amicizia e simpatia. Mi raccomando, ditelo anche ai vostri amici, Maratea Web Radio su www.marateaweb.it.

Farete le note in guerra, i pensieri qualche rimpianto inutile, soffoco imbottigliato, non ho più fiato.

0: passa la cavagna, sola, tutta e sera, pagliazza, tosta, buona e superba, e non saluta da nessuno, pur uccido, s'abbascia alla guardata, se chiomenda libera e selvaggia, parannata di petrina chiomara, nessuna capizza la poter arreia, sa femmina è cosa da non crede.
1: A stacca più pulita d'un paese, passando pare una calamita, e il nostro bimbo fresco di cantina, sicuramente va quasi imbriacato.
0: Va con la voce a chiazza di meno e non spara, e ridda che cammina tosta e sicura, come hanno vinto cave di primavera, a Maria tu sangue e di niente paura tena. Chi è sa frivo e quadraca ti fa venire? Se un croce d'occhio o fuoco ti fa pigliare, c'è un zuzumele da che da bucca bella, vieta cui solamente può sfiorare.
1: A stacca più pulita da un paese, passando pare una calamità, e a gente casa e sproi di barcone, guardanne di finestra, lassa di fatica.
0: Viene cerasa a d'ora di peccato, colore scuro di cisceglie delle coste, morti di cibo da macchie, ma rapirte luna grande da fontana du casale. Chissà se tu, bella dragonera, è da così ma la razza da ricordo, quando girava per trovare un lavoro, o sopra branda facendo malatare.
1: Da un'andatia che da tre fiemme ne succinerà.

intanto passa a cavallo, sì, passa, passa.

0: È il momento di farci una bella risata.
1: Camminavo a Piazza Fontana dei Trevi. Davanti a me camminava una bella ragazza. Era l'altro ieri, c'era tanta gente su quella piazza, con un vestitino un po' attillato, i capelli lunghi. Questa mi camminava davanti e io gli dissi: ma deve essere proprio bella, ma lei dica un po', è una modella? Se girata era mia sorella.

di questo sound è molto vasto. Attiva la produzione immaginativa individuale sotto forma di immagini o rappresentazioni mentali. Ho voglia di raccontare, ho il desiderio di sognare, ho bisogno di lasciarmi andare.

0: È il momento di farci una bella risata.
1: Il geometra è il tecnico del cemento, il sarto te può fare un vestito, lo scultore può fare un monumento, l'otorino te può ridare l'udito, l'impiegato delle poste è un postale, il medico è un dottore, l'infermiere lavora all'ospedale, l'impiegato delle imposte è un impostore.

Maratea Web Radio, pubblicità. Nel cuore del suggestivo borgo di Acerenza, immerso nel verde della Basilicata, il museo Palazzo Glinni offre un'esperienza unica che coniuga storia, arte e cultura in un'atmosfera affascinante e autentica. Scopri le meraviglie di un palazzo che racconta secoli di tradizione e espressioni artistiche. Il Palazzo Glinni ad Acerenza, dimora storica, ospita una collezione di opere d'arte e oggetti d'epoca che raccontano la storia di Acerenza e dei suoi abitanti. Passeggiando tra le sue sale, ogni angolo ti condurrà in una epoca lontana, svelando segreti e curiosità della vita quotidiana e dei grandi eventi che hanno segnato il nostro passato. Tra le storie più affascinanti si annovera la connessione storica tra Acerenza e Vlad III di Valacchia, noto come Vlad l'Impalatore. La sua presenza o influenza in epoche lontane ha lasciato segni tangibili nella storia e nelle cronache del borgo, rendendo la visita a Palazzo Glinni un percorso unico che intreccia storia locale e grandi figure del passato. Il museo contiene tra le innumerevoli opere la storica stanza di Maria Balsa, figlia di Vlad Tepes, conosciuto come Dracula, ed il suo busto in bronzo. Ma il museo Palazzo Glinni ad Acerenza non è solo un luogo di storia, ma anche di eventi culturali, sede di conferenze, mostre temporanee, workshop e concerti che animano regolarmente gli spazi del museo, offrendo occasioni imperdibili per vivere la cultura in tutte le sue forme. Al Museo Palazzo Glinni, visite organizzate per le scuole e per gruppi che ne fanno richiesta. Museo Palazzo Glinni, Piazza Glinni, ad Acerenza, provincia di Potenza. Telefono 0039 375 95 11 678. Mail as.palazzoglinni@gmail.com. www.draculaacerenza.it.

0: Maratea Web Radio Pubblicità. Palazzo Italia a Bucarest è una struttura logistica e commerciale, un punto fermo in Romania. Da oltre 30 anni rappresentiamo normalmente la scelta del nostro cliente, mai l'alternativa. I nostri servizi? Al piano terra gli spazi commerciali di oltre 500 metri quadrati, una ottima visibilità e un facile accesso dalla strada. Al primo piano, sala conferenze, scuola di cucina, desk area. Un grande salone da 150 posti a sedere polifunzionale per conferenze, corsi di formazione, incontri, proiezioni. Al secondo piano, uffici e negozi. Palazzo Italia offre servizi finalizzati all'assistenza delle imprese per facilitarne il percorso di attività imprenditoriale nei Balcani e la loro internazionalizzazione. Al terzo piano, uffici e sedi legali registrate per offrire credibilità e professionalità, spazi di lavoro moderni e completamente attrezzati per il tuo team, posizione premium in un rinomato centro d'affari. Palazzo Italia a Bucarest è l'incubatore più efficace a supporto delle attività imprenditoriali, sociali, culturali e ricreative a servizio delle aziende italiane in Europa, a partire dai Balcani, a sostegno del Made in Italy. Palazzo Italia a Bucarest, strada Fundeni, numero 39, Bucarest, Romania. Telefono +40 722 366 437, +40 723 383 199, www.palazzoitalia.ro, mail segreteria@palazzoitalia.ro, presidente@palazzoitalia.ro. Trovaci anche su Facebook. Maratea Web Radio Pubblicità.
1: Nature's Calling, il nuovo disco del maestro Francesco Rizzo, 11 brani strumentali per pianoforte e orchestra. Il filo conduttore delle tracce è il tema della natura e della salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di sensibilizzare il pubblico, accompagnandolo in un viaggio evocativo grazie alla forza espressiva della musica. Le tracce sono Le pagine della terra, Esaltazione della natura, Fusione uomo-natura, I suoni della terra, Il mormorio della terra, Il risveglio della natura, Il suono del mare, Libertà leggera, Natura incantata, Ninfe dei boschi e Canto dell'aurora. Il disco non lo trovi sulle piattaforme digitali, ma lo puoi prenotare all'indirizzo mail info@marateawebradio.it. Nature's Calling, la musica che ti porta dentro la natura.
0: Maratea Web Radio Pubblicità.

Stai cercando buona musica per la tua festa, per il tuo matrimonio, per la tua serata di piano bar? I Franchi Suonatori Live fanno per te. Francesco Rizzo, tastiere e voce. Franco Iaria, batteria. La nostra musica firmata. I Franchi Suonatori, 333-91-57640, 338-16-29-903. La musica firmata per te.

per la tua festa, il tuo matrimonio, la tua serata di piano bar, Franchi Suonatori Live. Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria, la nostra musica firmata. I Franchi Suonatori Live li trovi al 333-91-57640, 338-16-29-903. Franchi Suonatori, la musica firmata.

Maratea Web Radio Pubblicità. A Maratea, nei famosi vicoli del centro storico, trovi lo studio di registrazione che fa per te. Da noi, tecnologia e professionalità al tuo servizio. Realizza qui il tuo demo o il tuo brano inedito. Metteremo a tua disposizione i nostri musicisti, tecnici e la nostra esperienza. Registrazione in analogico e in digitale per dare ai tuoi progetti artistici qualità professionale e un suono caldo. Al termine del tuo progetto potremo diffondere il tuo brano sulla nostra web radio e web TV, realizzando anche un videoclip. Maratea Web Radio Studio di Registrazione. Contattaci al 333-91-57-640. 333-91-57-640. Oppure scrivi a info@marateawebradio.it. Al Maratea Web Radio Studio di Registrazione il tuo progetto musicale diventerà realtà. Maratea Web Radio Pubblicità. Center Music di Cassano Margherita a Senise. Un grande e attrezzatissimo negozio per i musicisti più esigenti, ma anche per quelli che si avvicinano alla musica per diletto. Al Center Music trovi un'ampia scelta di chitarre acustiche ed elettriche, tastiere e pianoforti delle marche più prestigiose, bassi elettrici ed acustici, fisarmoniche e organetti delle marche più conosciute, un'ampia scelta di strumenti a fiato, oltre che i microfoni professionali come Shure, Sennheiser, AKG e tanto altro ancora. Da noi puoi trovare le tue casse acustiche dalla Mekhi alla JBL, Proel o Yamaha. E poi gli amplificatori per chitarre e basso della Fender, Peavey, Ibanez, Marshall e tante altre marche ancora. Batterie acustiche delle maggiori case produttrici, oltre agli strumenti a percussioni. E ancora luci ed effetti stupendi per il tuo spettacolo. E che dire poi dell'effettistica, come compressori, reverberi, equalizzatori, ma ancora minuteria quale corde per basso e chitarre classiche ed elettriche. Da noi centro assistenza per tutte le tue esigenze. Passa a trovarci e non resterai deluso. Center Music di Cassano Margherita a Senise in via Capitano Sole 2. Telefono 0973 58 49 54 338 86 55 760. Center Music di Cassano Margherita, il tuo Center Music. È internet il mezzo più usato per la ricerca e la soluzione facile di un acquisto. Maratea Web Radio mette a disposizione il suo sito cliccatissimo per la tua azienda con banner e pubblicità audio e video dedicata. Scrivi a commerciale@marateawebradio.eu o telefona a questo numero 349 18 40 226 349 18 40 226 e un nostro collaboratore sarà a tua disposizione per la tua pubblicità su Maratea Web Radio International.

a quella panchina della villa comunale. A volte palcoscenico di serate speciali.

La mia chitarra è uno scrigno magico da cui escono armonie e parole. Col plettro tra le dita provo a scrivere emozioni.

sei stato un porto? Sì. Hai visto la volpa? Sì. Ti sei imbaurata? No. È vero, è vero.

incomparibile pazzo, ma sì, lo so, che il mio equilibrio precario marcò però. Vivo sul filo, non scendo perché amo la vita, si sa, resto me stesso, mi allungo finché

0: Ciao ciao a tutti amici di Maratea Web Radio, vi aspettiamo tutti, anzi tuttissimi, per farvi sognare insieme a noi. Noi mettiamo la musica, voi metteteci il resto. Condiremo così i nostri minuti trascorrendoli con amicizia e simpatia. Mi raccomando, ditelo anche ai vostri amici. Maratea Web Radio su www.marateawebradio.it.
1: Amici, amici carissimi, eccoci prontissimi per cominciare questa trasmissione. Oggi chiudiamo questo mese di luglio che ha visto la vostra, ancora meglio, Web Radio e Web TV festeggiare 16 anni di vita. Sì, cominciammo il 26 luglio 2010 e naturalmente 2026 sono 16 anni che stiamo insieme, 16 anni che portiamo avanti, beh, con tanti sacrifici ma anche con tante soddisfazioni, lo devo ricordare sempre. Bene, questa idea, un'idea che nasce per dare, come sempre mi piace ricordare, spazio a chi spazio magari non ne trova nei mezzi cosiddetti tradizionali. Allora 16 anni fa, proprio perché ecco il più sconosciuto degli artisti di questa web radio sono proprio io, e allora dico, ma perché insomma parlare sempre dei soliti noti? Loro sono già noti, beati loro, e noi siamo poverelli, insomma non abbiamo nulla, ecco, che magari ci faccia arrivare ad un pubblico. E allora apro questa web radio e mi prendevano davvero per pazzo, ma che musica trasmetti tu? Come se poi, ripeto, la musica che state ascoltando e che ascolteremo per due ore, come sempre, tra una, come dire, rubrica, tra una notizia, ecco, e l'altra, magari il resto fallo tu. Abbiamo la chat su YouTube, dove già alcuni amici sono già collegati e li saluto, grazie davvero di cuore per ecco la condivisione. Sì, scrivetemi un graditissimo messaggino che io assolutamente leggerò qui in trasmissione. Poi ricordiamoci sempre che adesso siamo in diretta sia sul nostro sito, dunque www.marateawebradio.it, e siamo, ripeto, in diretta audio video con la pagina ufficiale di YouTube. Le repliche, come sempre, alle ore 17, poi questa sera alle ore 20 e poi 23:30 ora italiana. E si dico ora italiana perché, cari amici, io devo ringraziare, tanto per cominciare, gli Stati Uniti, che sono, diciamo, la prima nazione che ascoltano copiosamente questa nostra web radio, e li ringrazio. Ma poi ci sono tantissimi, ecco, amici in giro per il mondo, che ne so, Brasile, Spagna, India, l'altro giorno leggevo India, ma poi la Francia, ma poi il Venezuela, ma insomma tantissimi amici che sono in giro per il mondo e che quotidianamente si collegano su questo nostro sito. E allora, quando vi dicevo che, ecco, mi prendevano per pazzo, bene, il pazzo assolutamente non sono io. Io sono una persona che magari ha visto poco più avanti, e lo sto portando avanti, ripeto, con sacrificio, con tanti amici che mi danno una grande mano, e anche a loro dico grazie di cuore, perché da solo, chiaro, tutto questo non si potrebbe fare. E allora ringrazio, che ne so, Emidio Carlomagno, per esempio, che tiene questo sito sempre funzionale, sempre, come dire, qualsiasi cosa che non funziona lui mette mano e dopo pochi minuti la cosa funziona. Voglio ringraziare la dottoressa Susi Pagliaro, che da 16 anni conduce una trasmissione qui, Gocce di Benessere, che meraviglia quella trasmissione, dove mette insieme appunto consigli di benessere. Lei è una dottoressa, quindi sa di quello che parla, naturalmente parla anche di cose naturali. Ma poi la poesia inedita, anche qui tanti amici poeti che da tante parti dell'Italia e del mondo ci mandano le loro liriche, e Susi con la sua bravura, ecco, li legge, li commenta in questa trasmissione, che poi è un contenitore, come in fin dei conti è un contenitore anche questa mia inedita mattina, appunto. Insomma, parliamo di sport, parliamo, ecco, di tante cose che succedono, che forse prima, ecco, facevo molto di più nella città dove sono nato, a Maratea. Adesso sapete, penso proprio di sì, se non lo sapete lo ripeto, sono 4-5 mesi, ecco, che sono nella città di Potenza, dove grazie alla televisione, per me la televisione con la T maiuscola, Cronac TV, io realizzo dei servizi per questa emittente, un'emittente davvero importante, un'emittente che sia, ecco, sui dispositivi, quindi sulla smart TV, ma anche naturalmente sul telefonino, che ne so, sulla sì, su quelle come si chiamano, i tablet, ecco, insomma, su tutte quelle cose dove si possono collegare con internet. Bene, potete trovare Cronac TV, questa televisione che, ripeto, grazie ad internet è visibile in tutto il mondo. E allora grazie davvero all'editore Giuseppe Postiglione, che mi ha dato questa grande possibilità, ma voglio ringraziare anche l'amico, il presidente di Palazzo Italia, Giovanni Ballantoni, che ci ha dato questa sede meravigliosa nella città di Potenza, dove oggi una giornata splendida, penso anche da voi. Tra l'altro comincia il caldo, quello serio, anzi vorrei subito leggervi, ecco, quello che succede. Pensate un pochettino, caldo oggi, 11 città da bollino rosso, e domenica, udite, saliranno a 19 il prossimo weekend, scrivono i giornalisti del TGCOM 24. I termometri impazziranno, signori, verranno toccati i 41 gradi a Terni e 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Insomma, cosa sta succedendo a questo nostro mondo? Cosa stiamo facendo a questo nostro mondo? Ecco, io non lo so se diciamo è allarmismo, non lo so se io, che non sopporto assolutamente questo caldo torrido, ma penso come non lo sopportino tantissime persone, insomma, stiamo davvero probabilmente, non lo so, distruggendo questo nostro mondo. Ecco, leggevo però l'altro giorno che mentre noi ci lamentiamo, ecco, per queste temperature davvero torride, poi arrivano di colpo quelle tragedie, perché di tragedie si tratta, addirittura la grandine che è come pietre, e lì davvero poi ci sono problemi anche per la campagna, no? Cioè adesso dovremmo, diciamo, raccogliere dei frutti, arrivano queste bombe, perché di bombe si trattano, e distruggono davvero tutto. Insomma, davvero è veramente terribile quello che stiamo vivendo. E allora, pensate, voglio leggere ancora: il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo. Si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa a causa della forte umidità. Le temperature percepite saranno infatti elevatissime. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua, e aumentano le città, ripeto, contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Ecco, dalle 3 di giovedì si passa alle 11 di oggi, quindi Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo, e alle 19 di domani, sabato 1 agosto. Insomma, davvero è forte questa ondata. E allora i consigli quali sono? Quelli di innanzitutto di bere tantissimo, e poi per chi può restarsene a casa, uscire magari solo, ecco, nelle ore dove magari il sole è meno forte. Bene, amici. Allora partiamo immediatamente con questa trasmissione. Voi sapete che è una trasmissione dove si parla naturalmente di buona musica, la musica di artisti vero poco conosciuti ma tutti bravissimi. Allora cominciamo con questo amico, lui si chiama Luca Andrieri e mi mandò un po' di anni fa questa bella canzone che oggi voglio riproporvi. Si intitola Era Lei. Amici cari, benvenuti, buon ascolto, buona visione, Luca Andrieri.

0: era lei, bella questa canzoncina che, ripeto, ci mandò questo amico Luca Andrieri, che saluto, ma saluto soprattutto l'amico Angelo Lemmo. Ciao Angelo, grazie, davvero grazie per il tuo gentile ascolto, ma voglio leggere quello che mi scrivi. Buongiorno Franco, come stai? Hanno finito di bruciare a Maratea, salutami Angelo, io ti sto seguendo da Cardano al Campo in provincia di Varese, un saluto a tutti i marateoti, speriamo di vederci presto. Caro Angelo, come dicevo all'inizio, non viviamo più a Maratea, siamo a Potenza, ci siamo spostati. Maratea tu la conosci molto bene, sì è vero, hanno bruciato tutto, in pratica tutto quello che si poteva bruciare lo hanno fatto, e davvero non si capisce il motivo. Ecco, abbiamo detto il caldo, abbiamo detto l'afa, abbiamo detto che comincia davvero, ecco, a mancare anche l'acqua, e questi bruciano diciamo un bene unico a Maratea. Tu conosci molto bene, ecco, la nostra città, ma conosci anche purtroppo che a Maratea di questo periodo possiamo essere contenti, insomma, del lavoro che in questo periodo, se hai voglia di lavorare, non manca. Siamo contenti che in questo periodo, ecco, magari, che ne so, manifestazioni, tutto quello che vuoi tu. Poi sai anche però che da settembre in poi la situazione è dura, davvero dura, soprattutto per chi come me, insomma, vuole vivere e vive, ecco, di arte, di musica, di spettacolo, ma anche di giornalismo. E lì, diciamo, possiamo ragionarci, perché sai quante volte io, grazie a questa web radio, ho detto a chi può, insomma, diciamo, muovere dei fili, ecco, non fate per esempio anfiteatri, ecco, questa la devo dire pubblicamente, perché davvero è qualche cosa che non si può sentire. Insomma, organizzavano il Marateale in Bucca, anzi fra poco vedremo anche un servizio che grazie alle cronache TV ho realizzato, quindi torneremo un pochino indietro, andremo a vedere, ecco, soprattutto il premio Nino Postiglione, ma ne parleremo più tardi. Ecco, facevano il Marateale in Book, cioè presentano dei libri e, diciamo, avevano scelto quella location, insomma, questo anfiteatro nuovo che sta lì nel centro storico, diciamo alla Pietra del Sole, per capirci, tu che conosci, ripeto, Maratea. Beh, hanno fatto la prima serata lì, poi si sono resi conto che, insomma, è dura con questo caldo arrivare fino a quel posto, e poi, ripeto, con il caldo il sole davvero non fa, diciamo, stare comodi, ecco, le persone, e hanno dovuto spostare tutto quanto in piazza Buraglia. Insomma, quante volte, e lo ripeto ancora fino alla noia, insomma, Maratea dovrà e deve dotarsi di un teatro, 200 posti, 250, bene, ma deve essere un teatro dove è lì si fanno i concerti, poi sì, li vogliamo fare all'aperto, sì, facciamoli pure, però sappiate che mentre tu canti c'è il cane che abbaia, e il cane deve abbaiare, e nessuno può dire il contrario. Magari mentre tu reciti una poesia, quello parla della Juventus, oppure i bambini che giocano, insomma, con il pallone, ed è giusto che sia così. Mentre in un teatro deputato, beh, tu stai lì, naturalmente fa caldo, accendi l'aria condizionata, fa freddo, accendi i termosifoni, ma è talmente chiaro questo discorso. Ma a Maratea non si può fare, caro Angelo, e allora vi ho raccontato questa storia perché, ripeto, è anomala la storia. Ecco, Sapri ce l'ha, Praia ce l'ha, Francavilla sul Sinni ce l'ha, Potenza non ne parliamo proprio, e Maratea vive di questi paesaggi che sono belli e non si discute, però, ripeto, insomma, non sono proprio, come dire, ortodossi, perché, insomma, per arrivarci devi soffrire un pochino. Ti piace? Bene, buona sofferenza. A chi non piace non si gode proprio nulla, e questo non va bene. Caro Angelo, grazie ancora, grazie di cuore, ti saluto sicuramente mio fratello Angelo, che oggi non è qui, ma te lo saluterò volentieri. Grazie ancora, buona estate, buona vita e a presto, rivederci, ciao Angelo. 25 sono i minuti andati, mamma mia come cammina il tempo, e allora facciamo così, facciamo la prima pausa con un pochino di pubblicità, sì, noi viviamo anche di questo, e allora pubblicità, subito dopo una bella canzone e continuiamo a fare Inedita Mattina di oggi, che è 31 luglio 2026. Grazie a tutti amici.
1: Maratea Web Radio, pubblicità. Nel cuore del suggestivo borgo di Acerenza, immerso nel verde della Basilicata, il museo Palazzo Grinni offre un'esperienza unica che coniuga storia, arte e cultura in un'atmosfera affascinante e autentica. Scopri le meraviglie di un palazzo che racconta secoli di tradizione e espressioni artistiche. Il Palazzo Grinni ad Acerenza, dimora storica, ospita una collezione di opere d'arte e oggetti d'epoca che raccontano la storia di Acerenza e dei suoi abitanti. Passeggiando tra le sue sale, ogni angolo ti condurrà in una epoca lontana, svelando segreti e curiosità della vita quotidiana e dei grandi eventi che hanno segnato il nostro passato. Tra le storie più affascinanti si annovera la connessione storica tra Acerenza e Vlad III di Valacchia, noto come Vlad l'Impalatore. La sua presenza o influenza in epoche lontane ha lasciato segni tangibili nella storia e nelle cronache del borgo, rendendo la visita a Palazzo Grinni un percorso unico che intreccia storia locale e grandi figure del passato. Il museo contiene tra le innumerevoli opere la storica stanza di Maria Balsa, figlia di Vlad Tepes, conosciuto come Dracula, ed il suo busto in bronzo. Ma il museo Palazzo Grinni ad Acerenza non è solo un luogo di storia, ma anche di eventi culturali, sede di conferenze, mostre temporanee, workshop e concerti che animano regolarmente gli spazi del museo, offrendo occasioni imperdibili per vivere la cultura in tutte le sue forme. Al Museo Palazzo Grinni, visite organizzate per le scuole e per gruppi che ne fanno richiesta. Museo Palazzo Grinni, Piazza Grinni ad Acerenza, provincia di Potenza. Telefono 0039 375 95 11 678. Mail as.palazzoglinni@gmail.com. www.draculaacerenza.it.

0: Maratea Web Radio Pubblicità. Palazzo Italia a Bucarest è una struttura logistica e commerciale, un punto fermo in Romania. Da oltre 30 anni rappresentiamo normalmente la scelta del nostro cliente, mai l'alternativa. I nostri servizi? Al piano terra gli spazi commerciali di oltre 500 metri quadrati, una ottima visibilità e un facile accesso dalla strada. Al primo piano, sala conferenze, scuola di cucina, desk area. Un grande salone da 150 posti a sedere polifunzionale per conferenze, corsi di formazione, incontri, proiezioni. Al secondo piano, uffici e negozi. Palazzo Italia offre servizi finalizzati all'assistenza delle imprese per facilitarne il percorso di attività imprenditoriale nei Balcani e la loro internazionalizzazione. Al terzo piano, uffici e sedi legali registrate per offrire credibilità e professionalità, spazi di lavoro moderni e completamente attrezzati per il tuo team, posizione premium in un rinomato centro d'affari. Palazzo Italia a Bucarest è l'incubatore più efficace a supporto delle attività imprenditoriali, sociali, culturali e ricreative a servizio delle aziende italiane in Europa, a partire dai Balcani, a sostegno del Made in Italy. Palazzo Italia a Bucarest, strada Fundeni, numero 39, Bucarest, Romania. Telefono più 40 722 366 437, più 40 723 383 199, www.palazzoitalia.ro, mail segreteria@palazzoitalia.ro, presidente@palazzoitalia.ro. Trovaci anche su Facebook. Maratea Web Radio Pubblicità.
1: Nature's Calling, il nuovo disco del maestro Francesco Rizzo, 11 brani strumentali per pianoforte e orchestra. Il filo conduttore delle tracce è il tema della natura e della salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di sensibilizzare il pubblico, accompagnandolo in un viaggio evocativo grazie alla forza espressiva della musica. Le tracce sono Le pagine della terra, Esaltazione della natura, Fusione uomo-natura, I suoni della terra, Il mormorio della terra, Il risveglio della natura, Il suono del mare, Libertà leggera, Natura incantata, Ninfe dei boschi e Canto dell'aurora. Il disco non lo trovi sulle piattaforme digitali, ma lo puoi prenotare all'indirizzo mail info@marateawebradio.it. Nature's Calling, la musica che ti porta dentro la natura.
0: Maratea Web Radio Pubblicità.

Stai cercando buona musica per la tua festa, per il tuo matrimonio, per la tua serata di piano bar? I Franchi Suonatori Live fanno per te: Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria, la nostra musica firmata. I Franchi Suonatori, 333-91-57640, 338-16-29-903, la musica firmata per te.

per la tua festa, il tuo matrimonio, la tua serata di piano bar, Franchi Suonatori Live. Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria, la nostra musica firmata. I Franchi Suonatori Live li trovi al 333-91-57640, 338-16-29-903. Franchi Suonatori, la musica firmata.

Maratea Web Radio Pubblicità. A Maratea, nei famosi vicoli del centro storico, trovi lo studio di registrazione che fa per te. Da noi, tecnologia e professionalità al tuo servizio. Realizza qui il tuo demo o il tuo brano inedito. Metteremo a tua disposizione i nostri musicisti, tecnici e la nostra esperienza. Registrazione in analogico e in digitale per dare ai tuoi progetti artistici qualità professionale e un suono caldo. Al termine del tuo progetto potremo diffondere il tuo brano sulla nostra web radio e web TV, realizzando anche un videoclip. Maratea Web Radio Studio di Registrazione. Contattaci al 333-91-57-640. 333-91-57-640. Oppure scrivi a info@marateawebradio.it. Al Maratea Web Radio Studio di Registrazione il tuo progetto musicale diventerà realtà. Maratea Web Radio Pubblicità. Center Music di Cassano Margherita a Senise. Un grande e attrezzatissimo negozio per i musicisti più esigenti, ma anche per quelli che si avvicinano alla musica per diletto. Al Center Music trovi un'ampia scelta di chitarre acustiche ed elettriche, tastiere e pianoforti delle marche più prestigiose, bassi elettrici ed acustici, fisarmoniche e organetti delle marche più conosciute, un'ampia scelta di strumenti a fiato, oltre che i microfoni professionali come Shure, Sennheiser, AKG e tanto altro ancora. Da noi puoi trovare le tue casse acustiche dalla Meti alla JBL, Proel o Yamaha. E poi gli amplificatori per chitarre e basso della Fender, Peavey, Ibanez, Marshall e tante altre marche ancora. Batterie acustiche delle maggiori case produttrici, oltre agli strumenti a percussioni. E ancora luci ed effetti stupendi per il tuo spettacolo. E che dire poi dell'effettistica, come compressori, reverberi, equalizzatori. Ma ancora minuteria, quale corde per basso e chitarre classiche ed elettriche. Da noi centro assistenza per tutte le tue esigenze. Passa a trovarci e non resterai deluso. Center Music di Cassano Margherita a Senise in via Capitano Sole 2. Telefono 0973 58 49 54 338 86 55 760. Center Music di Cassano Margherita, il tuo Center Music. È internet il mezzo più usato per la ricerca e la soluzione facile di un acquisto. Maratea Web Radio mette a disposizione il suo sito cliccatissimo per la tua azienda con banner e pubblicità audio e video dedicata. Scrivi a commerciale@marateawebradio.eu o telefona a questo numero 349 18 40 226 349 18 40 226 e un nostro collaboratore sarà a tua disposizione per la tua pubblicità su Maratea Web Radio International. Maratea.

0: questa canzone correlata anche da questo bellissimo videoclip, la canzone che abbiamo appena finito di ascoltare si intitola appunto Il chiodo fisso. Grazie Pino. Venerdì 31 luglio 2026, ricordo a tutti le repliche di questa trasmissione, ore 17, poi questa sera alle ore 20 e ancora 23:30 ora italiana. Grazie, grazie. E arriva un altro messaggino, questa volta dall'Argentina, il maestro Gianrico. Buongiorno maestro, grazie, grazie davvero per il tuo gentile ascolto. Buongiorno e bentornato alle trasmissioni in diretta. Sì, è vero, carissimo, sai, mi sono spostato, lo sto dicendo e lo voglio ripetere ancora una volta, mi sono spostato. Non vivo più a Maratea e quindi sono a Potenza, dove faccio il giornalista per le cronache TV. E allora il tempo non è proprio quello che avevo a Maratea, quindi insomma, quando ho questo, diciamo, tempo, assolutamente sono qui con voi per stare un pochino insieme. Io spero che tu stia bene in salute, spero che, ecco, anche la musica vada avanti, e dunque grazie, davvero grazie di cuore e un forte abbraccio maestro. Vi dicevo che tra le tante cose che faccio, ecco, in questa trasmissione vi voglio anche far vedere quello che succede, ecco, che succede anche qui nella città di Potenza. E ieri davvero è stato bellissimo visitare una, come dire, una casa romana, una villa romana ancora meglio, in un quartiere di questa bella città. Si chiama, scusa, la Villa Romana appunto di Malvaccaro, e lì l'amministrazione comunale ben fa a organizzare dei concerti bellissimi. Ieri tre, anzi quattro, sì, quattro persone, due cantanti e due musicisti hanno animato una bella serata con canzoni che vanno dai classici napoletani alla musica viennese, alla musica da operetta. Insomma, davvero una bella serata godibilissima che io adesso vi faccio vedere grazie al mio servizio che Cronache TV, la televisione del Mezzogiorno, già sta trasmettendo copiosamente. E adesso ci guardiamo questo bellissimo servizio. Ecco qua, con gli occhi della nostra storia, così si chiama questo bellissimo momento culturale.
1: Nello stupendo scenario dell'Anfiteatro del Mare dell'Hotel Santa Venere a Maratea, seconda sera del Marateale, dopo un'apertura con il botto.
0: Romana di Malvaccaro. La rassegna che sta portando i cittadini di Potenza e tanti ospiti della città a riappropriarsi dei luoghi identitari della città attraverso iniziative culturali aperte e partecipate. Il concerto da Napoli a Vienna, un viaggio tra due mondi del quartetto Classica, formato da Anna Corvino soprano, Saverio San Giacomo baritono, Luca Gaeta violino e Giuseppe Cillis pianoforte, l'assessore Roberto Falotico. E a seguire conosceremo la Villa Romana di Malvaccaro e per finire il maestro Saverio San Giacomo.
2: È un altro degli appuntamenti che stanno in qualche modo costituendo già questa sera circa 3.000 visitatori presso un'area archeologica, quella di Malvaccaro, su cui stiamo scommettendo. Io credo giustamente, perché noi abbiamo, a partire dalla Villa Romana di Malvaccaro, innanzitutto, diciamo, un elemento che ci fa comprendere come, guardando il passato, possiamo evidentemente provare a guardare anche più in là. Quando penso più in là, noi ricade quest'anno l'anno di Ranaldi, lo ha scoperto questo sito proprio Ranaldi nel 1973. Abbiamo capito a un certo punto che c'era bisogno di mettere in campo un'azione di collaborazione con lo Stato, e quindi l'accordo di valorizzazione, che ha portato poi il Comune, a partire già da qualche esperienza nel 2018 e 2019, a venire qui e cominciare a mettere insieme una miscela esplosiva positivamente, cioè la musica, la concertistica con un sito archeologico, dei punti di attrazione che portano sostanzialmente la comunità

0: a riappropriarsi di un luogo che è stata la propria storia e che lo dovrà continuare ad essere. In questo io credo che sia giusto ringraziare la soprintendente Cacuti. Mi sembra anche ovvio ipotizzare che la villa diventa un elemento di richiamo. C'era una bellissima canzone, non a caso, noi il 3 di settembre nella Banca d'Italia. Qualcuno si chiederà perché nella Banca d'Italia? Perché con il direttore Ercoli, io lo ringrazio moltissimo, noi porteremo la villa in un centro storico e la racconteremo lì con un'archeologa d'eccezione qual è Anna Rita Di Noia, e proveremo a spiegare che la villa ci ha sempre chiamato. C'era una bellissima canzone, lo presenteremo con un video, di Fiorella Mannoia, che di fatti diceva: io sono stata sempre qui, siete voi che siete girati dall'altra parte. Quindi io credo che tutto sommato l'azione che si mette in campo, ecco, anche quest'anno, perché già l'anno scorso è stato qui un motivo d'orgoglio avere in tutta la stagione estiva 3.125 ecco, visitatori, quest'anno mi pare che si supereranno, mancano ancora 5 concerti per terminare la stagione qui alla Villa Romana di Malvaccaro, e la mia soddisfazione è quella di aver visto i potentini attenti, innamorati della propria città e amanti di fare comunità. E questo deve essere per noi un motivo d'orgoglio. E qui il sindaco e l'amministrazione tutta è assolutamente felice di questo risultato.
1: La Villa Romana risale al primo secolo d.C. ed è stata abitata fino agli inizi del V secolo d.C. In realtà, quando si parla di un'unità di villa, si parla di un'unità abitativa di prestigio, e considerando quello che ho io alle mie spalle si capisce che questo appellativo è del tutto meritato. Questa villa consta di 3 livelli. Qui siamo nel livello più importante, il cenazio, ovvero il luogo dove il nome richiama alla mente ovviamente l'utilità e la fruibilità di questo luogo. Era il luogo dove veniva consumato quello che poi in realtà era il pasto più importante della giornata, la cena. Non ci potevano accedere tutti però in questo luogo della casa, tant'è vero che vi accedeva soltanto il proprietario di casa con i suoi ospiti più illustri. Qui abbiamo questo è il luogo dove si svolge la vita dei proprietari, però all'esterno, come poi sicuramente con l'ausilio della telecamera ai nostri telespettatori verrà data notizia, all'esterno vi erano invece le stanze adibite alla lavorazione e alla trasformazione del cibo. Ne è prova questa anche il ritrovamento di una macina per la molitura del grano, ma soprattutto la diversità del pavimento, perché lì vi era un pavimento di tutt'altra fattezza, ovviamente un pavimento più resistente, meno pregiato, perché doveva servire proprio ad ospitare un lavoro ed un via vai di gente di tutt'altro ordine. La villa viene riscoperta nel 1973, ma era di proprietà di un contadino che, ignaro di tanta ricchezza, aveva fatto di questo luogo il suo porcilaio e il suo pollaio. Nel 1974 la villa viene ceduta ovviamente alle autorità competenti. Nel 1978 iniziano i lavori di restauro, dopodiché col passare degli anni viene deciso di tutelare tanta ricchezza, e quindi viene costruita questa struttura in plexiglass e in acciaio. Degna di nota io oserei dire che anche la passerella, perché in realtà tutti coloro che entrano a visitare questa villa è come se avessero la sensazione di essere degli abitanti di questa villa. Devo dire che da guida, e abbiamo contato quest'anno 2.400 e più presenze, da guida ho potuto veramente sondare l'emozione di tutti coloro che hanno camminato su questa passerella, quasi a dire: anche io ho abitato la Villa Romana.
2: Allora, il concerto di questa sera sarà tenuto dal Quartetto Classica, che è formato da sottoscritto, dal soprano Anna Corvino, dal violinista Luca Gaeta e dal pianista Giuseppe Cilis. Il repertorio sarà un repertorio già dal titolo si capisce, perché da Napoli a Vienna, un viaggio tra due mondi, toccherà sia la musica classica napoletana, l'operetta italiana e l'operetta austriaca, e faremo un percorso anche un po' della musica in lingua spagnola, in Sud America, quindi veramente abbracceremo un po' tutto l'arco di due continenti.
3: Musica sicuramente godibile, strumenti straordinari, ma pubblico meraviglioso, vedo che insomma, apprezza, e soprattutto ecco, l'amministrazione comunale che ecco, ci tiene tantissimo alla musica nazionale e internazionale, ma soprattutto ai musicisti lucani. Lei lo è?
2: Sì, sì, io sono nativo di Pignola, vivo a Potenza, ma anche il pianista è potentino, invece gli altri due colleghi sono della provincia di Salerno, ma con i quali collaboriamo ormai da quasi 20 anni. Questa iniziativa dei concerti, che è la seconda edizione qui alla Villa Romana, è gremito di pubblico, perché il posto è molto bello, le proposte musicali sono molto interessanti, poi c'è questa visita che si può fare a questo bellissimo mosaico che è custodito. Ma in questa villa si sono svolti anche degli eventi con le scuole, con il liceo musicale Gropius, nel quale io insegno canto, e abbiamo anche realizzato un video promozionale insieme all'assessore Falotti, il quale voglio ringraziare perché ci dà la possibilità di essere presenti qui questa sera, come anche l'anno scorso un altro concerto svolto nel centro storico della città.
3: Maestro, la ringrazio davvero tantissimo, buona musica, un saluto ai maestri di palco con lei, grazie.
2: Grazie a voi e buon ascolto.

la tua web radio, la tua web TV, dice questo spottino che abbiamo voluto in inglese per salutare e ringraziare tanti tanti tanti amici che ci ascoltano da tante parti del mondo dove si parla inglese. Grazie davvero di cuore a tutti. E così piano piano se ne va la prima ora di trasmissione. Sono Francesco Rizzo, un cordiale saluto a tutti, grazie, grazie infinite amici per il gentile ascolto. Ricordo ancora una volta le repliche di questa trasmissione, beh, su YouTube appena finiamo disponibile subito il file, sulla nostra web radio dunque repliche alle ore 17, poi questa sera alle ore 20 ancora 23:30 ora italiana, mi raccomando www.marateawebradio.it. E abbiamo sentito all'inizio, ecco, quello che ci aspetta, diciamo, per i prossimi giorni dal punto di vista meteorologico e quindi del caldo, ma insomma andiamo a leggere nel dettaglio cosa succederà oggi partendo dal nord. L'alta pressione, scrivono gli esperti, subtropicale infiamma le nostre regioni. Di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere spesso sereno in pianura e più nuvoloso sulle Alpi, dove potranno scoppiare alcuni temporali di calore in possibile sconfinamento fin verso le pianure vicine. Caldo intenso fino a 38-39 gradi all'ombra, quindi immaginiamoci al sole. Le temperature, valori massimi attesi tra 31 gradi a Genova, 36-38 gradi di tante città in pianura. Al centro e sulla Sardegna l'anticiclone subtropicale surriscalda le nostre regioni. L'atmosfera è stabile, pertanto la giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo. Ci sarà un ampio soleggiamento dato che il cielo si vedrà praticamente sereno dappertutto, afa e caldo intenso. Venti deboli e mari calmi e caldi. Picchi termici di 39-40 gradi all'ombra sulla Toscana, Umbria e Lazio. Le temperature allora, sì, i valori massimi compresi tra 32 gradi ad Ancona, 39-40 gradi a Firenze e a Roma. Al sud e sulla Sicilia, sulle nostre regioni, è presente un campo di alta a matrice subtropicale. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, sì, con il cielo che sarà in gran parte sereno e solo raramente poco nuvoloso. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, di conseguenza i mari saranno calmi e anche caldi. Caldo intenso in Campania con 35 gradi. Vediamo le temperature, valori massimi attesi tra 32 e 35 gradi su gran parte delle città. Così scrivono gli esperti veri del meteo.it, che ringrazio. Bene, adesso ancora musica, canzoni inedite, lo sapete, una scelta di campo, una scelta radicale fatta 16 anni fa, 26 luglio, insomma appena passato. Abbiamo appunto festeggiato questo compleanno, il 16° anno di marateawebradio.it, e allora per festeggiare questo 16° compleanno in musica, sì, ascoltiamoci ancora questo amico che venne nel mio studio, si intitola La Radio Va, La Radio Vola, questo magnifico brano che ho arrangiato e registrato per l'amico Romualdo. Viva la radio!

0: Ciao ciao a tutti amici di Maratea Web Radio, vi aspettiamo tutti, anzi tuttissimi, per farvi sognare insieme a noi. Noi mettiamo la musica, voi metteteci il resto. Condiremo così i nostri minuti trascorrendoli con amicizia e simpatia. Mi raccomando, ditelo anche ai vostri amici. Maratea Web Radio su www.marateawebradio.it.
1: E ditelo, ditelo, ditelo, condividiamola questa notizia. www.marateawebradio.it. Questa è la web radio e la web tv di artisti come sei tu, come lo sono io, magari sconosciuto al grandissimo pubblico, ma tutti artisti con la A maiuscola, per fare musica alla grande. Eccola qui, questa è marateawebradio.it, che dà spazio esclusivamente agli artisti poco conosciuti ma tutti bravi, come lo è l'amico e maestro Mimmo Iavarone. Ha fatto un ultimo disco che presto riascolteremo, anzi ascolteremo con la nuova versione anche qui da noi, ma adesso facciamo un passo indietro nella sua produzione artistica, perché non solo ha cantato in italiano ma ha cantato anche in lingua napoletana. Voi sapete che oramai ecco, il napoletano fra poco sarà patrimonio dell'UNESCO, quindi davvero sarà una cosa importante, come giusto che sia. E allora ascoltiamoci questa canzone che lui venne a registrare nel mio studio, E mo che vuò, proprio così si chiama questa bellissima canzone, Mimmo Iavarone.

l'amico Mimmo Iavarone con E mo che vuò, questa bella canzone dal sapore, come dire, napoletano, naturalmente sì. Venerdì 31 luglio 2026, ancora musica, canzoni inedite, un'ora e 14 minuti se ne va quando, ripeto, abbiamo cominciato e lo ripeto ancora fino alla noia, le repliche ore 17, poi questa sera alle ore 20, ancora 23 e 30 ora italiana, tutto sul sito www.marateawebradio.it. Musica, canzoni inedite correlate da bellissime immagini. Anche questo è un brano bellissimo, un brano che l'amico Mimmo Carlo Magno, bene, ha scritto ed interpreta. La canzone si intitola Stella del Sud. Guardiamoci anche il suo magnifico videoclip, per chi lo può fare, sulla nostra pagina ufficiale YouTube. Mimmo Carlo Magno.

proprio così, musica, informazione, cultura, sport, divertimento, ma naturalmente tanta, tanta, tanta musica. Questa è Maratea, webradio.it, da 16 anni insieme. Grazie ancora. Venerdì 31 luglio 2026, un'ora e 20 minuti se ne va di trasmissione. E allora continuiamola, sì, con la musica, le canzoni inedite, autoprodotte, una scelta di campo, amici, una scelta radicale, una scelta che sicuramente sarà in salita, perché sai, quelli che hanno la puzzetta sotto il naso, dice, ma che musica è questa qua? È musica, è la stessa stregua di quelli che vanno famosi, il do è uguale per tutti. Poi è chiaro che se il do lo metti al Madison Square Garden è un do, se lo metti, che ne so, in una pizzeria, con tutto il rispetto per le pizzerie, insomma, la canzone cambia, è come se cambia. Allora andiamo ancora ad ascoltare queste canzoni, dicevo, inedite, autoprodotte, ancora con l'ausilio di un bellissimo videoclip. Anche lui è un amico che ho conosciuto tanto tempo fa, sì, romano de Roma, ma che vive tra Roma e Milano. A Milano ha inciso questo bellissimo brano, si intitola Troppo Diversi. Guardiamoci anche il suo videoclip. Lui è Joe Patti.

0: troppo diversi l'amico Joe Patti con questo bellissimo videoclip. L'ultima pausa con un pochino di pubblicità, sì, perché viviamo anche di questo. Bene, poi andiamo ancora a continuare per poi concludere questa trasmissione in diretta. E allora ci salutiamo per un pochino di pubblicità, ci rivediamo subito dopo. Grazie ancora a tutti.
1: Maratea Web Radio Pubblicità. Nel cuore del suggestivo borgo di Acerenza, immerso nel verde della Basilicata, il museo Palazzo Glinni offre un'esperienza unica che coniuga storia, arte e cultura in un'atmosfera affascinante e autentica. Scopri le meraviglie di un palazzo che racconta secoli di tradizione e espressioni artistiche. Il Palazzo Glinni ad Acerenza, dimora storica, ospita una collezione di opere d'arte e oggetti d'epoca che raccontano la storia di Acerenza e dei suoi abitanti. Passeggiando tra le sue sale, ogni angolo ti condurrà in una epoca lontana, svelando segreti e curiosità della vita quotidiana e dei grandi eventi che hanno segnato il nostro passato. Tra le storie più affascinanti si annovera la connessione storica tra Acerenza e Vlad III di Valacchia, noto come Vlad l'Impalatore. La sua presenza o influenza in epoche lontane ha lasciato segni tangibili nella storia e nelle cronache del borgo, rendendo la visita a Palazzo Glinni un percorso unico che intreccia storia locale e grandi figure del passato. Il museo contiene tra le innumerevoli opere la storica stanza di Maria Balsa, figlia di Vlad Tepes, conosciuto come Dracula, ed il suo busto in bronzo. Ma il museo Palazzo Glinni ad Acerenza non è solo un luogo di storia, ma anche di eventi culturali, sede di conferenze, mostre temporanee, workshop e concerti che animano regolarmente gli spazi del museo, offrendo occasioni imperdibili per vivere la cultura in tutte le sue forme. Al Museo Palazzo Glinni, visite organizzate per le scuole e per gruppi che ne fanno richiesta. Museo Palazzo Glinni, Piazza Glinni ad Acerenza, provincia di Potenza. Telefono 0039 375 95 11 678. Mail as.palazzoglinni@gmail.com. www.draculaacerenza.it.

0: Maratea Web Radio pubblicità. Palazzo Italia a Bucarest è una struttura logistica e commerciale, un punto fermo in Romania. Da oltre 30 anni rappresentiamo normalmente la scelta del nostro cliente, mai l'alternativa. I nostri servizi? Al piano terra gli spazi commerciali di oltre 500 metri quadrati, una ottima visibilità e un facile accesso dalla strada. Al primo piano, sala conferenze, scuola di cucina, desk area. Un grande salone da 150 posti a sedere polifunzionale per conferenze, corsi di formazione, incontri, proiezioni. Al secondo piano, uffici e negozi. Palazzo Italia offre servizi finalizzati all'assistenza delle imprese per facilitarne il percorso di attività imprenditoriale nei Balcani e la loro internazionalizzazione. Al terzo piano, uffici e sedi legali registrate per offrire credibilità e professionalità, spazi di lavoro moderni e completamente attrezzati per il tuo team, posizione premium in un rinomato centro d'affari. Palazzo Italia a Bucarest è l'incubatore più efficace a supporto delle attività imprenditoriali, sociali, culturali e ricreative a servizio delle aziende italiane in Europa, a partire dai Balcani, a sostegno del Made in Italy. Palazzo Italia a Bucarest, strada Fundeni, numero 39, Bucarest, Romania. Telefono +40 722 366 437, +40 723 383 199, www.palazzoitalia.ro, mail segreteria@palazzoitalia.ro, presidente@palazzoitalia.ro. Trovaci anche su Facebook. Maratea Web Radio pubblicità.
1: Nature's Calling, il nuovo disco del maestro Francesco Rizzo, 11 brani strumentali per pianoforte e orchestra. Il filo conduttore delle tracce è il tema della natura e della salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di sensibilizzare il pubblico, accompagnandolo in un viaggio evocativo grazie alla forza espressiva della musica. Le tracce sono Le pagine della terra, Esaltazione della natura, Fusione uomo-natura, I suoni della terra, Il mormorio della terra, Il risveglio della natura, Il suono del mare, Libertà leggera, Natura incantata, Ninfe dei boschi e Canto dell'aurora. Il disco non lo trovi sulle piattaforme digitali, ma lo puoi prenotare all'indirizzo mail info@marateawebradio.it. Nature's Calling, la musica che ti porta dentro la natura.
0: Maratea Web Radio pubblicità.

Stai cercando buona musica per la tua festa, per il tuo matrimonio, per la tua serata di piano bar? I Franchi Suonatori Live fanno per te. Francesco Rizzo, tastiere e voce. Franco Iaria, batteria. La nostra musica firmata. I Franchi Suonatori, 333-91-57640, 338-16-29-903. La musica firmata per te.

per la tua festa, il tuo matrimonio, la tua serata di piano bar, Franchi Suonatori Live. Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria. La nostra musica firmata. I Franchi Suonatori Live li trovi al 333-91-57640, 338-16-29-903. Franchi Suonatori, la musica firmata.

Maratea Web Radio pubblicità. A Maratea, nei famosi vicoli del centro storico, trovi lo studio di registrazione che fa per te. Da noi, tecnologia e professionalità al tuo servizio. Realizza qui il tuo demo o il tuo brano inedito. Metteremo a tua disposizione i nostri musicisti, tecnici e la nostra esperienza. Registrazione in analogico e in digitale per dare ai tuoi progetti artistici qualità professionale e un suono caldo. Al termine del tuo progetto potremo diffondere il tuo brano sulla nostra web radio e web TV, realizzando anche un videoclip. Maratea Web Radio Studio di Registrazione. Contattaci al 333-91-57-640. 333-91-57-640. Oppure scrivi a info@marateawebradio.it. Al Maratea Web Radio Studio di Registrazione il tuo progetto musicale diventerà realtà. Maratea Web Radio pubblicità. Center Music di Cassano Margherita a Senise, un grande e attrezzatissimo negozio per i musicisti più esigenti, ma anche per quelli che si avvicinano alla musica per diletto. Al Center Music trovi un'ampia scelta di chitarre acustiche ed elettriche, tastiere e pianoforti delle marche più prestigiose, bassi elettrici ed acustici, fisarmoniche e organetti delle marche più conosciute, un'ampia scelta di strumenti a fiato, oltre che i microfoni professionali come Shure, Sennheiser, AKG e tanto altro ancora. Da noi puoi trovare le tue casse acustiche dalla Meti alla JBL, Proel o Yamaha. E poi gli amplificatori per chitarre e basso della Fender, Peavey, Ibanez, Marshall e tante altre marche ancora. Batterie acustiche delle maggiori case produttrici, oltre agli strumenti a percussioni. E ancora luci ed effetti stupendi per il tuo spettacolo. E che dire poi dell'effettistica, come compressori, reverberi, equalizzatori. Ma ancora minuteria, quale corde per basso e chitarre classiche ed elettriche. Da noi centro assistenza per tutte le tue esigenze. Passa a trovarci e non resterai deluso. Center Music di Cassano Margherita a Senise in via Capitano Sole 2. Telefono 0973 58 49 54 338 86 55 760. Center Music di Cassano Margherita, il tuo Center Music. È internet il mezzo più usato per la ricerca e la soluzione facile di un acquisto. Maratea Web Radio mette a disposizione il suo sito cliccatissimo per la tua azienda con banner e pubblicità audio e video dedicata. Scrivi a commerciale@marateawebradio.eu o telefona a questo numero 349 18 40 226 349 18 40 226 e un nostro collaboratore sarà a tua disposizione per la tua pubblicità su Maratea Web Radio International.

0: Amici, torniamo in diretta, grazie a tutti quelli, ecco, gli operatori commerciali e non, che scelgono questa nostra web radio, web tv, per la loro pubblicità. Un'ora 38 quasi i minuti andati. Allora, prima dell'almanacco vi voglio parlare, ecco, del Marateale, questo bellissimo momento culturale ma anche di spettacolo. E in questo, diciamo, momento di spettacolo e di cultura c'è stato un premio molto importante che io tengo tanto a cuore, premio intitolato alla memoria di un grande, del pioniere, del primo pioniere delle radio private e libere italiane, Nino Postiglione. Allora andiamo a Marateale e guardiamoci questo videoclip che io ho registrato per le cronache TV.
1: Nello stupendo scenario dell'anfiteatro del mare dell'Hotel Santa Venere a Maratea, seconda sera del Marateale. Dopo un'apertura con il botto anche questa sera, Nicola Timpone ha organizzato una serata emozionale con ospiti internazionali e artisti del piccolo e grande schermo premiati al Marateale. Citandone solo qualcuno: Gerry Calà, Gianmarco Tognazzi, Antonella Ruggeri, Gabriele Cirilli, Roberto Ciufoli.
2: Beh, una edizione molto importante, intanto perché facciamo 18 anni, diventiamo maggiorenni, poi proprio con la maggiore età abbiamo voluto fare delle cose nuove, tra cui due giorni di mercato, la Perla lo abbiamo chiamato, abbiamo lanciato un primo seme, abbiamo più arene a Sapri, a Trecchina, a Latronico, a Maratea e qualche giorno a Rivello, quindi è un... sono stati 18, quest'anno è molto ma molto impegnativo. Siamo partiti, come dicevi, col botto, anche perché ci ha affiancato un grosso corpo dello Stato, l'Aeronautica Militare.
0: Voglio anche farti ricordare questo corto, ecco, del CROB, una cosa davvero nobile, questa associazione che fa tanto per le donne che vivono questo momento di sofferenza, il tumore.
2: Ma guarda, il Marateale non è solo passerelle, gossip glamour come qualcuno dice, ma è anche tanto sociale. Noi sosteniamo questa associazione Arcipelago Eva, abbiamo fatto delle iniziative anche con Arisa lo scorso anno, siamo vicini a questa associazione, non solo a questa associazione, tutti quelli che lavorano col sociale, noi cerchiamo di dare un supporto. Tra l'altro vorrei ricordare che proprio un mese fa abbiamo firmato un protocollo d'intesa con UNICEF Italia, dove durante quest'anno e il prossimo anno faremo tutti una serie di iniziative in supporto di UNICEF.
1: Ma sicuramente il momento clou della serata è stato il premio Nino Postiglione, che è stato conferito al professor Zahi Awas, archeologo ed egittologo di fama mondiale, per il suo straordinario contributo alla ricerca, alla scoperta e alla divulgazione della storia dell'antico Egitto. A consegnare il prestigioso premio Nino Postiglione, la giornalista Lina Paterna, responsabile della comunicazione di Cronache TV.
3: Allora, abbiamo da leggere forse una motivazione, prego.
4: Sì, sono onoratissima di consegnare questo premio così importante a una persona così importante. Il premio internazionale Nino Postiglione in memoria del compianto potentino. E a tal proposito vedo in platea l'amministrazione comunale di Potenza, che saluto. Viene conferito al professor Zahi Awas, archeologo ed egittologo di fama mondiale, per il suo straordinario contributo alla ricerca, alla scoperta e alla divulgazione della storia dell'antico Egitto. A unirlo idealmente alla figura di Nino Postiglione è il valore del pionierismo. Postiglione fu pioniere dell'etere e della comunicazione libera. Awas è stato ed è pioniere della archeologia contemporanea, capace di riportare alla luce tesori, memorie e civiltà, trasformandoli in patrimonio condiviso. Con passione, competenza e forza comunicativa ha dato voce al passato, rendendolo vivo per il mondo intero. Premio

Filmato con il premio internazionale Nino Postiglione ad un grande ricercatore, un grande scienziato, un grande egittologo davvero di fama mondiale. Bene, abbiamo ascoltato Io non sono qui, la band è Ushas, e adesso andiamo a fare gli auguri a quanti oggi festeggiano l'onomastico, e naturalmente con questo sito, l'almanacco, così vi leggo tante piccole ma interessantissime curiosità. E allora oggi è venerdì 31 luglio 2026, 212esimo giorno dell'anno, siamo alla 31esima settimana e alla fine del 2026 mancano 153 giorni. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola e sacerdote, San Fabio il Vessillifero e martire, San Calimero di Milano vescovo. Sant'Ignazio è il protettore di gesuiti e militari. Per la rubrica dell'Accadde oggi, nel 1976, volto su Marte in una foto, 50 anni fa, effetto ottico o tracce di vita extraterrestre? È il dubbio che agita la mente di milioni tra spettatori e lettori che si trovano di fronte alla famosa foto del volto su Marte. E ancora, nel 2003 nasce la TV satellitare Sky, 23 anni fa.

Il parere favorevole della Commissione europea dà luogo alla fusione tra Telepiù e Stream TV, da cui nasce Sky Italia, piattaforma satellitare del gruppo New Corporation. Dunque era il 2003. Dunque, vediamo un pochettino. Nel 1954 invece la prima scalata del K2, 72 anni fa, tutta l'Italia, la spedizione che è partita tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 1954, non tutta l'Italia, tutta italiana, ecco, riuscì il 31 luglio a scalare per la prima volta nella storia la cima del Karakorum 2 e dunque il K2. E vediamo i nati in questo giorno. Nel 1966 Neri Marco Re, 60 anni fa, nato a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, è amato dal pubblico italiano soprattutto per le notevoli abilità di imitatore. 1919 nasce Primo Levi, 107 anni fa, nato a Torino. Primo Michele Levi viene ricordato come uno dei principali testimoni degli orrori dell'olocausto ebraico. Chiudiamo nel 1954, quando nasceva Ezio Costanzo, 72 anni fa, nato a Paternò in provincia di Catania, giornalista e storico. Ha scritto per diverse testate giornalistiche, La Sicilia, Il Giornale di Sicilia, Panorama e L'Espresso. E allora amici, a quanti portano questi nomi? Ignazio, Fabio e Calimero, tantissimi auguri di buon onomastico. E noi, come facciamo sempre, vi vogliamo dedicare una bella canzone per aprire l'angolino, sì, della musica popolare, canzoni da ballo liscio, canzoni che tengano il testo in uno dei nostri bellissimi dialetti. Bene, vi voglio far ascoltare questo brano, che è un brano però strumentale, e voglio fare a voi gli auguri con Entra e a Peregrina e Ravacol, così si chiama questo brano speciale, pensate, solo con due strumenti, la zampogna irlandese e la chitarra. E sentite qui, auguri.

Mamma che meraviglia, mamma che meraviglia quando, ecco, la musica ti fa venire il brividino. Bene, è musica, è davvero mistero, è davvero straordinarietà. Grazie, grazie davvero a questi musicisti. Poi gli arrangiamenti, poi il suono ben fatto fanno il resto. Davvero bellissimo, Cambiamo genere, tornando in Italia. Sì, L'Uruciu del Mar, così si chiama questo brano che vi faccio ascoltare adesso dai Tarantulella. Ascoltiamocelo, sì, dai Tarantulella, gruppo Lucano.

Amici, stiamo per chiuderla questa trasmissione, ma chiudiamola però con l'allegria e poi naturalmente con la nostra sigla. Sì, l'allegria dovuta alla musica popolare. Sì, anche questa è musica e da 16 anni marateawebradio.it sì, con le mie trasmissioni chiude sempre con la musica popolare, canzoni da ballo liscio, canzoni che tengano il testo in uno dei nostri bellissimi dialetti. Allora andiamo nel Cilento, dove c'è la bella e brava Luisa D'Andreano, che venne nel mio studio per sì, registrare questo bellissimo brano appunto cilentano. Sì, allora con l'ausilio ecco di questo bellissimo videoclip che andai proprio a registrare nel Cilento, la pizzica di La Turri, subito dopo la nostra sigla. Luisa D'Andreano.

E allora amici, allo scadere delle 2 ore ci salutiamo anche per oggi e salutiamo questo mese di luglio caldissimo, ma quello che sta per entrare sarà ancora più caldo purtroppo, almeno per quanto mi riguardi. Poi c'è gente che dice no, mi piace il caldo, bene, beati voi, a me il caldo non piace. Piace quella canzone del grande Bruno Martino che dice odio l'estate, eccola qua. Bene, allora amici, grazie ancora. Ricordo per chiudere le repliche di questa trasmissione, ore 17, poi questa sera alle ore 20 e ancora 23:30 ora italiana, tutto sul sito www.marateawebradio.it. Naturalmente ci ritroveremo presto, grazie a chi ha guardato e ascoltato su YouTube, grazie a chi ha ascoltato sulla nostra web radio. Grazie ancora da Francesco Rizzo, buona estate e buon tutto. Ciao ciao!

Maratea Web Radio Pubblicità. Nel cuore del suggestivo borgo di Acerenza, immerso nel verde della Basilicata, il museo Palazzo Grinni offre un'esperienza unica che coniuga storia, arte e cultura in un'atmosfera affascinante e autentica. Scopri le meraviglie di un palazzo che racconta secoli di tradizione e espressioni artistiche. Il Palazzo Grinni ad Acerenza, dimora storica, ospita una collezione di opere d'arte e oggetti d'epoca che raccontano la storia di Acerenza e dei suoi abitanti. Passeggiando tra le sue sale, ogni angolo ti condurrà in una epoca lontana, svelando segreti e curiosità della vita quotidiana e dei grandi eventi che hanno segnato il nostro passato. Tra le storie più affascinanti si annovera la connessione storica tra Acerenza e Vlad III di Valacchia, noto come Vlad l'Impalatore. La sua presenza o influenza in epoche lontane ha lasciato segni tangibili nella storia e nelle cronache del borgo, rendendo la visita a Palazzo Grinni un percorso unico che intreccia storia locale e grandi figure del passato. Il museo contiene tra le innumerevoli opere la storica stanza di Maria Balsa, figlia di Vlad Tepes, conosciuto come Dracula, ed il suo busto in bronzo. Ma il museo Palazzo Grinni ad Acerenza non è solo un luogo di storia, ma anche di eventi culturali, sede di conferenze, mostre temporanee, workshop e concerti che animano regolarmente gli spazi del museo, offrendo occasioni imperdibili per vivere la cultura in tutte le sue forme. Al Museo Palazzo Grinni, visite organizzate per le scuole e per gruppi che ne fanno richiesta. Museo Palazzo Grinni, Piazza Grinni ad Acerenza, provincia di Potenza. Telefono 0039 375 95 11 678. Mail as.palazzogrinni@gmail.com. www.draculaacerenza.it.

0: Maratea Web Radio Pubblicità. Palazzo Italia a Bucarest è una struttura logistica e commerciale, un punto fermo in Romania. Da oltre 30 anni rappresentiamo normalmente la scelta del nostro cliente, mai l'alternativa. I nostri servizi? Al piano terra gli spazi commerciali di oltre 500 metri quadrati, una ottima visibilità e un facile accesso dalla strada. Al primo piano, sala conferenze, scuola di cucina, desk area. Un grande salone da 150 posti a sedere polifunzionale per conferenze, corsi di formazione, incontri, proiezioni. Al secondo piano, uffici e negozi. Palazzo Italia offre servizi finalizzati all'assistenza delle imprese per facilitarne il percorso di attività imprenditoriale nei Balcani e la loro internazionalizzazione. Al terzo piano, uffici e sedi legali registrate per offrire credibilità e professionalità, spazi di lavoro moderni e completamente attrezzati per il tuo team, posizione premium in un rinomato centro d'affari. Palazzo Italia a Bucarest è l'incubatore più efficace a supporto delle attività imprenditoriali, sociali, culturali e ricreative a servizio delle aziende italiane in Europa, a partire dai Balcani, a sostegno del Made in Italy. Palazzo Italia a Bucarest, strada Fundeni, numero 39, Bucarest, Romania. Telefono +40 722 366 437, +40 723 383 199, www.palazzoitalia.ro, mail segreteria@palazzoitalia.ro, presidente@palazzoitalia.ro. Trovaci anche su Facebook. Maratea Web Radio Pubblicità.
1: Nature's Calling, il nuovo disco del maestro Francesco Rizzo, 11 brani strumentali per pianoforte e orchestra. Il filo conduttore delle tracce è il tema della natura e della salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di sensibilizzare il pubblico, accompagnandolo in un viaggio evocativo grazie alla forza espressiva della musica. Le tracce sono Le pagine della terra, Esaltazione della natura, Fusione uomo-natura, I suoni della terra, Il mormorio della terra, Il risveglio della natura, Il suono del mare, Libertà leggera, Natura incantata, Ninfe dei boschi e Canto dell'aurora. Il disco non lo trovi sulle piattaforme digitali, ma lo puoi prenotare all'indirizzo mail info@marateawebradio.it. Nature's Calling, la musica che ti porta dentro la natura.
0: Maratea Web Radio Pubblicità.

stai cercando buona musica per la tua festa, per il tuo matrimonio, per la tua serata di piano bar? I Franchi Suonatori Live fanno per te. Francesco Rizzo, tastiere e voce. Franco Iaria, batteria. La nostra musica firmata. I Franchi Suonatori, 333-91-57640, 338-16-29-903. La musica firmata per te.

per la tua festa, il tuo matrimonio, la tua serata di piano bar, Franchi Suonatori Live, Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria, la nostra musica firmata. I Franchi Suonatori Live li trovi al 333-91-57640, 338-16-29-903. Franchi Suonatori, la musica firmata.

Maratea Web Radio Pubblicità. A Maratea, nei famosi vicoli del centro storico, trovi lo studio di registrazione che fa per te. Da noi, tecnologia e professionalità al tuo servizio. Realizza qui il tuo demo o il tuo brano inedito. Metteremo a tua disposizione i nostri musicisti, tecnici e la nostra esperienza. Registrazione in analogico e in digitale per dare ai tuoi progetti artistici qualità professionale e un suono caldo. Al termine del tuo progetto potremo diffondere il tuo brano sulla nostra web radio e web TV, realizzando anche un videoclip. Maratea Web Radio Studio di Registrazione. Contattaci al 333-91-57-640. 333-91-57-640. Oppure scrivi a info@marateawebradio.it. Al Maratea Web Radio Studio di Registrazione il tuo progetto musicale diventerà realtà. Maratea Web Radio Pubblicità. Center Music di Cassano Margherita a Senise. Un grande e attrezzatissimo negozio per i musicisti più esigenti, ma anche per quelli che si avvicinano alla musica per diletto. Al Center Music trovi un'ampia scelta di chitarre acustiche ed elettriche, tastiere e pianoforti delle marche più prestigiose, bassi elettrici ed acustici, fisarmoniche e organetti delle marche più conosciute, un'ampia scelta di strumenti a fiato, oltre che i microfoni professionali come Shure, Sennheiser, AKG e tanto altro ancora. Da noi puoi trovare le tue casse acustiche dalla Mekhi alla JBL, Proel o Yamaha. E poi gli amplificatori per chitarre e basso della Fender, Peavey, Ibanez, Marshall e tante altre marche ancora. Batterie acustiche delle maggiori case produttrici, oltre agli strumenti a percussioni. E ancora luci ed effetti stupendi per il tuo spettacolo. E che dire poi dell'effettistica, come compressori, reverberi, equalizzatori, ma ancora minuteria quale corde per basso e chitarre classiche ed elettriche. Da noi centro assistenza per tutte le tue esigenze. Passa a trovarci e non resterai deluso. Center Music di Cassano Margherita a Senise in via Capitano Sole 2. Telefono 0973 58 49 54 338 86 55 760. Center Music di Cassano Margherita, il tuo Center Music. È internet il mezzo più usato per la ricerca e la soluzione facile di un acquisto. Maratea Web Radio mette a disposizione il suo sito cliccatissimo per la tua azienda con banner e pubblicità audio e video dedicata. Scrivi a commerciale@marateawebradio.eu o telefona a questo numero 349 18 40 226 349 18 40 226 e un nostro collaboratore sarà a tua disposizione per la tua pubblicità su Maratea Web Radio International.

Ciao ciao a tutti amici di Marateo Web Radio, vi aspettiamo tutti, anzi tuttissimi, per farvi sognare insieme a noi. Noi mettiamo la musica, voi metteteci il resto, condiremo così i nostri minuti trascorrendoli con amicizia e simpatia. Mi raccomando, ditelo anche ai vostri amici, Maratea Web Radio su www.marateaweb.it.

0: Ciao ciao a tutti amici di Maratea Web Radio, vi aspettiamo tutti, anzi tuttissimi, per farvi sognare insieme a noi. Noi mettiamo la musica, voi metteteci il resto. Condiremo così i nostri minuti trascorrendoli con amicizia e simpatia. Mi raccomando, ditelo anche ai vostri amici. Maratea Web Radio su www.marateawebradio.it.
1: Amici, amici carissimi, eccoci prontissimi per cominciare questa trasmissione. Oggi chiudiamo questo mese di luglio che ha visto la nostra, la vostra, ancora meglio, Web Radio e Web TV festeggiare 16 anni di vita. Sì, cominciammo il 26 luglio 2010 e naturalmente 2026. Sono 16 anni che stiamo insieme, 16 anni che portiamo avanti, beh, con tanti sacrifici ma anche con tante soddisfazioni, lo devo ricordare sempre. Bene, questa idea, un'idea che nasce per dare, come sempre mi piace ricordare, spazio a chi spazio magari non ne trova, nei mezzi cosiddetti tradizionali. Allora, 16 anni fa, proprio perché, ecco, il più sconosciuto degli artisti di questa web radio sono proprio io, e allora dico, ma perché insomma parlare sempre dei soliti noti? Loro sono già noti, beati loro, e noi siamo poverelli, insomma non abbiamo nulla, ecco, che magari ci faccia arrivare ad un pubblico. E allora apro questa web radio e mi prendevano davvero per pazzo, ma che musica trasmetti tu? Come se poi, ripeto, la musica che state ascoltando e che ascolteremo per due ore, come sempre, tra una, come dire, rubrica, tra una notizia, ecco, e l'altra, magari il resto fallo tu. Abbiamo la chat su YouTube, dove già alcuni amici sono già collegati e li saluto, grazie davvero di cuore per ecco, la condivisione. Sì, scrivetemi un graditissimo messaggino che io assolutamente leggerò qui in trasmissione. Poi ricordiamoci sempre che adesso siamo in diretta sia sul nostro sito, dunque www.marateawebradio.it, e siamo, ripeto, in diretta audio video con la pagina ufficiale di YouTube. Le repliche, come sempre, alle ore 17, poi questa sera alle ore 20 e poi 23:30 ora italiana. E si dico ora italiana perché, cari amici, io devo ringraziare, tanto per cominciare, gli Stati Uniti, che sono, diciamo, la prima nazione che ascoltano copiosamente questa nostra web radio, e li ringrazio. Ma poi ci sono tantissimi, ecco, amici in giro per il mondo, che ne so, Brasile, Spagna, India. L'altro giorno leggevo India, ma poi la Francia, ma poi il Venezuela, ma insomma tantissimi amici che sono in giro per il mondo e che quotidianamente si collegano su questo nostro sito. E allora, quando vi dicevo che, ecco, mi prendevano per pazzo, bene, il pazzo assolutamente non sono io. Io sono una persona che magari ha visto poco poco più avanti e lo sto portando avanti, ripeto, con sacrificio, con tanti amici che mi danno una grande mano, e anche a loro dico grazie di cuore, perché da solo, chiaro, tutto questo non si potrebbe fare. E allora ringrazio, che ne so, Emidio Carlomagno, per esempio, che tiene questo sito sempre funzionale, sempre, come dire, qualsiasi cosa che non funziona lui mette mano e dopo pochi minuti la cosa funziona. Voglio ringraziare la dottoressa Susi Pagliaro, che da 16 anni conduce una trasmissione qui, Gocce di Benessere, che meraviglia quella trasmissione, dove mette insieme appunto consigli di benessere. Lei è una dottoressa, quindi sa di quello che parla, naturalmente parla anche di cose naturali. Ma poi la poesia inedita, anche qui tanti amici poeti che da tante parti dell'Italia e del mondo ci mandano le loro liriche, e Susi con la sua bravura, ecco, li legge, li commenta in questa trasmissione, che poi è un contenitore, come in fin dei conti è un contenitore anche questa, questa mia inedita mattina, appunto. Insomma, parliamo di sport, parliamo, ecco, di tante cose che succedono, che forse prima, ecco, facevo molto di più nella città dove sono nato, a Maratea. Adesso sapete, penso proprio di sì, se non lo sapete lo ripeto, sono 4-5 mesi, ecco, che sono nella città di Potenza, dove grazie alla televisione, per me la televisione con la T maiuscola, Cronache TV, io realizzo dei servizi per questa emittente, un'emittente davvero importante, un'emittente che sia, ecco, sui dispositivi, quindi sulla Smart TV, ma anche naturalmente sul telefonino, che ne so, sulla sì, su quelle come si chiamano, i tablet, ecco, insomma, su tutte quelle cose dove si possono collegare con internet, bene, potete trovare Cronache, Cronache TV, questa televisione che, ripeto, grazie ad internet è visibile in tutto il mondo. E allora grazie davvero all'editore Giuseppe Postiglione, che mi ha dato questa grande possibilità, ma voglio ringraziare anche l'amico, il presidente di Palazzo Italia, Giovanni Ballantoni, che ci ha dato questa sede meravigliosa nella città di Potenza, dove oggi una giornata splendida, penso anche da voi. Tra l'altro comincia il caldo, quello serio, anzi vorrei subito leggervi, ecco, quello che succede. Pensate un pochettino, caldo oggi, 11 città da bollino rosso, e domenica, udite udite, saliranno a 19 il prossimo weekend, scrivono i giornalisti del TGCOM 24. I termometri impazziranno, signori, verranno toccati i 41 gradi a Terni e 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Insomma, cosa sta succedendo a questo nostro mondo? Cosa stiamo facendo a questo nostro mondo? Ecco, io non lo so se diciamo è allarmismo, non lo so se io, che non sopporto assolutamente questo caldo torrido, ma penso come non lo sopportino tantissime persone, insomma, stiamo davvero probabilmente, non lo so, distruggendo questo nostro mondo. Ecco, leggevo però l'altro giorno che mentre noi ci lamentiamo, ecco, per queste temperature davvero torride, poi arrivano di colpo quelle diciamo quelle tragedie, perché di tragedie si tratta, addirittura la grandine che è come diciamo pietre, e lì davvero poi ci sono problemi anche per la, come dire, la campagna, no? Cioè adesso dovremmo, diciamo, raccogliere dei frutti, arrivano queste bombe, perché di bombe si trattano, e distruggono davvero tutto. Insomma, davvero è veramente terribile quello che stiamo vivendo. E allora, pensate, voglio leggere ancora: il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi, per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa a causa della forte umidità. Le temperature percepite saranno infatti elevatissime. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua, e aumentano le città, ripeto, contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Ecco, dalle 3 di giovedì si passa alle 11 di oggi, quindi Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo, e alle 19 di domani, sabato 1 agosto. Insomma, davvero è forte questa ondata. E allora i consigli quali sono? Quelli di, innanzitutto, di bere tantissimo, e poi, per chi può, restarsene a casa, uscire magari solo, ecco, nelle ore dove magari il sole è meno forte. Bene, amici. Allora partiamo immediatamente con questa trasmissione. Voi sapete che è una trasmissione dove si parla naturalmente di buona musica, la musica di artisti vero poco conosciuti ma tutti bravissimi. Allora cominciamo con questo amico, lui si chiama Luca Andrieri e mi mandò un po' di anni fa questa bella canzone che oggi voglio riproporvi. Si intitola Era lei. Amici cari, benvenuti, buon ascolto, buona visione, Luca Andrieri.

0: Era lei, bella questa canzoncina che, ripeto, ci mandò questo amico Luca Andrieri, che saluto, ma saluto soprattutto l'amico Angelo, Angelo Lemmo. Ciao Angelo, grazie, davvero grazie per il tuo gentile ascolto, ma voglio leggere quello che mi scrivi. Buongiorno Franco, come stai? Hanno finito di bruciare a Maratea, salutami Angelo, io ti sto seguendo da Cardano al Campo in provincia di Varese. Un saluto a tutti i marateoti, speriamo di vederci presto. Caro Angelo, come dicevo all'inizio, non vivo più, anzi non viviamo più a Maratea, siamo a Potenza, ci siamo spostati. Maratea, tu la conosci molto bene, sì, è vero, hanno bruciato tutto, in pratica tutto quello che si poteva bruciare. Lo hanno fatto e davvero non si capisce il motivo. Ecco, abbiamo detto il caldo, abbiamo detto l'afa, abbiamo detto che comincia davvero, ecco, a mancare anche l'acqua, e questi bruciano, diciamo, un bene unico a Maratea. Tu conosci molto bene, ecco, la nostra città, ma conosci anche, purtroppo, che a Maratea di questo periodo possiamo essere contenti, insomma, del lavoro che in questo periodo, se hai voglia di lavorare, non manca. Siamo contenti che in questo periodo, ecco, magari, che ne so, manifestazioni, tutto quello che vuoi tu. Poi sai anche però che da settembre in poi, la situazione è dura, davvero dura, soprattutto per chi come me, insomma, vuole vivere e vive, ecco, di arte, di musica, di spettacolo, ma anche di giornalismo. E lì, diciamo, possiamo ragionarci, perché sai quante volte io, grazie a questa web radio, ho detto a chi può, insomma, diciamo, muovere dei fili. Ecco, non fate, per esempio, anfiteatri. Ecco, questa la devo dire pubblicamente, perché davvero è qualcosa che non si può sentire. Insomma, organizzavano il Marateale in Bucca. Anzi, fra poco vedremo anche un servizio che, grazie alle cronache TV, ho realizzato. Quindi torneremo un pochino indietro, andremo a vedere, ecco, soprattutto il premio Nino Postiglione, ma ne parleremo più tardi. Ecco, facevano il Marateale in book, cioè presentano dei libri e, diciamo, avevano scelto quella location, insomma, questo anfiteatro nuovo che sta lì nel centro storico, diciamo, alla Pietra del Sole, per capirci, tu che conosci, ripeto, Maratea. Beh, hanno fatto la prima serata lì, poi si sono resi conto che, insomma, è dura con questo caldo arrivare fino a quel posto. E poi, ripeto, con il caldo il sole davvero non fa, diciamo, stare comodi, ecco, le persone, e hanno dovuto spostare tutto quanto in piazza Buraglia. Insomma, quante volte, e lo ripeto ancora fino alla noia, insomma, Maratea dovrà e deve dotarsi di un teatro. 200 posti, 250, bene, ma deve essere un teatro dove lì si fanno i concerti. Poi sì, li vogliamo fare all'aperto, sì, facciamoli pure, però sappiate che mentre tu canti c'è il cane che abbaia, e il cane deve abbaiare, e nessuno può dire il contrario. Magari mentre tu reciti una poesia, quello parla della Juventus, oppure i bambini che giocano, insomma, con il pallone, ed è giusto che sia così. Mentre in un teatro deputato, beh, tu stai lì, naturalmente fa caldo, accendi l'aria condizionata, fa freddo, accendi i termosifoni. Ma è talmente chiaro questo discorso, ma a Maratea non si può fare, caro Angelo. E allora vi ho raccontato questa storia perché, ripeto, è anomala. La storia, ecco, Sapri ce l'ha, Praia ce l'ha, Francavilla sul Sinni ce l'ha, Potenza non ne parliamo proprio, e Maratea vive di questi paesaggi che sono belli e non si discute, però, ripeto, insomma, non sono proprio, come dire, ortodossi, perché, insomma, per arrivarci devi soffrire un pochino. Ti piace? Bene, buona sofferenza. A chi non piace non si gode proprio nulla, e questo non va bene. Caro Angelo, grazie ancora, grazie di cuore. Ti saluto sicuramente mio fratello Angelo, che oggi non è qui, ma te lo saluterò volentieri. Grazie ancora, buona estate, buona vita e a presto, rivederci, ciao Angelo. 25 sono i minuti andati, mamma mia come cammina il tempo, e allora facciamo così, facciamo la prima pausa con un pochino di pubblicità, sì, noi viviamo anche di questo, e allora pubblicità subito dopo, una bella canzone e continuiamo a fare Inedita Mattina di oggi, che è 31 luglio 2026. Grazie a tutti amici.
1: Maratea Web Radio, pubblicità.
0: Nel cuore del suggestivo borgo di Acerenza, immerso nel verde della Basilicata, il museo Palazzo Grinni offre un'esperienza unica che coniuga storia, arte e cultura in un'atmosfera affascinante e autentica. Scopri le meraviglie di un palazzo che racconta secoli di tradizione e espressioni artistiche. Il Palazzo Grinni ad Acerenza, dimora storica, ospita una collezione di opere d'arte e oggetti d'epoca che raccontano la storia di Acerenza e dei suoi abitanti. Passeggiando tra le sue sale, ogni angolo ti condurrà in una epoca lontana, svelando segreti e curiosità della vita quotidiana e dei grandi eventi che hanno segnato il nostro passato. Tra le storie più affascinanti si annovera la connessione storica tra Acerenza e Vlad III di Valacchia, noto come Vlad l'Impalatore. La sua presenza o influenza in epoche lontane ha lasciato segni tangibili nella storia e nelle cronache del borgo, rendendo la visita a Palazzo Grinni un percorso unico che intreccia storia locale e grandi figure del passato. Il museo contiene tra le innumerevoli opere la storica stanza di Maria Balsa, figlia di Vlad Tepes, conosciuto come Dracula, ed il suo busto in bronzo. Ma il Museo Palazzo Grinni ad Acerenza non è solo un luogo di storia, ma anche di eventi culturali, sede di conferenze, mostre temporanee, workshop e concerti che animano regolarmente gli spazi del museo, offrendo occasioni imperdibili per vivere la cultura in tutte le sue forme. Al Museo Palazzo Grinni, visite organizzate per le scuole e per gruppi che ne fanno richiesta. Museo Palazzo Grinni, Piazza Grinni ad Acerenza, provincia di Potenza. Telefono 0039 375 95 11 678. Mail as.palazzoglinni@gmail.com. www.draculaacerenza.it.

0: Maratea Web Radio, pubblicità. Palazzo Italia a Bucarest è una struttura logistica e commerciale, un punto fermo in Romania. Da oltre 30 anni rappresentiamo normalmente la scelta del nostro cliente, mai l'alternativa. I nostri servizi? Al piano terra gli spazi commerciali di oltre 500 metri quadrati, una ottima visibilità e un facile accesso dalla strada. Al primo piano, sala conferenze, scuola di cucina, desk area. Un grande salone da 150 posti a sedere polifunzionale per conferenze, corsi di formazione, incontri, proiezioni. Al secondo piano, uffici e negozi. Palazzo Italia offre servizi finalizzati all'assistenza delle imprese per facilitarne il percorso di attività imprenditoriale nei Balcani e la loro internazionalizzazione. Al terzo piano, uffici e sedi legali registrate per offrire credibilità e professionalità, spazi di lavoro moderni e completamente attrezzati per il tuo team, posizione premium in un rinomato centro d'affari. Palazzo Italia a Bucarest è l'incubatore più efficace a supporto delle attività imprenditoriali, sociali, culturali e ricreative a servizio delle aziende italiane in Europa, a partire dai Balcani, a sostegno del Made in Italy. Palazzo Italia a Bucarest, strada Fundeni, numero 39, Bucarest, Romania. Telefono +40 722 366 437, +40 723 383 199, www.palazzoitalia.ro, mail segreteria@palazzoitalia.ro, presidente@palazzoitalia.ro. Trovaci anche su Facebook. Maratea Web Radio, pubblicità.
1: Nature's Calling, il nuovo disco del maestro Francesco Rizzo. 11 brani strumentali per pianoforte e orchestra. Il filo conduttore delle tracce è il tema della natura e della salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di sensibilizzare il pubblico, accompagnandolo in un viaggio evocativo grazie alla forza espressiva della musica. Le tracce sono Le pagine della terra, Esaltazione della natura, Fusione uomo-natura, I suoni della terra, Il mormorio della terra, Il risveglio della natura, Il suono del mare, Libertà leggera, Natura incantata, Ninfe dei boschi e Canto dell'aurora. Il disco non lo trovi sulle piattaforme digitali, ma lo puoi prenotare all'indirizzo mail info@marateawebradio.it. Nature's Calling, la musica che ti porta dentro la natura.
0: Maratea Web Radio, pubblicità.

Stai cercando buona musica per la tua festa, per il tuo matrimonio, per la tua serata di piano bar? I Franchi Suonatori Live fanno per te: Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria, la nostra musica firmata. I Franchi Suonatori, 333-91-57640, 338-16-29-903, la musica firmata per te.

per la tua festa, il tuo matrimonio, la tua serata di piano bar, Franchi Suonatori Live. Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria. La nostra musica firmata. I Franchi Suonatori Live li trovi al 333-91-57640, 338-16-29-903. Franchi Suonatori, la musica firmata.

Maratea Web Radio Pubblicità. A Maratea, nei famosi vicoli del centro storico, trovi lo studio di registrazione che fa per te. Da noi, tecnologia e professionalità al tuo servizio. Realizza qui il tuo demo o il tuo brano inedito. Metteremo a tua disposizione i nostri musicisti, tecnici e la nostra esperienza. Registrazione in analogico e in digitale per dare ai tuoi progetti artistici qualità professionale e un suono caldo. Al termine del tuo progetto potremo diffondere il tuo brano sulla nostra web radio e web TV, realizzando anche un videoclip. Maratea Web Radio Studio di Registrazione. Contattaci al 333-91-57-640. 333-91-57-640. Oppure scrivi a info@marateawebradio.it. Al Maratea Web Radio Studio di Registrazione il tuo progetto musicale diventerà realtà. Maratea Web Radio Pubblicità. Center Music di Cassano Margherita a Senise. Un grande e attrezzatissimo negozio per i musicisti più esigenti, ma anche per quelli che si avvicinano alla musica per diletto. Al Center Music trovi un'ampia scelta di chitarre acustiche ed elettriche, tastiere e pianoforti delle marche più prestigiose, bassi elettrici ed acustici, fisarmoniche e organetti delle marche più conosciute, un'ampia scelta di strumenti a fiato, oltre che i microfoni professionali come Shure, Sennheiser, AKG e tanto altro ancora. Da noi puoi trovare le tue casse acustiche dalla Mekhi alla JBL, Proel o Yamaha. E poi gli amplificatori per chitarre e basso della Fender, Peavey, Ibanez, Marshall e tante altre marche ancora. Batterie acustiche delle maggiori case produttrici, oltre agli strumenti a percussioni. E ancora luci ed effetti stupendi per il tuo spettacolo. E che dire poi dell'effettistica, come compressori, reverberi, equalizzatori, ma ancora minuteria quale corde per basso e chitarre classiche ed elettriche. Da noi centro assistenza per tutte le tue esigenze. Passa a trovarci e non resterai deluso. Center Music di Cassano Margherita a Senise in via Capitano Sole 2. Telefono 0973 58 49 54 338 86 55 760. Center Music di Cassano Margherita, il tuo Center Music. Internet, il mezzo più usato per la ricerca e la soluzione facile di un acquisto. Maratea Web Radio mette a disposizione il suo sito cliccatissimo per la tua azienda con banner e pubblicità audio e video dedicata. Scrivi a commerciale@marateawebradio.eu o telefona a questo numero 349 18 40 226 349 18 40 226 e un nostro collaboratore sarà a tua disposizione per la tua pubblicità su Maratea Web Radio International.

0: Amici carissimi, torniamo in diretta dopo la pubblicità e dopo aver ascoltato questo magnifico brano di un caro amico, il maestro Pino Gioia, questa canzone correlata anche da questo bellissimo videoclip, la canzone che abbiamo appena finito di ascoltare si intitola appunto Il Chiodo Fisso. Grazie Pino. Venerdì 31 luglio 2026, ricordo a tutti le repliche di questa trasmissione, ore 17, poi questa sera alle ore 20 e ancora 23:30 ora italiana. Grazie. E arriva un altro messaggino, questa volta dall'Argentina, il maestro Gianrico. Buongiorno maestro, grazie davvero per il tuo gentile ascolto. Buongiorno e bentornato alle trasmissioni in diretta. Sì, è vero, carissimo, sai, mi sono spostato, lo sto dicendo e lo voglio ripetere ancora una volta, mi sono spostato, non vivo più a Maratea e quindi sono a Potenza, dove faccio il giornalista per le cronache TV, e allora il tempo non è proprio quello che avevo a Maratea, quindi insomma quando ho questo, diciamo, tempo, assolutamente sono qui con voi per stare un pochino insieme. Io spero che tu stia bene, in salute, spero che, ecco, anche la musica vada avanti, e dunque grazie davvero, grazie di cuore e un forte abbraccio maestro. Vi dicevo che tra le tante cose che faccio, ecco, in questa trasmissione vi voglio anche far vedere quello che succede, ecco, che succede anche qui nella città di Potenza. E ieri davvero è stato bellissimo visitare una, come dire, una casa romana, una villa romana ancora meglio, in un quartiere di questa bella città. Si chiama la Villa Romana appunto di Malvaccaro, e lì l'amministrazione comunale ben fa a organizzare dei concerti bellissimi. Ieri quattro persone, due cantanti e due musicisti, hanno animato una bella serata con canzoni che vanno dai classici napoletani alla musica viennese, alla musica da operetta, insomma davvero una bella serata godibilissima che io adesso vi faccio vedere grazie al mio servizio che Cronache TV, la televisione del mezzogiorno, già sta trasmettendo copiosamente. E adesso ci guardiamo questo bellissimo servizio, ecco qua, Con gli occhi della nostra storia, così si chiama questo bellissimo momento culturale.
1: Nello stupendo scenario

0: Di Malvaccaro e per finire il maestro Saverio San Giacomo.
1: È un altro degli appuntamenti che stanno in qualche modo costituendo già questa sera circa 3.000 visitatori presso un'area archeologica, quella di Malvaccaro, su cui stiamo scommettendo. Io credo giustamente perché noi abbiamo, a partire dalla Villa Romana di Malvaccaro, innanzitutto, diciamo, un elemento che ci fa comprendere come, guardando il passato, possiamo evidentemente provare a guardare anche più in là. Quando penso più in là, noi ricade quest'anno l'anno di Ranaldi, lo ha scoperto questo sito proprio Ranaldi nel 1973, abbiamo capito a un certo punto che c'era bisogno di mettere in campo un'azione di collaborazione con lo Stato e quindi l'accordo di valorizzazione, che ha portato poi il Comune, a partire già da qualche esperienza nel 2018 e 2019, a venire qui e cominciare a mettere insieme una miscela esplosiva positivamente. Cioè la musica, la concertistica con un sito archeologico, dei punti di attrazione che portano sostanzialmente la comunità a riappropriarsi di un luogo che è stata la propria storia e che lo dovrà continuare ad essere. In questo io credo che sia giusto ringraziare la soprintendenza, la soprintendente Cacuti. Mi sembra anche ovvio ipotizzare che la villa diventa un elemento di richiamo. C'era una bellissima canzone, non a caso, noi il 3 di settembre, nella Banca d'Italia. Qualcuno si chiederà perché nella Banca d'Italia? Perché con il direttore Ercoli, io lo ringrazio moltissimo, noi porteremo la villa in un centro storico e la racconteremo lì con un'archeologa d'eccezione qual è Anna Rita Di Noia, e proveremo a spiegare che la villa ci ha sempre chiamato. C'era una bellissima canzone, lo presenteremo con un video, di Fiorella Mannoia, che difatti diceva: io sono stata sempre qui, siete voi che vi siete girati dall'altra parte. Quindi io credo che tutto sommato l'azione che si mette in campo, ecco, anche quest'anno, perché già l'anno scorso è stato qui un motivo d'orgoglio avere in tutta la stagione estiva 3.125, ecco, visitatori, quest'anno mi pare che si supereranno, mancano ancora 5 concerti per terminare la stagione qui alla Villa Romana di Malvaccaro, e la mia soddisfazione è quella di aver visto i potentini attenti, innamorati della propria città e amanti di fare comunità. E questo deve essere per noi un motivo d'orgoglio. E qui il sindaco e l'amministrazione tutta è assolutamente felice di questo risultato.
0: La villa romana risale al primo secolo d.C. ed è stata abitata fino agli inizi del V secolo d.C. In realtà, quando si parla di un'unità di villa, si parla di un'unità abitativa di prestigio, e considerando quello che ho io alle mie spalle, si capisce che questo appellativo è del tutto meritato. Questa villa consta di tre livelli. Qui siamo nel livello più importante, il Cenazio, ovvero il luogo dove il nome richiama alla mente ovviamente l'utilità e la fruibilità di questo luogo. Era il luogo dove veniva consumato quello che poi in realtà era il pasto più importante della giornata, la cena. Non ci potevano accedere tutti però in questo luogo della casa, tant'è vero che vi accedeva soltanto il proprietario di casa con i suoi ospiti più illustri. Qui abbiamo questo è il luogo dove si svolge la vita dei proprietari, però all'esterno, come poi sicuramente con l'ausilio della telecamera ai nostri telespettatori verrà data notizia, all'esterno vi erano invece le stanze adibite alla lavorazione e alla trasformazione del cibo. Ne è prova questa anche il ritrovamento di una macina per la molitura del grano, ma soprattutto la diversità del pavimento, perché lì vi era un pavimento di tutt'altra fattezza, ovviamente un pavimento più resistente, meno pregiato, perché doveva servire proprio ad ospitare un lavoro ed un viavai di gente di tutt'altro ordine. La villa viene riscoperta nel 1973, ma era di proprietà di un contadino che, ignaro di tanta ricchezza, aveva fatto di questo luogo il suo porcilaio e il suo pollaio. Nel 1974 la villa viene ceduta ovviamente alle autorità competenti, nel 1978 iniziano i lavori di restauro, dopodiché col passare degli anni viene deciso di tutelare tanta ricchezza.

0: quindi viene costruita questa struttura in plexiglass e in acciaio. Degna di nota, io oserei dire che anche la passerella perché in realtà tutti coloro che entrano a visitare questa villa è come se avessero la sensazione di essere degli abitanti di questa villa. Devo dire che da guida, e abbiamo contato quest'anno 2.400 e più presenze, da guida ho potuto veramente sondare l'emozione di tutti coloro che hanno solcato, hanno camminato su questa passerella, quasi a dire anche io ho abitato la Villa Romana.
1: Allora, il concerto di questa sera sarà tenuto dal Quartetto Classica, che è formato dal sottoscritto, dal soprano Anna Corvino, dal violinista Luca Gaeta e dal pianista Giuseppe Cilis. Il repertorio sarà un repertorio, già dal titolo si capisce, perché da Napoli a Vienna, un viaggio tra due mondi, toccherà sia la musica classica napoletana, l'operetta italiana, l'operetta austriaca, e faremo un percorso anche un po' della musica in lingua spagnola, in Sud America, quindi veramente abbracceremo un po' tutto l'arco di due continenti.
2: Musica sicuramente godibile, strumenti straordinari, ma pubblico meraviglioso, vedo che insomma, apprezza e soprattutto ecco, l'amministrazione comunale che ecco, ci tiene tantissimo alla musica nazionale e internazionale, ma soprattutto ai musicisti lucani. Lei lo è.
1: Sì, io sono nativo di Pignola, vivo a Potenza, ma anche il pianista è potentino, invece gli altri due colleghi sono della provincia di Salerno, ma con i quali collaboriamo ormai da quasi 20 anni. Questa iniziativa dei concerti, che è la seconda edizione qui alla Villa Romana, gremite di pubblico perché il posto è molto bello, le proposte musicali sono molto interessanti, poi c'è questa visita che si può fare a questo bellissimo mosaico che è custodito. Ma in questa villa si sono svolti anche degli eventi con le scuole, con il liceo musicale Gropius, nel quale io insegno canto, e abbiamo anche realizzato un video promozionale insieme all'assessore Falotti, il quale voglio ringraziare perché ci dà la possibilità di essere presenti qui questa sera, come anche l'anno scorso, un altro concerto svolto nel centro storico della città.
2: Maestro, la ringrazio davvero tantissimo, buona musica, un saluto ai maestri di palco con lei, grazie.
1: Grazie a voi e buon ascolto.

la tua web radio, la tua web TV, dice questo spottino che abbiamo voluto in inglese per salutare e ringraziare tanti, tanti, tanti amici che ci ascoltano da tante parti del mondo dove si parla inglese. Grazie davvero di cuore a tutti. E così piano piano se ne va la prima ora di trasmissione. Sono Francesco Rizzo, un cordiale saluto a tutti. Grazie, grazie infinite amici per il gentile ascolto. Ricordo ancora una volta le repliche di questa trasmissione, beh, su YouTube appena finiamo disponibile subito il file. Sulla nostra web radio, dunque, repliche alle ore 17, poi questa sera alle ore 20 ancora 23:30 ora italiana. Mi raccomando, www.marateawebradio.it. Abbiamo sentito all'inizio, ecco quello che ci aspetta, diciamo, per i prossimi giorni dal punto di vista meteorologico e quindi del caldo. Ma insomma, andiamo a leggere nel dettaglio cosa succederà oggi partendo dal nord. L'alta pressione, scrivono gli esperti, subtropicale infiamma le nostre regioni. Di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere spesso sereno in pianura e più nuvoloso sulle Alpi, dove potranno scoppiare alcuni temporali di calore in possibile sconfinamento fin verso le pianure vicine. Caldo intenso fino a 38-39 gradi all'ombra, quindi immaginiamoci al sole. Le temperature, valori massimi attesi tra 31 gradi a Genova, 36-38 gradi di tante città in pianura. Al centro e sulla Sardegna l'anticiclone subtropicale surriscalda le nostre regioni. L'atmosfera è stabile, pertanto la giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo. Ci sarà un ampio soleggiamento, dato che il cielo si vedrà praticamente sereno dappertutto, afa e caldo intenso. Venti deboli e mari calmi e caldi. Picchi termici di 39-40 gradi all'ombra sulla Toscana, Umbria e Lazio. Le temperature allora, i valori massimi compresi tra 32 gradi ad Ancona, 39-40 gradi a Firenze e a Roma. Al sud e sulla Sicilia, sulle nostre regioni, è presente un campo di alta a matrice subtropicale. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, sì, con il cielo che sarà in gran parte sereno e solo raramente poco nuvoloso. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, di conseguenza i mari saranno calmi e anche caldi. Caldo intenso in Campania con 35 gradi. Vediamo le temperature, valori massimi attesi tra 32 e 35 gradi su gran parte delle città. Così scrivono gli esperti veri del meteo.it, che ringrazio. Bene, adesso ancora musica, canzoni inedite, lo sapete, una scelta di campo, una scelta radicale fatta 16 anni fa, 26 luglio, insomma, appena passato. Abbiamo appunto festeggiato questo compleanno, il 16° anno di marateawebradio.it, e allora per festeggiare questo 16° compleanno in musica, sì, ascoltiamoci ancora questo amico che venne nel mio studio. Si intitola La Radio Va, La Radio Vola, questo magnifico brano che ho arrangiato e registrato per l'amico Romualdo. Viva la radio!

0: Ciao ciao a tutti amici di Maratea Web Radio, vi aspettiamo tutti, anzi tuttissimi, per farvi sognare insieme a noi. Noi mettiamo la musica, voi metteteci il resto, condiremo così i nostri minuti trascorrendoli con amicizia e simpatia. Mi raccomando, ditelo anche ai vostri amici. Maratea Web Radio su www.marateawebradio.it.
1: E ditelo, ditelo, ditelo, condividiamola questa notizia. www.marateawebradio.it. Questa è la web radio e la web tv di artisti come sei tu, come lo sono io, magari sconosciuto al grandissimo pubblico, ma tutti artisti con la A maiuscola, per fare musica alla grande. Eccola qui, questa è marateawebradio.it, che dà spazio esclusivamente agli artisti poco conosciuti ma tutti bravi, come lo è l'amico e maestro Mimmo Iavarone. Ha fatto un ultimo disco che presto riascolteremo, anzi ascolteremo con la nuova versione anche qui da noi, ma adesso facciamo un passo indietro nella sua produzione artistica, perché non solo ha cantato in italiano ma ha cantato anche in lingua napoletana. Voi sapete che oramai ecco, il napoletano fra poco sarà patrimonio dell'UNESCO, quindi davvero sarà una cosa importante, come giusto che sia. E allora ascoltiamoci questa canzone che lui venne a registrare nel mio studio, E mo che vuò, proprio così si chiama questa bellissima canzone, Mimmo Iavarone.

l'amico Mimmo Iavarone con E mo che vuò, questa bella canzone dal sapore, come dire, napoletano, naturalmente sì. Venerdì 31 luglio 2026, ancora musica, canzoni inedite, un'ora e 14 minuti se ne va quando, ripeto, abbiamo cominciato e lo ripeto ancora fino alla noia, le repliche ore 17, poi questa sera alle ore 20, ancora 23:30 ora italiana, tutto sul sito www.marateawebradio.it. Musica, canzoni inedite correlate da bellissime immagini. Anche questo è un brano bellissimo, un brano che l'amico Mimmo Carlo Magno, bene, ha scritto ed interpreta. La canzone si intitola Stella del Sud. Guardiamoci anche il suo magnifico videoclip, per chi lo può fare, sulla nostra pagina ufficiale YouTube. Mimmo Carlo Magno.

proprio così, musica, informazione, cultura, sport, divertimento, ma naturalmente tanta, tanta, tanta musica. Questa è Maratea, webradio.it, da 16 anni insieme. Grazie ancora. Venerdì 31 luglio 2026, un'ora e 20 minuti se ne va di trasmissione. E allora continuiamola, sì, con la musica, le canzoni inedite, autoprodotte, una scelta di campo, amici, una scelta radicale, una scelta che sicuramente sarà in salita, perché sai, quelli che hanno la puzzetta sotto il naso, dice, ma che musica è questa qua? È musica, è la stessa stregua di quelli che vanno famosi, il do è uguale per tutti. Poi è chiaro che se il do lo metti al Madison Square Garden è un do, se lo metti, che ne so, in una pizzeria, con tutto il rispetto per le pizzerie, insomma, la canzone cambia, è come se cambia. Allora andiamo ancora ad ascoltare queste canzoni, dicevo, inedite, autoprodotte, ancora con l'ausilio di un bellissimo videoclip. Anche lui è un amico che ho conosciuto tanto tempo fa, sì, romano de Roma, ma che vive tra Roma e Milano. A Milano ha inciso questo bellissimo brano, si intitola Troppo Diversi. Guardiamoci anche il suo videoclip. Lui è Joe Patti.

0: troppo diversi l'amico Joe Patti con questo bellissimo videoclip. L'ultima pausa con un pochino di pubblicità, sì, perché viviamo anche di questo. Bene, poi andiamo ancora a continuare per poi concluderla questa trasmissione in diretta. E allora ci salutiamo per un pochino di pubblicità, ci rivediamo subito dopo. Grazie ancora a tutti.
1: Maratea Web Radio Pubblicità. Nel cuore del suggestivo borgo di Acerenza, immerso nel verde della Basilicata, il museo Palazzo Glinni offre un'esperienza unica che coniuga storia, arte e cultura in un'atmosfera affascinante e autentica. Scopri le meraviglie di un palazzo che racconta secoli di tradizione e espressioni artistiche. Il Palazzo Glinni ad Acerenza, dimora storica, ospita una collezione di opere d'arte e oggetti d'epoca che raccontano la storia di Acerenza e dei suoi abitanti. Passeggiando tra le sue sale, ogni angolo ti condurrà in una epoca lontana, svelando segreti e curiosità della vita quotidiana e dei grandi eventi che hanno segnato il nostro passato. Tra le storie più affascinanti si annovera la connessione storica tra Acerenza e Vlad III di Valacchia, noto come Vlad l'Impalatore. La sua presenza o influenza in epoche lontane ha lasciato segni tangibili nella storia e nelle cronache del borgo, rendendo la visita a Palazzo Glinni un percorso unico che intreccia storia locale e grandi figure del passato. Il museo contiene tra le innumerevoli opere la storica stanza di Maria Balsa, figlia di Vlad Tepes, conosciuto come Dracula, ed il suo busto in bronzo. Ma il museo Palazzo Glinni ad Acerenza non è solo un luogo di storia, ma anche di eventi culturali, sede di conferenze, mostre temporanee, workshop e concerti che animano regolarmente gli spazi del museo, offrendo occasioni imperdibili per vivere la cultura in tutte le sue forme. Al Museo Palazzo Glinni, visite organizzate per le scuole e per gruppi che ne fanno richiesta. Museo Palazzo Glinni, Piazza Glinni ad Acerenza, provincia di Potenza. Telefono 0039 375 95 11 678. Mail as.palazzoglinni@gmail.com. www.draculaacerenza.it.

0: Maratea Web Radio Pubblicità. Palazzo Italia a Bucarest è una struttura logistica e commerciale, un punto fermo in Romania. Da oltre 30 anni rappresentiamo normalmente la scelta del nostro cliente, mai l'alternativa. I nostri servizi? Al piano terra gli spazi commerciali di oltre 500 metri quadrati, una ottima visibilità e un facile accesso dalla strada. Al primo piano, sala conferenze, scuola di cucina, desk area. Un grande salone da 150 posti a sedere polifunzionale per conferenze, corsi di formazione, incontri, proiezioni. Al secondo piano, uffici e negozi. Palazzo Italia offre servizi finalizzati all'assistenza delle imprese per facilitarne il percorso di attività imprenditoriale nei Balcani e la loro internazionalizzazione. Al terzo piano, uffici e sedi legali registrate per offrire credibilità e professionalità, spazi di lavoro moderni e completamente attrezzati per il tuo team, posizione premium in un rinomato centro d'affari. Palazzo Italia a Bucarest è l'incubatore più efficace a supporto delle attività imprenditoriali, sociali, culturali e ricreative a servizio delle aziende italiane in Europa, a partire dai Balcani, a sostegno del Made in Italy. Palazzo Italia a Bucarest, strada Fundeni, numero 39, Bucarest, Romania. Telefono +40 722 366 437, +40 723 383 199, www.palazzoitalia.ro, mail segreteria@palazzoitalia.ro, presidente@palazzoitalia.ro. Trovaci anche su Facebook. Maratea Web Radio Pubblicità.
1: Nature's Calling, il nuovo disco del maestro Francesco Rizzo, 11 brani strumentali per pianoforte e orchestra. Il filo conduttore delle tracce è il tema della natura e della salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di sensibilizzare il pubblico, accompagnandolo in un viaggio evocativo grazie alla forza espressiva della musica. Le tracce sono Le pagine della terra, Esaltazione della natura, Fusione uomo-natura, I suoni della terra, Il mormorio della terra, Il risveglio della natura, Il suono del mare, Libertà leggera, Natura incantata, Ninfe dei boschi e Canto dell'aurora. Il disco non lo trovi sulle piattaforme digitali, ma lo puoi prenotare all'indirizzo mail info@marateawebradio.it. Nature's Calling, la musica che ti porta dentro la natura.
0: Maratea Web Radio Pubblicità.

Stai cercando buona musica per la tua festa, per il tuo matrimonio, per la tua serata di piano bar? I Franchi Suonatori Live fanno per te. Francesco Rizzo, tastiere e voce. Franco Iaria, batteria. La nostra musica firmata. I Franchi Suonatori, 333-91-57640, 338-16-29-903. La musica firmata per te.

per la tua festa, il tuo matrimonio, la tua serata di piano bar, Franchi Suonatori Live. Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria, la nostra musica firmata. I Franchi Suonatori Live li trovi al 333-91-57640, 338-16-29-903. Franchi Suonatori, la musica firmata.

0: Maratea Web Radio Pubblicità. A Maratea, nei famosi vicoli del centro storico, trovi lo studio di registrazione che fa per te. Da noi, tecnologia e professionalità al tuo servizio. Realizza qui il tuo demo o il tuo brano inedito. Metteremo a tua disposizione i nostri musicisti, tecnici e la nostra esperienza. Registrazione in analogico e in digitale per dare ai tuoi progetti artistici qualità professionale e un suono caldo. Al termine del tuo progetto potremo diffondere il tuo brano sulla nostra web radio e web TV, realizzando anche un videoclip. Maratea Web Radio Studio di Registrazione. Contattaci al 333-91-57-640. 333-91-57-640. Oppure scrivi a info@marateawebradio.it. Al Maratea Web Radio Studio di Registrazione il tuo progetto musicale diventerà realtà. Maratea Web Radio Pubblicità. Center Music di Cassano Margherita a Senise. Un grande e attrezzatissimo negozio per i musicisti più esigenti, ma anche per quelli che si avvicinano alla musica per diletto. Al Center Music trovi un'ampia scelta di chitarre acustiche ed elettriche, tastiere e pianoforti delle marche più prestigiose, bassi elettrici ed acustici, fisarmoniche e organetti delle marche più conosciute, un'ampia scelta di strumenti a fiato, oltre che i microfoni professionali come Shure, Sennheiser, AKG e tanto altro ancora. Da noi puoi trovare le tue casse acustiche dalla Meti alla JBL, Proel o Yamaha. E poi gli amplificatori per chitarre e basso della Fender, Peavey, Ibanez, Marshall e tante altre marche ancora. Batterie acustiche delle maggiori case produttrici, oltre agli strumenti a percussioni. E ancora luci ed effetti stupendi per il tuo spettacolo. E che dire poi dell'effettistica, come compressori, reverberi, equalizzatori, ma ancora minuteria quale corde per basso e chitarre classiche ed elettriche. Da noi centro assistenza per tutte le tue esigenze. Passa a trovarci e non resterai deluso. Center Music di Cassano Margherita a Senise in via Capitano Sole 2. Telefono 0973 58 49 54 338 86 55 760. Center Music di Cassano Margherita, il tuo Center Music. È internet il mezzo più usato per la ricerca e la soluzione facile di un acquisto. Maratea Web Radio mette a disposizione il suo sito cliccatissimo per la tua azienda con banner e pubblicità audio e video dedicata. Scrivi a commerciale@marateawebradio.eu o telefona a questo numero 349 18 40 226 349 18 40 226 e un nostro collaboratore sarà a tua disposizione per la tua pubblicità su Maratea Web Radio International.
1: Maratea Web Radio, musica inedita e autoprodotta.
2: Amici, torniamo in diretta, grazie a tutti quelli, ecco, gli operatori commerciali e non, che scelgono questa nostra web radio e web TV per la loro pubblicità. Un'ora 38 quasi i minuti andati. Allora, prima dell'almanacco, ecco, vi voglio parlare, ecco, del Marateale, questo bellissimo momento culturale ma anche di spettacolo. E in questo, diciamo, momento di spettacolo e di cultura c'è stato un premio molto importante che io tengo tanto a cuore, premio intitolato alla memoria di un grande, del pioniere, del primo pioniere delle radio private e libere italiane, Nino Postiglione. Allora andiamo a Marateale e guardiamoci questo videoclip che io ho registrato per le Cronache TV.
0: Nello stupendo scenario dell'Anfiteatro del Mare dell'Hotel Santa Venere a Maratea, seconda sera del Marateale. Dopo un'apertura con il botto anche questa sera, Nicola Timpone ha organizzato una serata emozionale con ospiti internazionali e artisti del piccolo e grande schermo premiati al Marateale. Citandone solo qualcuno: Gerry Calà, Gianmarco Tognazzi, Antonella Ruggeri, Gabriele Cirilli, Roberto Ciufoli.
3: Beh, una edizione molto importante, intanto perché facciamo 18 anni, diventiamo maggiorenni, poi proprio con la maggiore età abbiamo voluto fare delle cose nuove, tra cui due giorni di mercato, la Perla lo abbiamo chiamato, abbiamo lanciato un primo seme, abbiamo più arene a Sapri, a Trecchina, a Latronico, a Maratea e qualche giorno a Rivello, quindi è un... sono stati 18, quest'anno è molto ma molto impegnativo. Siamo partiti, come dicevi, col botto, anche perché ci ha affiancato un grosso corpo dello Stato, l'Aeronautica Militare.
2: Voglio anche farti ricordare questo corto, ecco, del CROB, una cosa davvero nobile, questa associazione che fa tanto per le donne che vivono questo momento di sofferenza, il tumore.
3: Ma guarda, il Marateale non è solo passerelle, gossip o glamour come qualcuno dice, ma è anche tanto sociale. Noi sosteniamo questa associazione Arcipelago Eva, abbiamo fatto delle iniziative anche con Arisa lo scorso anno, siamo vicini a questa associazione, non solo a questa associazione, tutti quelli che lavorano col sociale, noi cerchiamo di dare un supporto. Tra l'altro vorrei ricordare che proprio un mese fa abbiamo firmato un protocollo d'intesa con UNICEF Italia, dove durante il prossimo anno, durante quest'anno e il prossimo anno, faremo tutti una serie di iniziative in supporto di UNICEF.
0: Ma sicuramente il momento clou della serata è stato il premio Nino Postiglione, che è stato conferito al professor Zahi Awas, archeologo ed egittologo di fama mondiale, per il suo straordinario contributo alla ricerca, alla scoperta e alla divulgazione della storia dell'antico Egitto. A consegnare il prestigioso premio Nino Postiglione, la giornalista Lina Paterna, responsabile della comunicazione di Cronache TV.
4: Allora, abbiamo da leggere forse una motivazione, prego.
5: Sì, sono onoratissima di consegnare questo premio così importante a una persona così importante. Il premio internazionale Nino Postiglione in memoria del compianto potentino. E a tal proposito vedo in platea l'amministrazione comunale di Potenza, che saluto. Viene conferito al professor Zahi Awas, archeologo ed egittologo di fama mondiale, per il suo straordinario contributo alla ricerca, alla scoperta e alla divulgazione della storia dell'antico Egitto. A unirlo idealmente alla figura di Nino Postiglione è il valore del pionierismo. Postiglione fu pioniere dell'etere e della comunicazione libera. Awas è stato ed è pioniere della archeologia contemporanea, capace di riportare alla luce tesori, memorie e civiltà, trasformandoli in patrimonio condiviso. Con passione, competenza e forza comunicativa ha dato voce al passato, rendendolo vivo per il mondo intero. Premio internazionale Nino Postiglione a Zahi Awas.
4: Ecco Elina a consegnare il premio. Ecco qua. Grazie soprattutto per questa presenza prestigiosa internazionale, credo ancora di più quella che è l'edizione 2026 del Marateale. Grazie a lei per essere stata con noi, congratulazioni, soprattutto prego per questa motivazione.

interessantissime curiosità. E allora oggi è venerdì 31 luglio 2026, 212esimo giorno dell'anno, siamo alla 31esima settimana e alla fine del 2026 mancano 153 giorni. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola e sacerdote, San Fabio il Vessillifero e martire, San Calimero di Milano vescovo. Sant'Ignazio è il protettore di gesuiti e militari. Per la rubrica dell'Accadde oggi nel 1976, volto su Marte in una foto 50 anni fa, effetto ottico o tracce di vita extraterrestre? È il dubbio che agita la mente di milioni tra spettatori e lettori che si trovano di fronte alla famosa foto del volto su Marte. E ancora nel 2003 nasce la TV satellitare Sky. 23 anni fa, il parere favorevole della Commissione europea dà luogo alla fusione tra Telepiù e Stream TV, da cui nasce Sky Italia, piattaforma satellitare del gruppo New Corporation. Dunque era il 2003. Dunque, vediamo un pochettino nel 1954 invece la prima scala.

Non tutta l'Italia, tutta italiana, ecco, riuscì il 31 luglio a scalare per la prima volta nella storia la cima del Karakorum 2 e dunque il K2. E vediamo i nati in questo giorno. Nel 1966 Neri Marco Re, 60 anni fa, nato a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, è amato dal pubblico italiano soprattutto per le notevoli abilità di imitatore. 1919 nasce Primo Levi, 107 anni fa, nato a Torino. Primo Michele Levi viene ricordato come uno dei principali testimoni degli orrori dell'olocausto ebraico. Chiudiamo nel 1954, quando nasceva Ezio Costanzo, 72 anni fa, nato a Paternò in provincia di Catania, giornalista e storico. Ha scritto per diverse testate giornalistiche, La Sicilia, Il Giornale di Sicilia, Panorama e L'Espresso. E allora amici, a quanti portano questi nomi? Ignazio, Fabio e Calimero, tantissimi auguri di buon onomastico. E noi, come facciamo sempre, vi vogliamo dedicare una bella canzone per aprire l'angolino, sì, della musica popolare, canzoni da ballo liscio, canzoni che tengano il testo in uno dei nostri bellissimi dialetti. Bene, vi voglio far ascoltare questo brano, che è un brano però strumentale, e voglio fare a voi gli auguri con Entra e a Peregrina e Ravacol, così si chiama questo brano speciale. Pensate, solo con due strumenti, la zampogna irlandese e la chitarra. E sentite qui, auguri.

Mamma che meraviglia, mamma che meraviglia quando, ecco, la musica ti fa venire il brividino. Bene, è musica, è davvero mistero, è davvero straordinarietà. Grazie, grazie davvero a questi musicisti. Poi gli arrangiamenti, poi il suono ben fatto fanno il resto. Davvero bellissimo, eh? Cambiamo genere, tornando in Italia. Sì, L'Uruciu de Lumar, così si chiama questo brano che vi faccio ascoltare adesso, dai Tarantulella. Ascoltiamocelo, sì, dai Tarantulella, gruppo Lucano.

Amici, stiamo per chiuderla questa trasmissione, ma chiudiamola però con l'allegria e poi naturalmente con la nostra sigla. Sì, l'allegria dovuta alla musica popolare. Sì, anche questa è musica e da 16 anni marateawebradio.it sì, con le mie trasmissioni chiude sempre con la musica popolare, canzoni da ballo liscio, canzoni che tengano il testo in uno dei nostri bellissimi dialetti. Allora andiamo nel Cilento, dove c'è la bella e brava Luisa D'Andreano, che venne nel mio studio per sì, registrare questo bellissimo brano appunto cilentano. Sì, allora con l'ausilio ecco di questo bellissimo videoclip che andai proprio a registrare nel Cilento, la pizzica di La Turri, subito dopo la nostra sigla. Luisa D'Andreano.

E allora amici, allo scadere delle 2 ore ci salutiamo anche per oggi e salutiamo questo mese di luglio caldissimo, ma quello che sta per entrare sarà ancora più caldo, purtroppo, almeno per quanto mi riguardi. Poi c'è gente che dice no, mi piace il caldo, bene, beati voi, a me il caldo non piace. Piace quella canzone del grande Bruno Martino che dice odio l'estate, eccola qua. Bene, allora amici, grazie ancora. Ricordo per chiudere le repliche di questa trasmissione, ore 17, poi questa sera alle ore 20 e ancora 23:30 ora italiana, tutto sul sito www.marateawebradio.it. Naturalmente ci ritroveremo presto, grazie a chi ha guardato e ascoltato su YouTube, grazie a chi ha ascoltato sulla nostra web radio. Grazie ancora da Francesco Rizzo, buona estate e buon tutto. Ciao ciao!

0: o è forse meglio uscire?
1: Italiani! Sveglia! Questo è solo l'inizio! Sono solo le prime luci del mattino! Questa è l'alba! L'alba di una rivoluzione!

0: Passaga vada, sola, tutte sera, pagliazza, tosta, buona e superba, e un saluto da nessuno, porugino, s'abbascia la guarda, se chiomenda libera e selvaggia, parannata di petrina chiomare, nessuna capizza la poter arreia, sa femmina è cosa da non crede.
1: A stacca più pulita d'un paese, passando pare una calamita, e il nostro bimbo fresco di cantina sicuramente va quasi imbriacato.
2: Va corravo c'è la chiazza di meno e non mi spara, e ridda che cammina tosta e sicura, come hanno vinto cave di primavera, a Maria tu sangue di niente paura tena. Chi è sa frigo e quadraca ti fa venire? Son croce due chiù o fuo che ti fa pigliare? C'è un zuzumele da che da bocca bella, vieta cui solamente a po' sfiorare.
1: A stacca più pulita da un paese, passando pare una calamità, e a gente casa e sproie di barcone, guardanne di finestre, lassa di faticare.
2: Viene cerasa a d'ora di peccato, colore scuro di cisceglie delle coste, morti di cieve e da macchie, ma rapirte luna grande da fontana du casale. Chissà se tu, bella dragonera, è da così ma la razza da ricordo, quando girava per trovare un lavoro, o sopra branda facendo la tara.
1: Da un'andatia che da tre fiemme ne succinerà.

E intanto passa a cavalla, sì, passa, passa.

Maratea Web Radio Pubblicità. Nel cuore del suggestivo borgo di Acerenza, immerso nel verde della Basilicata, il museo Palazzo Grinni offre un'esperienza unica che coniuga storia, arte e cultura in un'atmosfera affascinante e autentica. Scopri le meraviglie di un palazzo che racconta secoli di tradizione e espressioni artistiche. Il Palazzo Grinni ad Acerenza, dimora storica, ospita una collezione di opere d'arte e oggetti d'epoca che raccontano la storia di Acerenza e dei suoi abitanti. Passeggiando tra le sue sale, ogni angolo ti condurrà in una epoca lontana, svelando segreti e curiosità della vita quotidiana e dei grandi eventi che hanno segnato il nostro passato. Tra le storie più affascinanti si annovera la connessione storica tra Acerenza e Vlad III di Valacchia, noto come Vlad l'Impalatore. La sua presenza o influenza in epoche lontane ha lasciato segni tangibili nella storia e nelle cronache del borgo, rendendo la visita a Palazzo Grinni un percorso unico che intreccia storia locale e grandi figure del passato. Il museo contiene tra le innumerevoli opere la storica stanza di Maria Balsa, figlia di Vlad Tepes, conosciuto come Dracula, ed il suo busto in bronzo. Ma il museo Palazzo Grinni ad Acerenza non è solo un luogo di storia, ma anche di eventi culturali, sede di conferenze, mostre temporanee, workshop e concerti che animano regolarmente gli spazi del museo, offrendo occasioni imperdibili per vivere la cultura in tutte le sue forme. Al Museo Palazzo Grinni, visite organizzate per le scuole e per gruppi che ne fanno richiesta. Museo Palazzo Grinni, Piazza Grinni ad Acerenza, provincia di Potenza. Telefono 0039 375 95 11 678. Mail as.palazzogrinni@gmail.com. www.draculaacerenza.it.

0: Maratea Web Radio pubblicità. Palazzo Italia a Bucarest è una struttura logistica e commerciale, un punto fermo in Romania. Da oltre 30 anni rappresentiamo normalmente la scelta del nostro cliente, mai l'alternativa. I nostri servizi? Al piano terra gli spazi commerciali di oltre 500 metri quadrati, una ottima visibilità e un facile accesso dalla strada. Al primo piano, sala conferenze, scuola di cucina, desk area. Un grande salone da 150 posti a sedere polifunzionale per conferenze, corsi di formazione, incontri, proiezioni. Al secondo piano, uffici e negozi. Palazzo Italia offre servizi finalizzati all'assistenza delle imprese per facilitarne il percorso di attività imprenditoriale nei Balcani e la loro internazionalizzazione. Al terzo piano, uffici e sedi legali registrate per offrire credibilità e professionalità, spazi di lavoro moderni e completamente attrezzati per il tuo team, posizione premium in un rinomato centro d'affari. Palazzo Italia a Bucarest è l'incubatore più efficace a supporto delle attività imprenditoriali, sociali, culturali e ricreative a servizio delle aziende italiane in Europa, a partire dai Balcani, a sostegno del Made in Italy. Palazzo Italia a Bucarest, strada Fundeni, numero 39, Bucarest, Romania. Telefono +40 722 366 437 +40 723 383 199 www.palazzoitalia.ro Mail segreteria@palazzoitalia.ro presidente@palazzoitalia.ro Trovaci anche su Facebook. Maratea Web Radio pubblicità.
1: Nature's Calling, il nuovo disco del maestro Francesco Rizzo. 11 brani strumentali per pianoforte e orchestra. Il filo conduttore delle tracce è il tema della natura e della salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di sensibilizzare il pubblico, accompagnandolo in un viaggio evocativo grazie alla forza espressiva della musica. Le tracce sono Le pagine della terra, Esaltazione della natura, Fusione uomo-natura, I suoni della terra, Il mormorio della terra, Il risveglio della natura, Il suono del mare, Libertà leggera, Natura incantata, Ninfe dei boschi e Canto dell'aurora. Il disco non lo trovi sulle piattaforme digitali, ma lo puoi prenotare all'indirizzo mail info@marateawebradio.it. Nature's Calling, la musica che ti porta dentro la natura.
0: Maratea Web Radio pubblicità.

stai cercando buona musica per la tua festa, per il tuo matrimonio, per la tua serata di piano bar? I Franchi Suonatori Live fanno per te. Francesco Rizzo, tastiere e voce. Franco Iaria, batteria. La nostra musica firmata. I Franchi Suonatori, 333-91-57640, 338-16-29-903. La musica firmata per te.

per la tua festa, il tuo matrimonio, la tua serata di piano bar, Franchi Suonatori Live. Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria. La nostra musica firmata. I Franchi Suonatori Live li trovi al 333-91-57640, 338-16-29-903. Franchi Suonatori, la musica firmata.

Maratea Web Radio Pubblicità. A Maratea, nei famosi vicoli del centro storico, trovi lo studio di registrazione che fa per te. Da noi, tecnologia e professionalità al tuo servizio. Realizza qui il tuo demo o il tuo brano inedito. Metteremo a tua disposizione i nostri musicisti, tecnici e la nostra esperienza. Registrazione in analogico e in digitale per dare ai tuoi progetti artistici qualità professionale e un suono caldo. Al termine del tuo progetto potremo diffondere il tuo brano sulla nostra web radio e web TV, realizzando anche un videoclip. Maratea Web Radio Studio di Registrazione. Contattaci al 333-91-57-640. 333-91-57-640. Oppure scrivi a info@marateawebradio.it. Al Maratea Web Radio Studio di Registrazione il tuo progetto musicale diventerà realtà. Maratea Web Radio Pubblicità. Center Music di Cassano Margherita a Senise. Un grande e attrezzatissimo negozio per i musicisti più esigenti, ma anche per quelli che si avvicinano alla musica per diletto. Al Center Music trovi un'ampia scelta di chitarre acustiche ed elettriche, tastiere e pianoforti delle marche più prestigiose, bassi elettrici ed acustici, fisarmoniche e organetti delle marche più conosciute, un'ampia scelta di strumenti a fiato, oltre che i microfoni professionali come Shure, Sennheiser, AKG e tanto altro ancora. Da noi puoi trovare le tue casse acustiche dalla Meti alla JBL, Proel o Yamaha. E poi gli amplificatori per chitarre e basso della Fender, Peavey, Ibanez, Marshall e tante altre marche ancora. Batterie acustiche delle maggiori case produttrici, oltre agli strumenti a percussioni. E ancora luci ed effetti stupendi per il tuo spettacolo. E che dire poi dell'effettistica, come compressori, reverberi, equalizzatori. Ma ancora minuteria, quale corde per basso e chitarre classiche ed elettriche. Da noi centro assistenza per tutte le tue esigenze. Passa a trovarci e non resterai deluso. Center Music di Cassano Margherita a Senise in via Capitano Sole 2. Telefono 0973 58 49 54 338 86 55 760. Center Music di Cassano Margherita, il tuo Center Music. È internet il mezzo più usato per la ricerca e la soluzione facile di un acquisto. Maratea Web Radio mette a disposizione il suo sito cliccatissimo per la tua azienda con banner e pubblicità audio e video dedicata. Scrivi a commerciale@marateawebradio.eu o telefona a questo numero 349 18 40 226 349 18 40 226 e un nostro collaboratore sarà a tua disposizione per la tua pubblicità su Maratea Web Radio International.

0: È il momento di farci una bella risata.
1: Camminavo a Piazza Fontana dei Trevi. Davanti a me camminava una bella ragazza. Era l'altro ieri, c'era tanta gente su quella piazza, con un vestitino un po' attillato, i capelli lunghi. Questa mi camminava davanti, io gli dissi, ma deve essere proprio bella, ma lei dica un po', è una modella? Se girata era mia sorella.
0: Maratea Web Radio, la tua web radio.

peso di questo sound è molto vasto. Attiva la produzione immaginativa individuale sotto forma di immagini o rappresentazioni mentali. Ho voglia di raccontare.

0: Ciao ciao a tutti amici di Maratea Web Radio, vi aspettiamo tutti, anzi tuttissimi, per farvi sognare insieme a noi. Noi mettiamo la musica, voi metteteci il resto. Condiremo così i nostri minuti trascorrendoli con amicizia e simpatia. Mi raccomando, ditelo anche ai vostri amici. Maratea Web Radio su www.marateawebradio.it.
1: Amici, amici carissimi, eccoci prontissimi per cominciare questa trasmissione. Oggi chiudiamo questo mese di luglio che ha visto la vostra, ancora meglio, Web Radio e Web TV festeggiare 16 anni di vita. Sì, cominciammo il 26 luglio 2010 e naturalmente 2026 sono 16 anni che stiamo insieme, 16 anni che portiamo avanti, beh, con tanti sacrifici ma anche con tante soddisfazioni, lo devo ricordare sempre. Bene, questa idea, un'idea che nasce per dare, come sempre mi piace ricordare, spazio a chi spazio magari non ne trova, nei mezzi cosiddetti tradizionali. Allora, 16 anni fa, proprio perché, ecco, il più sconosciuto degli artisti di questa web radio sono proprio io, e allora dico, ma perché insomma parlare sempre dei soliti noti? Loro sono già noti, beati loro, e noi siamo poverelli, insomma non abbiamo nulla, ecco, che magari ci faccia arrivare ad un pubblico. E allora apro questa web radio e mi prendevano davvero per pazzo, ma che musica trasmetti tu? Come se poi, ripeto, la musica che state ascoltando e che ascolteremo per due ore, come sempre, tra una, come dire, rubrica, tra una notizia, ecco, e l'altra, magari il resto fallo tu. Abbiamo la chat su YouTube, dove già alcuni amici sono già collegati e li saluto, grazie davvero di cuore per ecco la condivisione. Sì, scrivetemi un graditissimo messaggino che io assolutamente leggerò qui in trasmissione. Poi ricordiamoci sempre che adesso siamo in diretta sia sul nostro sito, dunque www.marateawebradio.it, e siamo, ripeto, in diretta audio video con la pagina ufficiale di YouTube. Le repliche, come sempre, alle ore 17, poi questa sera alle ore 20 e poi 23:30 ora italiana. E si dico ora italiana perché, cari amici, io devo ringraziare, tanto per cominciare, gli Stati Uniti, che sono, diciamo, la prima nazione che ascoltano copiosamente questa nostra web radio, e li ringrazio. Ma poi ci sono tantissimi, ecco, amici in giro per il mondo, che ne so, Brasile, Spagna, India, l'altro giorno leggevo India, ma poi la Francia, ma poi il Venezuela, ma insomma tantissimi amici che sono in giro per il mondo e che quotidianamente si collegano su questo nostro sito. E allora, quando vi dicevo che, ecco, mi prendevano per pazzo, bene, il pazzo assolutamente non sono io. Io sono una persona che magari ha visto poco più avanti, e lo sto portando avanti, ripeto, con sacrificio, con tanti amici che mi danno una grande mano, e anche a loro dico grazie di cuore, perché da solo, chiaro, tutto questo non si potrebbe fare. E allora ringrazio, che ne so, Emidio Carlomagno, per esempio, che tiene questo sito sempre funzionale, sempre, come dire, qualsiasi cosa che non funziona lui mette mano e dopo pochi minuti la cosa funziona. Voglio ringraziare la dottoressa Susi Pagliaro, che da 16 anni conduce una trasmissione qui, Gocce di Benessere, che meraviglia quella trasmissione, dove mette insieme appunto consigli di benessere. Lei è una dottoressa, quindi sa di quello che parla, naturalmente parla anche di cose naturali. Ma poi la poesia inedita, anche qui tanti amici poeti che da tante parti dell'Italia e del mondo ci mandano le loro liriche, e Susi con la sua bravura, ecco, li legge, li commenta in questa trasmissione, che poi è un contenitore, come in fin dei conti è un contenitore anche questa, questa mia inedita mattina, appunto. Insomma, parliamo di sport, parliamo, ecco, di tante cose che succedono, che forse prima, ecco, facevo molto di più nella città dove sono nato, a Maratea. Adesso sapete, penso proprio di sì, se non lo sapete lo ripeto, sono 4-5 mesi, ecco, che sono nella città di Potenza, dove grazie alla televisione, per me la televisione con la T maiuscola, Cronac TV, io realizzo dei servizi per questa emittente, un'emittente davvero importante, un'emittente che sia, ecco, sui dispositivi, quindi sulla Smart TV, ma anche naturalmente sul telefonino, che ne so, sulla sì, su quelle come si chiamano, i tablet, ecco, insomma, su tutte quelle cose dove si possono collegare con internet, bene, potete trovare Cronac TV, questa televisione che, ripeto, grazie ad internet è visibile in tutto il mondo. E allora grazie davvero all'editore Giuseppe Postiglione, che mi ha dato questa grande possibilità, ma voglio ringraziare

24, i termometri impazziranno, signori. Verranno toccati i 41 gradi a Terni e 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Insomma, cosa sta succedendo a questo nostro mondo? Cosa stiamo facendo a questo nostro mondo? Ecco, io non lo so se diciamo, è allarmismo, non lo so se. Io che non sopporto assolutamente questo caldo torrido, ma penso come non lo sopportino tantissime persone, insomma, stiamo davvero probabilmente, bah, non lo so, distruggendo questo nostro mondo. Ecco, leggevo però l'altro giorno che mentre noi ci lamentiamo, ecco, per queste temperature davvero torride, poi arrivano di colpo. Diciamo quelle tragedie, perché di tragedie si tratta, addirittura la grandine, grandine che è come diciamo pietre, e lì davvero poi ci sono problemi anche per come dire, la campagna, no? Cioè adesso dovremmo diciamo raccogliere dei frutti, arrivano queste bombe, perché di bombe si trattano, e distruggono davvero tutto. Insomma, davvero è veramente terribile quello che stiamo vivendo. E allora pensate, voglio leggere ancora: il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi, chiedo scusa, per il gran caldo. Si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa, a causa della forte umidità. Le temperature percepite saranno infatti elevatissime. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua, e aumentano le città, ripeto, contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Ecco, dalle 3 di giovedì si passa alle 11 di oggi, quindi Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo, e alle 19 di domani, sabato 1 agosto. Insomma, davvero è forte questa ondata. E allora i consigli quali sono? Quelli di innanzitutto di bere tantissimo, e poi per chi può restarsene a casa, uscire magari solo, ecco, nelle ore dove magari il sole è meno forte. Bene. Amici, allora partiamo immediatamente con questa trasmissione. Voi sapete che è una trasmissione dove si parla naturalmente di buona musica, la musica di artisti vero poco conosciuti, ma tutti bravissimi. Allora cominciamo con questo amico, lui si chiama Luca Andrieri. E mi mandò un po' di anni fa questa bella canzone che oggi voglio riproporvi. Si intitola Era lei. Amici cari, benvenuti, buon ascolto, buona visione, Luca Andrieri.

0: era lei, bella questa canzoncina che, ripeto, ci mandò questo amico Luca Andrieri, che saluto, ma saluto soprattutto l'amico Angelo Lemmo. Ciao Angelo, grazie, davvero grazie per il tuo gentile ascolto, ma voglio leggere quello che mi scrivi. Buongiorno Franco, come stai? Hanno finito di bruciare a Maratea, salutami Angelo, io ti sto seguendo da Cardano al Campo in provincia di Varese. Un saluto a tutti i marateoti, speriamo di vederci presto. Caro Angelo, come dicevo all'inizio, non vivo più, anzi non viviamo più a Maratea, siamo a Potenza, ci siamo spostati. Maratea tu la conosci molto bene, sì è vero, hanno bruciato tutto, in pratica tutto quello che si poteva bruciare lo hanno fatto, e davvero non si capisce il motivo. Ecco, abbiamo detto il caldo, abbiamo detto l'afa, abbiamo detto che comincia davvero, ecco, a mancare anche l'acqua, e questi bruciano diciamo un bene unico a Maratea. Tu conosci molto bene, ecco, la nostra città, ma conosci anche purtroppo che a Maratea di questo periodo possiamo essere contenti, insomma, del lavoro che in questo periodo, se hai voglia di lavorare, non manca. Siamo contenti che in questo periodo, ecco, magari, che ne so, manifestazioni, tutto quello che vuoi tu. Poi sai anche però che da settembre in poi la situazione è dura, davvero dura, soprattutto per chi come me, insomma, vuole vivere e vive, ecco, di arte, di musica, di spettacolo, ma anche di giornalismo. E lì, diciamo, possiamo ragionarci, perché sai quante volte io, grazie a questa web radio, ho detto a chi può, insomma, diciamo, muovere dei fili, ecco, non fate per esempio anfiteatri, ecco, questa la devo dire pubblicamente, perché davvero è qualche cosa che non si può sentire. Insomma, organizzavano il Marateale in Bucca, anzi fra poco vedremo anche un servizio che grazie alle cronache TV ho realizzato, quindi torneremo un pochino indietro, andremo a vedere, ecco, soprattutto il premio Nino Postiglione, ma ne parleremo più tardi. Ecco, facevano il Marateale in Book, cioè presentano dei libri e, diciamo, avevano scelto quella location, insomma, questo anfiteatro nuovo che sta lì nel centro storico, diciamo alla Pietra del Sole, per capirci, tu che conosci, ripeto, Maratea. Beh, hanno fatto la prima serata lì, poi si sono resi conto che, insomma, è dura con questo caldo arrivare fino a quel posto, e poi, ripeto, con il caldo il sole davvero non fa, diciamo, stare comodi, ecco, le persone, e hanno dovuto spostare tutto quanto in piazza Buraglia. Insomma, quante volte, e lo ripeto ancora fino alla noia, insomma, Maratea dovrà e deve dotarsi di un teatro, 200 posti, 250, bene, ma deve essere un teatro dove è lì si fanno i concerti. Poi sì, li vogliamo fare all'aperto, sì, facciamoli pure, però sappiate che mentre tu canti c'è il cane che abbaia, e il cane deve abbaiare, e nessuno può dire il contrario. Magari mentre tu reciti una poesia, quello parla della Juventus, oppure i bambini che giocano, insomma, con il pallone, ed è giusto che sia così. Mentre in un teatro deputato, beh, tu stai lì, naturalmente fa caldo, accendi l'aria condizionata, fa freddo, accendi i termosifoni, ma è talmente chiaro questo discorso. Ma a Maratea non si può fare, caro Angelo. E allora vi ho raccontato questa storia perché, ripeto, è anomala la storia. Ecco, Sapri ce l'ha, Praia ce l'ha, Francavilla sul Sinni ce l'ha, Potenza non ne parliamo proprio, e Maratea vive di questi paesaggi che sono belli e non si discute, però, ripeto, insomma, non sono proprio, come dire, ortodossi, perché, insomma, per arrivarci devi soffrire un pochino. Ti piace? Bene, buona sofferenza. A chi non piace non si gode proprio nulla, e questo non va bene. Caro Angelo, grazie ancora, grazie di cuore, ti saluto sicuramente mio fratello Angelo, che oggi non è qui, ma te lo saluterò volentieri. Grazie ancora, buona estate, buona vita e a presto, rivederci, ciao Angelo. 25 sono i minuti andati, mamma mia come cammina il tempo, e allora facciamo così, facciamo la prima pausa con un pochino di pubblicità, sì, noi viviamo anche di questo, e allora pubblicità, subito dopo una bella canzone e continuiamo a fare Inedita Mattina di oggi, che è 31 luglio 2026. Grazie a tutti amici.
1: Maratea Web Radio, pubblicità. Nel cuore del suggestivo borgo di Acerenza, immerso nel verde della Basilicata, il museo Palazzo Grinni offre un'esperienza unica che coniuga storia, arte e cultura in un'atmosfera affascinante e autentica. Scopri le meraviglie di un palazzo che racconta secoli di tradizione e espressioni artistiche. Il Palazzo Grinni ad Acerenza, dimora storica, ospita una collezione di opere d'arte e oggetti d'epoca che raccontano la storia di Acerenza e dei suoi abitanti. Passeggiando tra le sue sale, ogni angolo ti condurrà in una epoca lontana, svelando segreti e curiosità della vita quotidiana e dei grandi eventi che hanno segnato il nostro passato. Tra le storie più affascinanti si annovera la connessione storica tra Acerenza e Vlad III di Valacchia, noto come Vlad l'Impalatore. La sua presenza o influenza in epoche lontane ha lasciato segni tangibili nella storia e nelle cronache del borgo, rendendo la visita a Palazzo Grinni un percorso unico che intreccia storia locale e grandi figure del passato. Il museo contiene tra le innumerevoli opere la storica stanza di Maria Balsa, figlia di Vlad Tepes, conosciuto come Dracula, ed il suo busto in bronzo. Ma il museo Palazzo Grinni ad Acerenza non è solo un luogo di storia, ma anche di eventi culturali, sede di conferenze, mostre temporanee, workshop e concerti che animano regolarmente gli spazi del museo, offrendo occasioni imperdibili per vivere la cultura in tutte le sue forme. Al Museo Palazzo Grinni, visite organizzate per le scuole e per gruppi che ne fanno richiesta. Museo Palazzo Grinni, Piazza Grinni ad Acerenza, provincia di Potenza. Telefono 0039 375 95 11 678. Mail as.palazzoglinni@gmail.com. www.draculaacerenza.it.

0: Maratea Web Radio pubblicità. Palazzo Italia a Bucarest è una struttura logistica e commerciale, un punto fermo in Romania. Da oltre 30 anni rappresentiamo normalmente la scelta del nostro cliente, mai l'alternativa. I nostri servizi? Al piano terra gli spazi commerciali di oltre 500 metri quadrati, una ottima visibilità e un facile accesso dalla strada. Al primo piano, sala conferenze, scuola di cucina, desk area. Un grande salone da 150 posti a sedere polifunzionale per conferenze, corsi di formazione, incontri, proiezioni. Al secondo piano, uffici e negozi. Palazzo Italia offre servizi finalizzati all'assistenza delle imprese per facilitarne il percorso di attività imprenditoriale nei Balcani e la loro internazionalizzazione. Al terzo piano, uffici e sedi legali registrate per offrire credibilità e professionalità, spazi di lavoro moderni e completamente attrezzati per il tuo team, posizione premium in un rinomato centro d'affari. Palazzo Italia a Bucarest è l'incubatore più efficace a supporto delle attività imprenditoriali, sociali, culturali e ricreative a servizio delle aziende italiane in Europa, a partire dai Balcani, a sostegno del Made in Italy. Palazzo Italia a Bucarest, strada Fundeni, numero 39, Bucarest, Romania. Telefono più 40 722 366 437, più 40 723 383 199, www.palazzoitalia.ro, mail segreteria@palazzoitalia.ro, presidente@palazzoitalia.ro. Trovaci anche su Facebook. Maratea Web Radio pubblicità.
1: Nature's Calling, il nuovo disco del maestro Francesco Rizzo. 11 brani strumentali per pianoforte e orchestra. Il filo conduttore delle tracce è il tema della natura e della salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di sensibilizzare il pubblico, accompagnandolo in un viaggio evocativo grazie alla forza espressiva della musica. Le tracce sono Le pagine della terra, Esaltazione della natura, Fusione uomo-natura, I suoni della terra, Il mormorio della terra, Il risveglio della natura, Il suono del mare, Libertà leggera, Natura incantata, Ninfe dei boschi e Canto dell'aurora. Il disco non lo trovi sulle piattaforme digitali, ma lo puoi prenotare all'indirizzo mail info@marateawebradio.it. Nature's Calling, la musica che ti porta dentro la natura.
0: Maratea Web Radio pubblicità.

stai cercando buona musica per la tua festa, per il tuo matrimonio, per la tua serata di piano bar? I Franchi Suonatori Live fanno per te: Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria, la nostra musica firmata. I Franchi Suonatori, 333-91-57640, 338-16-29-903, la musica firmata per te.

per la tua festa, il tuo matrimonio, la tua serata di piano bar, Franchi Suonatori Live. Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria, la nostra musica firmata. I Franchi Suonatori Live li trovi al 333-91-57640, 338-16-29-903. Franchi Suonatori, la musica firmata.

0: Maratea Web Radio Pubblicità. A Maratea, nei famosi vicoli del centro storico, trovi lo studio di registrazione che fa per te. Da noi, tecnologia e professionalità al tuo servizio. Realizza qui il tuo demo o il tuo brano inedito. Metteremo a tua disposizione i nostri musicisti, tecnici e la nostra esperienza. Registrazione in analogico e in digitale per dare ai tuoi progetti artistici qualità professionale e un suono caldo. Al termine del tuo progetto potremo diffondere il tuo brano sulla nostra web radio e web TV, realizzando anche un videoclip. Maratea Web Radio Studio di Registrazione. Contattaci al 333-91-57-640. 333-91-57-640. Oppure scrivi a info@marateawebradio.it. Al Maratea Web Radio Studio di Registrazione il tuo progetto musicale diventerà realtà. Maratea Web Radio Pubblicità.
1: Center Music di Cassano Margherita a Senise. Un grande e attrezzatissimo negozio per i musicisti più esigenti, ma anche per quelli che si avvicinano alla musica per diletto. Al Center Music trovi un'ampia scelta di chitarre acustiche ed elettriche, tastiere e pianoforti delle marche più prestigiose, bassi elettrici ed acustici, fisarmoniche e organetti delle marche più conosciute, un'ampia scelta di strumenti a fiato, oltre che i microfoni professionali come Shure, Sennheiser, AKG e tanto altro ancora. Da noi puoi trovare le tue casse acustiche dalla Meti alla JBL, Proel o Yamaha. E poi gli amplificatori per chitarre e basso della Fender, Peavey, Ibanez, Marshall e tante altre marche ancora. Batterie acustiche delle maggiori case produttrici, oltre agli strumenti a percussioni. E ancora luci ed effetti stupendi per il tuo spettacolo. E che dire poi dell'effettistica, come compressori, reverberi, equalizzatori. Ma ancora minuteria, quale corde per basso e chitarre classiche ed elettriche. Da noi centro assistenza per tutte le tue esigenze. Passa a trovarci e non resterai deluso. Center Music di Cassano Margherita a Senise in via Capitano Sole 2. Telefono 0973 58 49 54 338 86 55 760. Center Music di Cassano Margherita, il tuo Center Music.
0: È internet il mezzo più usato per la ricerca e la soluzione facile di un acquisto. Maratea Web Radio mette a disposizione il suo sito cliccatissimo per la tua azienda con banner e pubblicità audio e video dedicata. Scrivi a commerciale@marateawebradio.eu o telefona a questo numero 349 18 40 226 349 18 40 226 e un nostro collaboratore sarà a tua disposizione per la tua pubblicità su Maratea Web Radio International.

0: Amici carissimi, torniamo in diretta dopo la pubblicità e dopo aver ascoltato questo magnifico brano di un caro amico, il maestro Pino Gioia, questa canzone correlata anche da questo bellissimo videoclip, la canzone che abbiamo appena finito di ascoltare, si intitola appunto Il Chiodo Fisso. Grazie Pino. Venerdì 31 luglio 2026, ricordo a tutti le repliche di questa trasmissione, ore 17, poi questa sera alle ore 20 e ancora 23:30 ora italiana. Grazie. E arriva un altro messaggino, questa volta dall'Argentina, il maestro Gianrico. Buongiorno maestro, grazie davvero per il tuo gentile ascolto. Buongiorno e bentornato alle trasmissioni in diretta. Sì, è vero, carissimo, sai, mi sono spostato, lo sto dicendo e lo voglio ripetere ancora una volta, mi sono spostato, non vivo più a Maratea e quindi sono a Potenza, dove faccio il giornalista per le cronache TV, e allora il tempo non è proprio quello che avevo a Maratea, quindi insomma quando ho questo, diciamo, tempo, assolutamente sono qui con voi per stare un pochino insieme. Io spero che tu stia bene, in salute, spero che, ecco, anche la musica vada avanti, e dunque grazie davvero, grazie di cuore e un forte abbraccio maestro. Vi dicevo che tra le tante cose che faccio, ecco, in questa trasmissione vi voglio anche far vedere quello che succede, ecco, che succede anche qui nella città di Potenza. E ieri davvero è stato bellissimo visitare una, come dire, una casa romana, una villa romana ancora meglio, in un quartiere di questa bella città. Si chiama la Villa Romana appunto di Malvaccaro, e lì l'amministrazione comunale ben fa a organizzare dei concerti bellissimi. Ieri quattro persone, due cantanti e due musicisti, hanno animato una bella serata con canzoni che vanno dai classici napoletani alla musica viennese, alla musica da operetta, insomma davvero una bella serata godibilissima che io adesso vi faccio vedere grazie al mio servizio che Cronache TV, la televisione del mezzogiorno, già sta trasmettendo copiosamente. E adesso ci guardiamo questo bellissimo servizio, ecco qua, con gli occhi della nostra storia, così si chiama questo bellissimo momento culturale.
1: Nello stupendo scenario dell'Anfiteatro del Mare dell'Hotel Santa Venere a Maratea, seconda sera del Marateale, dopo un'apertura con il Botto
0: Romana di Malvaccaro. La rassegna che sta portando i cittadini di Potenza e tanti ospiti della città a riappropriarsi dei luoghi identitari della città attraverso iniziative culturali aperte e partecipate. Il concerto da Napoli a Vienna, un viaggio tra due mondi del quartetto Classica, formato da Anna Corvino soprano, Saverio San Giacomo baritono, Luca Gaeta violino e Giuseppe Cillis pianoforte, l'assessore Roberto Falotico, e a seguire conosceremo la Villa Romana di Malvaccaro e per finire il maestro Saverio San Giacomo.
2: È un altro degli appuntamenti che stanno in qualche modo costituendo già questa sera circa 3.000 visitatori presso un'area archeologica, quella di Malvaccaro, su cui stiamo scommettendo. Io credo giustamente, perché noi abbiamo, a partire dalla Villa Romana di Malvaccaro, innanzitutto, diciamo, un elemento che ci fa comprendere come, guardando il passato, possiamo evidentemente provare a guardare anche più in là. Quando penso più in là, noi ricade quest'anno l'anno di Ranaldi, lo ha scoperto questo sito proprio Ranaldi nel 1973. Abbiamo capito a un certo punto che c'era bisogno di mettere in campo un'azione di collaborazione con lo Stato, e quindi l'accordo di valorizzazione, che ha portato poi il Comune, a partire già da qualche esperienza nel 2018 e 2019, a venire qui e cominciare a mettere insieme una miscela esplosiva positivamente, cioè la musica, la concertistica con un sito archeologico, dei punti di attrazione che portano sostanzialmente la comunità a riappropriarsi di un luogo che è stata la propria storia e che lo dovrà continuare ad essere. In questo io credo che sia giusto ringraziare la soprintendente Cacuti. Mi sembra anche ovvio ipotizzare che la villa diventa un elemento di richiamo. C'era una bellissima canzone, non a caso, noi il 3 di settembre nella Banca d'Italia. Qualcuno si chiederà perché nella Banca d'Italia, perché con il direttore Ercoli, io lo ringrazio moltissimo, noi porteremo la villa in un centro storico e la racconteremo lì con un'archeologa d'eccezione qual è Anna Rita Di Noia, e proveremo a spiegare che la villa ci ha sempre chiamato. C'era una bellissima canzone, lo presenteremo con un video, di Fiorella Mannoia, che di fatti diceva: io sono stata sempre qui, siete voi che siete girati dall'altra parte. Quindi io credo che tutto sommato l'azione che si mette in campo, ecco, anche quest'anno, perché già l'anno scorso è stato qui un motivo d'orgoglio avere in tutta la stagione estiva 3.125 ecco, visitatori, quest'anno mi pare che si supereranno, mancano ancora 5 concerti per terminare la stagione qui alla Villa Romana di Valvaccaro, e la mia soddisfazione è quella di aver visto i potentini attenti, innamorati della propria città e amanti di fare comunità, e questo deve essere per noi un motivo d'orgoglio. E qui il sindaco e l'amministrazione tutta è assolutamente felice di questo risultato.
3: La Villa Romana risale al primo secolo d.C. ed è stata abitata fino agli inizi del V secolo d.C. In realtà, quando si parla di un'unità di villa, si parla di un'unità abitativa di prestigio, e considerando quello che ho io alle mie spalle si capisce che questo appellativo è del tutto meritato. Questa villa consta di 3 livelli. Qui siamo nel livello più importante, il Cenazio, ovvero il luogo dove il nome richiama alla mente ovviamente l'utilità e la fruibilità di questo luogo. Era il luogo dove veniva consumato quello che poi in realtà era il pasto più importante della giornata, la cena. Non ci potevano accedere tutti però in questo luogo della casa, tant'è vero che vi accedeva soltanto il proprietario di casa con i suoi ospiti più illustri. Qui abbiamo questo è il luogo dove si svolge la vita dei proprietari, però all'esterno, come poi sicuramente con l'ausilio della telecamera ai nostri telespettatori verrà data notizia, all'esterno vi erano invece le stanze adibite alla lavorazione e alla trasformazione del cibo. Ne è prova questa anche il ritrovamento di una macina per la molitura del grano, ma soprattutto la diversità del pavimento, perché lì vi era un pavimento di tutt'altra fattezza, ovviamente un pavimento più resistente, meno pregiato, perché doveva servire proprio ad ospitare un lavoro ed un via vai di gente di tutt'altro ordine. La villa viene riscoperta nel 1973, ma era di proprietà di un contadino che, ignaro di tanta ricchezza, aveva fatto di questo luogo il suo porcilaio e il suo pollaio. Nel 1974 la villa viene ceduta, ovviamente alle autorità competenti. Nel 1978 iniziano i lavori di restauro, dopodiché col passare degli anni viene deciso di tutelare tanta ricchezza, e quindi viene costruita questa struttura in plexiglass e in acciaio. Degna di nota io oserei dire che anche la passerella, perché in realtà tutti coloro che entrano a visitare questa villa è come se avessero la sensazione di essere degli abitanti di questa villa. Devo dire che da guida, e abbiamo contato quest'anno 2.400 e più presenze, da guida ho potuto veramente sondare l'emozione di tutti coloro che hanno camminato su questa passerella, quasi a dire: anche io ho abitato la Villa Romana.
4: Allora, il concerto di questa sera è sarà tenuto dal Quartetto Classica, che è formato da sottoscritto, dal soprano Anna Corvino, dal violinista Luca Gaeta e dal pianista Giuseppe Cilis. Il repertorio sarà un repertorio, già dal titolo si capisce, perché da Napoli a Vienna, un viaggio tra due mondi, toccherà sia la musica classica napoletana, l'operetta italiana e l'operetta austriaca, e faremo un percorso anche un po' della musica in lingua spagnola, in Sud America, quindi veramente abbracceremo un po' tutto l'arco di due continenti.
5: Musica sicuramente godibile, strumenti straordinari, ma pubblico meraviglioso, vedo che insomma, apprezza, e soprattutto ecco, l'amministrazione comunale che ecco, ci tiene tantissimo alla musica nazionale e internazionale, ma soprattutto ai musicisti lucani. Lei lo è?
4: Sì, sì, io sono nativo di Pignola, vivo a Potenza, ma anche il pianista è potentino, invece gli altri due colleghi sono della provincia di Salerno, ma con i quali collaboriamo ormai da quasi 20 anni. Questa iniziativa dei concerti, che è la seconda edizione qui alla Villa Romana, è gremita di pubblico perché il posto è molto bello, le proposte musicali sono molto interessanti, poi c'è questa visita che si può fare a questo bellissimo mosaico che è custodito. Ma in questa villa si sono svolti anche degli eventi con le scuole, con il liceo musicale Gropius, nel quale io insegno canto, e abbiamo anche realizzato un video promozionale insieme all'assessore Falotti, il quale voglio ringraziare perché ci dà la possibilità di essere presenti qui questa sera, come anche l'anno scorso un altro concerto svolto nel centro storico della città.
5: Maestro, la ringrazio davvero tantissimo, buona musica, un saluto ai maestri di palco con lei, grazie.
4: Grazie a voi e buon ascolto.

la tua web radio, la tua web TV, dice questo spottino che abbiamo voluto in inglese per salutare e ringraziare tanti tanti tanti amici che ci ascoltano da tante parti del mondo dove si parla inglese. Grazie davvero di cuore a tutti. E così piano piano se ne va la prima ora di trasmissione. Sono Francesco Rizzo, un cordiale saluto a tutti, grazie, grazie infinite amici per il gentile ascolto. Ricordo ancora una volta le repliche di questa trasmissione, beh, su YouTube appena finiamo disponibile subito il file, sulla nostra web radio dunque repliche alle ore 17, poi questa sera alle ore 20 ancora 23:30 ora italiana, mi raccomando www.marateawebradio.it. E abbiamo sentito all'inizio, ecco, quello che ci aspetta, diciamo, per i prossimi giorni dal punto di vista meteorologico e quindi del caldo. Ma insomma, andiamo a leggere nel dettaglio cosa succederà oggi partendo dal nord. L'alta pressione, scrivono gli esperti, subtropicale infiamma le nostre regioni. Di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere spesso sereno in pianura e più nuvoloso sulle Alpi, dove potranno scoppiare alcuni temporali di calore in possibile sconfinamento fin verso le pianure vicine. Caldo intenso fino a 38-39 gradi all'ombra, quindi immaginiamoci al sole. Le temperature, valori massimi attesi tra 31 gradi a Genova, 36-38 gradi di tante città in pianura. Al centro e sulla Sardegna l'anticiclone subtropicale surriscalda le nostre regioni. L'atmosfera è stabile, pertanto la giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo. Ci sarà un ampio soleggiamento dato che il cielo si vedrà praticamente sereno dappertutto, afa e caldo intenso. Venti deboli e mari calmi e caldi. Picchi termici di 39-40 gradi all'ombra sulla Toscana, Umbria e Lazio. Le temperature allora, i valori massimi compresi tra 32 gradi ad Ancona, 39-40 gradi a Firenze e a Roma. Al sud e sulla Sicilia, sulle nostre regioni, è presente un campo di alta a matrice subtropicale. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, sì, con il cielo che sarà in gran parte sereno e solo raramente poco nuvoloso. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, di conseguenza i mari saranno calmi e anche caldi. Caldo intenso in Campania con 35 gradi. Vediamo le temperature, valori massimi attesi tra 32 e 35 gradi su gran parte delle città. Così scrivono gli esperti veri del meteo.it, che ringrazio. Bene, adesso ancora musica, canzoni inedite, lo sapete, una scelta di campo, una scelta radicale fatta 16 anni fa, 26 luglio, insomma appena passato. Abbiamo appunto festeggiato questo compleanno, il 16° anno di marateawebradio.it, e allora per festeggiare questo 16° compleanno in musica, sì, ascoltiamoci ancora questo amico che venne nel mio studio, si intitola La Radio Va, La Radio Vola, questo magnifico brano che ho arrangiato e registrato per l'amico Romualdo. Viva la radio!

0: Ciao ciao a tutti amici di Maratea Web Radio. Vi aspettiamo tutti, anzi tuttissimi, per farvi sognare insieme a noi. Noi mettiamo la musica, voi metteteci il resto. Condiremo così i nostri minuti trascorrendoli con amicizia e simpatia. Mi raccomando, ditelo anche ai vostri amici. Maratea Web Radio su www.marateawebradio.it.
1: E ditelo, ditelo, ditelo, condividiamola questa notizia. www.marateawebradio.it. Questa è la web radio e la web tv di artisti come sei tu, come lo sono io, magari sconosciuto al grandissimo pubblico, ma tutti artisti con la A maiuscola, per fare musica alla grande. Eccola qui, questa è marateawebradio.it, che dà spazio esclusivamente agli artisti poco conosciuti ma tutti bravi, come lo è l'amico e maestro Mimmo Iavarone. Ha fatto un ultimo disco che presto riascolteremo, anzi ascolteremo con la nuova versione anche qui da noi. Ma adesso facciamo un passo indietro nella sua produzione artistica, perché non solo ha cantato in italiano ma ha cantato anche in lingua napoletana. Voi sapete che oramai ecco, il napoletano fra poco sarà patrimonio dell'UNESCO, quindi davvero sarà una cosa importante, come giusto che sia. E allora ascoltiamoci questa canzone che lui venne a registrare nel mio studio, E mo che vuo, proprio così si chiama questa bellissima canzone, Mimmo Iavarone.

Lo ripeto ancora fino alla noia, le repliche ore 17, poi questa sera alle ore 20 ancora 23 e 30 ora italiana. Tutto sul sito www.marateawebradio.it. Musica, canzoni inedite correlate da bellissime immagini. Anche questo è un brano bellissimo, un brano che l'amico Mimmo Carlo Magno, bene, ha scritto ed interpreta. La canzone si intitola Stella del Sud. Guardiamoci anche il suo magnifico videoclip, per chi lo può fare, sulla nostra pagina ufficiale YouTube. Mimmo Carlo Magno.

proprio così, musica, informazione, cultura, sport, divertimento, ma naturalmente tanta musica. Questa è marateawebradio.it da 16 anni insieme. Grazie ancora. Venerdì 31 luglio 2026, un'ora e 20 minuti se ne va di trasmissione. E allora continuiamola, sì, con la musica, le canzoni inedite, autoprodotte, una scelta di campo, amici, una scelta radicale, una scelta che sicuramente sarà in salita, perché sai, quelli che hanno la puzzetta sotto il naso, dice, ma che musica è questa qua? È musica, è la stessa stregua di quelli che vanno famosi, il do è uguale per tutti. Poi è chiaro che se il do lo metti al mezzo Square Garden è un do, se lo metti, che ne so, in una pizzeria, con tutto il rispetto per le pizzerie, insomma, la canzone cambia, è come se cambia. Allora andiamo ancora ad ascoltare queste canzoni, dicevo, inedite, autoprodotte, ancora con l'ausilio di un bellissimo videoclip. Anche lui è un amico che ho conosciuto tanto tempo fa, romano de Roma, ma che vive tra Roma e Milano. A Milano ha inciso questo bellissimo brano, si intitola Troppo Diversi. Guardiamoci anche il suo videoclip. Lui è Joe Patti.

0: troppo diversi l'amico Joe Patti con questo bellissimo videoclip. L'ultima pausa con un pochino di pubblicità, sì, perché viviamo anche di questo. Bene, poi andiamo ancora a continuare per poi concluderla questa trasmissione in diretta. E allora ci salutiamo per un pochino di pubblicità, ci rivediamo subito dopo. Grazie ancora a tutti.
1: Maratea Web Radio Pubblicità. Nel cuore del suggestivo borgo di Acerenza, immerso nel verde della Basilicata, il museo Palazzo Grinni offre un'esperienza unica che coniuga storia, arte e cultura in un'atmosfera affascinante e autentica. Scopri le meraviglie di un palazzo che racconta secoli di tradizione e espressioni artistiche. Il Palazzo Grinni ad Acerenza, dimora storica, ospita una collezione di opere d'arte e oggetti d'epoca che raccontano la storia di Acerenza e dei suoi abitanti. Passeggiando tra le sue sale, ogni angolo ti condurrà in una epoca lontana, svelando segreti e curiosità della vita quotidiana e dei grandi eventi che hanno segnato il nostro passato. Tra le storie più affascinanti si annovera la connessione storica tra Acerenza e Vlad III di Valacchia, noto come Vlad l'Impalatore. La sua presenza o influenza in epoche lontane ha lasciato segni tangibili nella storia e nelle cronache del borgo, rendendo la visita a Palazzo Grinni un percorso unico che intreccia storia locale e grandi figure del passato. Il museo contiene tra le innumerevoli opere la storica stanza di Maria Balsa, figlia di Vlad Tepes, conosciuto come Dracula, ed il suo busto in bronzo. Ma il museo Palazzo Grinni ad Acerenza non è solo un luogo di storia, ma anche di eventi culturali, sede di conferenze, mostre temporanee, workshop e concerti che animano regolarmente gli spazi del museo, offrendo occasioni imperdibili per vivere la cultura in tutte le sue forme. Al Museo Palazzo Grinni, visite organizzate per le scuole e per gruppi che ne fanno richiesta. Museo Palazzo Grinni, Piazza Grinni ad Acerenza, provincia di Potenza. Telefono 0039 375 95 11 678. Mail as.palazzogrinni@gmail.com. www.draculaacerenza.it.

0: Maratea Web Radio Pubblicità. Palazzo Italia a Bucarest è una struttura logistica e commerciale, un punto fermo in Romania. Da oltre 30 anni rappresentiamo normalmente la scelta del nostro cliente, mai l'alternativa. I nostri servizi? Al piano terra gli spazi commerciali di oltre 500 metri quadrati, una ottima visibilità e un facile accesso dalla strada. Al primo piano, sala conferenze, scuola di cucina, desk area. Un grande salone da 150 posti a sedere polifunzionale per conferenze, corsi di formazione, incontri, proiezioni. Al secondo piano, uffici e negozi. Palazzo Italia offre servizi finalizzati all'assistenza delle imprese per facilitarne il percorso di attività imprenditoriale nei Balcani e la loro internazionalizzazione. Al terzo piano, uffici e sedi legali registrate per offrire credibilità e professionalità, spazi di lavoro moderni e completamente attrezzati per il tuo team, posizione premium in un rinomato centro d'affari. Palazzo Italia a Bucarest è l'incubatore più efficace a supporto delle attività imprenditoriali, sociali, culturali e ricreative a servizio delle aziende italiane in Europa, a partire dai Balcani, a sostegno del Made in Italy. Palazzo Italia a Bucarest, strada Fundeni, numero 39, Bucarest, Romania. Telefono più 40 722 366 437, più 40 723 383 199, www.palazzoitalia.ro, mail segreteria@palazzoitalia.ro, presidente@palazzoitalia.ro. Trovaci anche su Facebook. Maratea Web Radio Pubblicità.
1: Nature's Calling, il nuovo disco del maestro Francesco Rizzo. 11 brani strumentali per pianoforte e orchestra. Il filo conduttore delle tracce è il tema della natura e della salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di sensibilizzare il pubblico, accompagnandolo in un viaggio evocativo grazie alla forza espressiva della musica. Le tracce sono Le pagine della terra, Esaltazione della natura, Fusione uomo-natura, I suoni della terra, Il mormorio della terra, Il risveglio della natura, Il suono del mare, Libertà leggera, Natura incantata, Ninfe dei boschi e Canto dell'aurora. Il disco non lo trovi sulle piattaforme digitali, ma lo puoi prenotare all'indirizzo mail info@marateawebradio.it. Nature's Calling, la musica che ti porta dentro la natura.
0: Maratea Web Radio Pubblicità.

stai cercando buona musica per la tua festa, per il tuo matrimonio, per la tua serata di piano bar? I Franchi Suonatori Live fanno per te: Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria, la nostra musica firmata. I Franchi Suonatori, 333-91-57640, 338-16-29-903, la musica firmata per te.

per la tua festa, il tuo matrimonio, la tua serata di piano bar, Franchi Suonatori Live, Francesco Rizzo, tastiere e voce, Franco Iaria, batteria, la nostra musica firmata. I Franchi Suonatori Live li trovi al 333-91-57640, 338-16-29-903. Franchi Suonatori, la musica firmata.

Maratea Web Radio Pubblicità. A Maratea, nei famosi vicoli del centro storico, trovi lo studio di registrazione che fa per te. Da noi, tecnologia e professionalità al tuo servizio. Realizza qui il tuo demo o il tuo brano inedito. Metteremo a tua disposizione i nostri musicisti, tecnici e la nostra esperienza. Registrazione in analogico e in digitale per dare ai tuoi progetti artistici qualità professionale e un suono caldo. Al termine del tuo progetto potremo diffondere il tuo brano sulla nostra web radio e web TV, realizzando anche un videoclip. Maratea Web Radio Studio di Registrazione. Contattaci al 333-91-57-640. 333-91-57-640. Oppure scrivi a info@marateawebradio.it. Al Maratea Web Radio Studio di Registrazione il tuo progetto musicale diventerà realtà. Maratea Web Radio Pubblicità. Center Music di Cassano Margherita a Senise. Un grande e attrezzatissimo negozio per i musicisti più esigenti, ma anche per quelli che si avvicinano alla musica per diletto. Al Center Music trovi un'ampia scelta di chitarre acustiche ed elettriche, tastiere e pianoforti delle marche più prestigiose, bassi elettrici ed acustici, fisarmoniche e organetti delle marche più conosciute, un'ampia scelta di strumenti a fiato, oltre che i microfoni professionali come Shure, Sennheiser, AKG e tanto altro ancora. Da noi puoi trovare le tue casse acustiche dalla Meti alla JBL, Proel o Yamaha. E poi gli amplificatori per chitarre e basso della Fender, Peavey, Ibanez, Marshall e tante altre marche ancora. Batterie acustiche delle maggiori case produttrici, oltre agli strumenti a percussioni. E ancora luci ed effetti stupendi per il tuo spettacolo. E che dire poi dell'effettistica, come compressori, reverberi, equalizzatori. Ma ancora minuteria, quale corde per basso e chitarre classiche ed elettriche. Da noi centro assistenza per tutte le tue esigenze. Passa a trovarci e non resterai deluso. Center Music di Cassano Margherita a Senise in via Capitano Sole 2. Telefono 0973 58 49 54 338 86 55 760. Center Music di Cassano Margherita, il tuo Center Music. È internet il mezzo più usato per la ricerca e la soluzione facile di un acquisto. Maratea Web Radio mette a disposizione il suo sito cliccatissimo per la tua azienda con banner e pubblicità audio e video dedicata. Scrivi a commerciale@marateawebradio.eu o telefona a questo numero 349 18 40 226 349 18 40 226 e un nostro collaboratore sarà a tua disposizione per la tua pubblicità su Maratea Web Radio International.

0: Amici, torniamo in diretta, grazie a tutti quelli, ecco, gli operatori commerciali e non, che scelgono questa nostra web radio, web tv, per la loro pubblicità. Un'ora 38 quasi i minuti andati. Allora, prima dell'almanacco vi voglio parlare, ecco, del Marateale, questo bellissimo momento culturale ma anche di spettacolo. E in questo, diciamo, momento di spettacolo e di cultura c'è stato un premio molto importante che io tengo tanto a cuore, premio intitolato alla memoria di un grande, del pioniere, del primo pioniere delle radio private e libere italiane, Nino Postiglione. Allora andiamo a Marateale e guardiamoci questo videoclip che io ho registrato per le cronache tv. Nello stupendo scenario dell'anfiteatro del mare dell'Hotel Santa Venere a Maratea, seconda sera del Marateale. Dopo un'apertura con il botto anche questa sera, Nicola Timpone ha organizzato una serata emozionale con ospiti internazionali e artisti del piccolo e grande schermo premiati al Marateale. Citandone solo qualcuno: Gerry Calà, Gianmarco Tognazzi, Antonella Ruggeri, Gabriele Cirilli, Roberto Ciufoli.
1: Beh, una edizione molto importante, intanto perché facciamo 18 anni, diventiamo maggiorenni, poi proprio con la maggiore età abbiamo voluto fare delle cose nuove, tra cui due giorni di mercato, la Perla lo abbiamo chiamato, abbiamo lanciato un primo seme, abbiamo più arene a Sapri, a Trecchina, a Latronico, a Maratea e qualche giorno a Rivello, quindi è un... sono stati 18, quest'anno è molto ma molto impegnativo. Siamo partiti, come dicevi, col botto, anche perché ci ha affiancato un grosso corpo dello Stato, l'Aeronautica Militare.
0: Voglio anche farti ricordare questo corto, ecco, del CROB, una cosa davvero nobile, questa associazione che fa tanto per le donne che vivono questo momento di sofferenza, il tumore.
1: Ma guarda, il Marateale non è solo passerelle, gossip o glamour come qualcuno dice, ma è anche tanto sociale. Noi sosteniamo questa associazione Arcipelago Eva, abbiamo fatto delle iniziative anche con Arisa lo scorso anno, siamo vicini a questa associazione, non solo a questa associazione, tutti quelli che lavorano col sociale, noi cerchiamo di dare un supporto. Tra l'altro vorrei ricordare che proprio un mese fa abbiamo firmato un protocollo d'intesa con UNICEF Italia, dove durante il prossimo anno, durante quest'anno e il prossimo anno, faremo tutti una serie di iniziative in supporto di UNICEF.
0: Ma sicuramente il momento clou della serata è stato il premio Nino Postiglione, che è stato conferito al professor Zai Awas, archeologo ed egittologo di fama mondiale, per il suo straordinario contributo alla ricerca, alla scoperta e alla divulgazione della storia dell'antico Egitto. A consegnare il prestigioso premio Nino Postiglione, la giornalista Lina Paterna, responsabile della comunicazione di Cronache TV.
2: Allora, abbiamo da leggere forse una motivazione, prego.
3: Sì, sono onoratissima di consegnare questo premio così importante, a una persona così importante. Il premio internazionale Nino Postiglione in memoria del compianto potentino. E a tal proposito vedo in platea l'amministrazione comunale di Potenza, che saluto. Viene conferito al professor Zai Awas, archeologo ed egittologo di fama mondiale, per il suo straordinario contributo alla ricerca, alla scoperta e alla divulgazione della storia dell'antico Egitto. A unirlo idealmente alla figura di Nino Postiglione è il valore del pionierismo. Postiglione fu pioniere dell'etere e della comunicazione libera. Awas è stato ed è pioniere della archeologia contemporanea, capace di riportare alla luce tesori, memorie e civiltà, trasformandoli in patrimonio condiviso. Con passione, competenza e forza comunicativa ha dato voce al passato, rendendolo vivo per il mondo intero. premio internazionale Nino Postiglione a Zai Awas.
2: Ecco, Elina, a consegnare il premio. Ecco qua. Grazie soprattutto per questa presenza prestigiosa internazionale, credo ancora di più quella che è l'edizione 2026 del Marateale. Grazie a lei per essere stata con noi, congratulazioni, soprattutto prego per questa motivazione.

Primo filmato con il premio internazionale Nino Postiglione ad un grande ricercatore, un grande scienziato, un grande egittologo davvero di fama mondiale. Bene, abbiamo ascoltato Io non sono qui, la band è Ushas, e adesso andiamo a fare gli auguri a quanti oggi festeggiano l'onomastico, e naturalmente con questo sito, l'almanacco, sì, vi leggo tante piccole ma interessantissime curiosità. E allora oggi è venerdì 31 luglio 2026, 212esimo giorno dell'anno, siamo alla 31esima settimana e alla fine del 2026 mancano 153 giorni. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola e sacerdote, San Fabio il Vessillifero e martire, San Calimero di Milano vescovo. Sant'Ignazio è il protettore di gesuiti e militari. Per la rubrica dell'Accadde oggi, nel 1976, volto su Marte in una foto, 50 anni fa, effetto ottico o tracce di vita extraterrestre? È il dubbio che agita la mente di milioni tra spettatori e lettori che si trovano di fronte alla famosa foto del volto su Marte. E ancora, nel 2003 nasce la TV satellitare Sky. 23 anni fa, il parere favorevole della Commissione europea dà luogo alla fusione tra Telepiù e Stream TV, da cui nasce Sky Italia, piattaforma satellitare del gruppo New Corporation. Dunque era il 2003. Dunque, vediamo un pochettino. Nel 1954 invece la prima scalata del K2, 72 anni fa, tutta l'Italia, la spedizione che è partita tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 1954, non tutta l'Italia, tutta italiana, ecco, riuscì il 31 luglio a scalare per la prima volta nella storia la cima del Karakorum 2, e dunque il K2. E vediamo i nati in questo giorno. Nel 1966, Neri Marco Re, 60 anni fa, nato a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, è amato dal pubblico italiano soprattutto per le notevoli abilità di imitatore. 1919, nasce Primo Levi, 107 anni fa, nato a Torino. Primo Michele Levi viene ricordato come uno dei principali testimoni degli orrori dell'olocausto ebraico. Chiudiamo nel 1954, quando nasceva Ezio Costanzo, 72 anni fa, nato a Paternò in provincia di Catania, giornalista e storico. Ha scritto per diverse testate giornalistiche, La Sicilia, Il Giornale di Sicilia, Panorama e L'Espresso. E allora, amici, a quanti portano questi nomi? Ignazio, Fabio e Calimero, tantissimi auguri di buon onomastico. E noi, come facciamo sempre, vi vogliamo dedicare una bella canzone per aprire l'angolino, sì, della musica popolare, canzoni da ballo liscio, canzoni che tengano il testo in uno dei nostri bellissimi dialetti. Bene, vi voglio far ascoltare questo brano, che è un brano però strumentale, e voglio fare a voi gli auguri con Entra e a Peregrina e Ravacol, così si chiama questo brano speciale, pensate, solo con due strumenti, la zampogna irlandese e la chitarra. E sentite qui, auguri.

Mamma che meraviglia, mamma che meraviglia quando, ecco, la musica ti fa venire il brividino. Bene, è musica, è davvero mistero, è davvero straordinarietà. Grazie, grazie davvero a questi musicisti. Poi gli arrangiamenti, poi il suono ben fatto fanno il resto. Davvero bellissimo, eh? Cambiamo genere, tornando in Italia. Sì, L'Uruciu de Lumar, così si chiama questo brano che vi faccio ascoltare adesso. Dai Tarantulella, ascoltiamocelo, sì, dai Tarantulella, gruppo Lucano.

Amici, stiamo per chiuderla questa trasmissione, ma chiudiamola però con l'allegria e poi naturalmente con la nostra sigla. Sì, l'allegria dovuta alla musica popolare, sì, anche questa è musica e da 16 anni Maratea webradio.it, sì, con le mie trasmissioni chiude sempre con la musica popolare, canzoni da ballo liscio, canzoni che tengano il testo in uno dei nostri bellissimi dialetti. Allora andiamo nel Cilento, dove c'è la bella e brava Luisa D'Andreano, che venne nel mio studio per sì, registrare questo bellissimo brano appunto cilentano. Sì, e allora con l'ausilio, ecco, di questo bellissimo videoclip che andai proprio a registrare nel Cilento, la pizzica di La Turri, subito dopo la nostra sigla. Luisa D'Andreano.

Amici, allo scadere delle due ore ci salutiamo anche per oggi e salutiamo questo mese di luglio caldissimo, ma quello che sta per entrare sarà ancora più caldo, purtroppo, almeno per quanto mi riguardi. Poi c'è gente che dice no, mi piace il caldo, bene, beati voi, a me il caldo non piace. Piace quella canzone del grande Bruno Martino che dice odio l'estate, eccola qua. Bene, allora amici, grazie ancora. Ricordo per chiudere le repliche di questa trasmissione, ore 17, poi questa sera alle ore 20 e ancora 23:30 ora italiana, tutto sul sito www.marateawebradio.it. Naturalmente ci ritroveremo presto, grazie a chi ha guardato e ascoltato su YouTube, grazie a chi ha ascoltato sulla nostra web radio. Grazie ancora da Francesco Rizzo, buona estate e buon tutto. Ciao ciao!

0: È il momento di farci una bella risata.
1: Il geometra è il tecnico del cemento. Il sarto te può fare un vestito. Lo scultore può fare un monumento. L'otorino te può ridare l'udito. L'impiegato delle poste è un postale. Il medico è un dottore. L'infermiere lavora all'ospedale. L'impiegato delle imposte è un impostore.
2: Maratea Web Radio, la web radio della musica inedita e autoprodotta.
0: Stai ascoltando Maratea Web Radio, la tua web radio.

Ciao a tutti, sono Antonio Sodice. Questa è la mia prima canzone inedita dal titolo Ti ricorderai di me e la voglio dedicare a tutti gli amici di Maratea Web Radio.